0: La macchina del tempo non si ferma mai. Cerca sempre canzoni ed emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: la macchina del tempo si sposta nei decenni 60, 70, 80, 90 e anche oltre per cercare emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: comincia. Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1981.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
8: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
7: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
8: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesina.

0: unica sede.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1972.
3: Prison Cold in 8th 9th Usual.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1990.

sul lato A e lato B dei 45 giri nel jukebox di RTR 99. Ti ricordi? Ci sono le canzoni giuste per cominciare la giornata.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi? RTR 99,
0: ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini alla Camera. È il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In Francia circa 500.000 persone, secondo i movimenti studenteschi, ieri in piazza in molte città per protestare contro il degrado della scuola, disordini a Lione, Strasburgo e Parigi. Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. Era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas. Intanto resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio, indicato per l'incarico l'attuale presidente Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento dell'ex numero uno del CONI al momento della candidatura. Le nuove elezioni si dovrebbero tenere prima di Natale. È tutto, a più tardi.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a €199 fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
8: Come mi immagino il Black Friday?
9: Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16.734. Importo totale dovuto €21.076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo mercoledì 7 ottobre 2026, sono le 7:44 secondi e io, come ogni mattina, sono pronto a tenervi compagnia fino alle ore 10 con la solita trasmissione abituale, la nostra controinformazione, sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Oddio, oggi per essere veramente moderni e per essere al passo con i tempi bisognerebbe anche cambiare un po' la formula, no? Potrei dire buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, ma soprattutto buongiorno a tutto. Ragazzi, a tutto, perché non dobbiamo cercare di essere inclusivi anche nel linguaggio? Poi se ci pensiamo c'è anche una forma di razzismo nel momento stesso in cui io vi saluto con buongiorno a voi che siete a casa, e chi una casa non ce l'ha, non ci pensi Luca, a chi una casa non ce l'ha, a chi in questo momento si trova in emergenza abitativa, a chi dorme sotto i ponti, a chi è costretto a vivere in tenda o in una baracca. Quindi ti rendi conto da solo che dire buongiorno a chi è a casa va bene, buongiorno a chi è in macchina e chi la macchina non ce l'ha, chi la macchina non se la può permettere, chi è costretto ad andare con i mezzi pubblici, chi va a piedi perché insomma, è abbastanza fortunato di vivere vicino al lavoro. E allora buongiorno a chi va in bicicletta e chi la bicicletta non ce l'ha, buongiorno a chi va col monopattino e chi il monopattino non ce l'ha, buongiorno a chi è al lavoro e chi un lavoro non ce l'ha, o comunque chi ce l'ha ed è sottopagato, chi è costretto ad effettuare dei turni infernali. Ragazzi, qui oggi devi fare attenzione a qualunque cosa. Appena parli, boom, c'è sempre qualcuno che si può offendere. Se dici che ad una persona, ma sei dimagrita? Perché sto meglio? No, ti vedo bene. Questo vuol dire che prima non stavo bene perché avevo qualche chilo in più. No, era una semplice considerazione. Fateci caso, perché poi uno tenta un po', no, di scartavetrare certe convinzioni, ma è difficile. Allora, siamo stati, non so, programmati, possiamo definire così, neanche abituati, proprio programmati. Allora, tu vedi una persona e la vedi dimagrita, ma non quel dimagrimento brutto, esagerato. Sai, tu trovi una persona, ti rendi conto che non sta bene, poi torni a casa e dici: ma sai che ho visto Pinotti, quello del terzo piano, il geometra, cioè sto geometra del terzo piano è un po' diventata come la casalinga di Voghera, no? Ma sta male, porca miseria, avrà perso 30 kg, mamma mia, non l'ho visto, 30 kg, guarda, è lo scheletro che cammina, sai quel, questo ragazzi, tempo poco ci lascio le penne, capito? Quel dimagrimento, ti rendi conto che non è un dimagrimento normale, dettato da una dieta, da un momento magari di stress, però su quello non dici niente. Però se vedi una persona che è dimagrita, ma è dimagrita un pochino, la vedi che sembra scoppiare di salute, la vedi più solare, la vedi, dici: ma insomma, sei dimagrito. Se quella persona è realmente dimagrita, perché dimagrire era il suo obiettivo, ti dirà: sì, stai benissimo. Allora, sei dimagrito, stai benissimo. Se tu vedi la stessa persona che invece di perdere 7 kg, i 7 kg li ha presi, non è che dici: sei ingrassato. No, a meno che non sia un amico, allora chiaramente glielo puoi dire, ma una persona non è: ma che sei ingrassato? E se dice: sta un po' così, ho preso pure qualche chilo, e lì parte la bugia. Da lì diventi menzognere. Non si vede assolutamente. Non si vede assolutamente. Quindi, tu te ne eri già accorto. Vedete, oggi dobbiamo fare attenzione. Cioè, per una persona come il sottoscritto, che lavora con le parole che poi diventano pensieri, ragazzi, oggi è diventato praticamente è un terreno minato. Ci sono le ore 7, quindi io parto alle ore 7 e vedo in lontananza le ore 10, quindi queste tre ore fatte di tanti argomenti da affrontare, e io devo fare estrema attenzione a non pestare una mina, altrimenti boom, salti in aria, qui tutti si possono offendere. Io tanti anni fa, ricordo questo fatto, no? tanti anni fa, feci una battuta sui nani, Ora, le battute possono riuscire bene e possono riuscire male. Non è che le battute riescano sempre bene, no? Io, cioè, per esempio, un mio amico, del quale non faccio il nome, ma al quale voglio molto molto bene, e tra l'altro a livello professionale è uno dei migliori in Italia nel suo lavoro, ma proprio eccezionale, e è alto 1,60 m. È alto 1,60 m, ma è in gambissima anche a livello sportivo. Cioè, gioca a calcio, calcetto, paddle, beach tennis, cioè è una furia. 1,60 m, e nonostante abbia 60 anni, attenzione, ma era così anche quando ne aveva 30, perché io lo conosco da 40 anni praticamente, a livello sportivo, compatibilmente chiaramente con la sua altezza, certi sport no, il basket no, questo mi sembra chiaro, però è sempre stato uno bravo, cioè proprio portato per lo sport, intelligente, portato per, ripeto, nella sua professione è uno dei migliori in Italia, ma riconosciuto, non è che lo dico io. E un giorno eravamo così con il gruppo di amici e lui stava raccontando, ma non puoi capire che mi è successo, stavo con lo scooter, passo ad un incrocio e un'auto non ha rispettato lo stop e mi è passata, ma andando a 80 all'ora, ma mi è passata a 20 centimetri, a 20 centimetri, porca miseria. Allora, chiaramente a quel punto si sono non si contavano più gli insulti nei confronti di quello che con la macchina ha impegnato lo stop, ha impegnato l'incrocio a 80 all'ora senza rispettare lo stop. Tutto, no? Chiaramente tutti, no? Mamma mia, ma guarda, mi sono veramente cagato sotto, guarda, una cosa incredibile, ma pensa, oh, se mi avesse preso mi tagliava in due. Se mi avesse preso mi tagliava in due. E allora io ho detto, ammazza, due pezzi piccoli piccoli. È chiaro che ci siamo ammazzati dalle risate, no? Perché ci siamo immaginati questo mio amico, 1,60 m, tagliato in due, due pezzi da 80 centimetri. Abbiamo riso tutti, e anche il mio amico ha riso e poi chiaramente mi ha mandato come prassi vuole a quel paese. Insomma, però qualche anno fa ho fatto una battuta sui nani. E ho detto, dico, ma i nani che guidano la macchina se mettono i trampoli per arrivare ai pedali o sui pedali viene montata una prolunga? Ma ho fatto ma non era neanche una battuta, era una curiosità. Mi hanno scritto che volevano denunciarmi perché avevo preso in giro i nani, c'era un nano che voleva assolutamente adire le vie legali nei miei confronti. Io non avevo detto niente, non avevo detto nulla, una cosa. Ma anche perché un po' di tempo fa in televisione ho visto una cosa che a me personalmente ha fatto ridere, e poi l'ho riportata anche qui in radio, però insomma era una scenetta, non so adesso esattamente in che trasmissione, insomma, quando ancora su certe cose si poteva ridere, no? Allora, chiunque, al di là di quelle che sono le sue caratteristiche fisiche, può svolgere qualunque professione, qualunque, ma certo, chiaramente con dei limiti, no? Se tu dici io peso, sono un obeso e peso 300 kg e vorrei fare il palombaro, non lo puoi fare, cioè, voglio dire, non lo puoi fare, ma per ovvi motivi, no? Quindi, e c'era una signora che andava con il marito, che andava con un'amica da ginecologo, un ginecologo nuovo che non conosceva, e quindi la segretaria, prego si accomodi, poi l'assistente del ginecologo, prego si accomodi, per le donne che insomma sono andate dal ginecologo sanno perfettamente, si stenda, ci sono queste, bisogna stare chiaramente a gambe divaricate per la visita, e a un certo punto si presenta il ginecologo, un nano. E la signora prende e scappa via. A me la cosa personalmente ha fatto ridere, ma oggi per esempio una battuta di questo genere non si potrebbe fare, non lo so, vabbè. No, poi tra l'altro non è che uno dice no, arriva il nano ginecologo, che a parte che per visitarti devi salire su una scaletta, no, arriva il nano ginecologo che te l'aspetti tipo da circo, no? Che hai scarpe molto più grandi, col naso rosso, sai, la pallina sul coso, con camminando come camminano i nani al circo, capito? Magari con il fiore finto che ti schizza, non era quello, capito? Vabbè, era per dire che bisogna. Oh, mannaggia a voi, perché il problema è vostro, che mi fate perdere il filo, mamma. E stamattina, pensate, volevo parlare di una delle due figure genitoriali, ora non genitore 1 e genitore 2, volevo parlare della figura del padre, pensate, perché generalmente parliamo sempre della mamma, Però se avete pazienza, 1 minuto e 31 secondi, poi che siate padri o che siate figli, comunque, figli lo sono tutti, padri lo sono solamente alcuni, però se avete pazienza, tra 1 minuto e 31 lasciamo i nani da parte e parliamo dei padri.
1: RTR 99, ti ricordi?
12: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99, ti ricordi?
13: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
14: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
15: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: RTR 99, ti ricordi?
11: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7, 14 minuti primi e qualche secondo. Ho detto che avrei parlato dei padri. Prima però volevo ricordarvi il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp al 338 99 00 99 0. Ripeto, a costo di diventare stucchevole. Messaggi sempre scritti e mai vocali. 338 99 00 99 0. Allora, io ho sempre detto qui in radio, e ne sono profondamente convinto, che i genitori sono entrambi importanti, hanno ruoli diversi all'interno della famiglia, ma non parlo chiaramente di lavori da svolgere all'interno dell'abitazione, no? È finito, e dico anche per fortuna, il tempo del marito che lavorava fuori, la moglie stava in casa, l'uomo che provvedeva ai fabbisogni della famiglia, che quando tornava a casa la sera stanco trovava la moglie che aveva preparato la cena, serviva a tavola, portava subito le pantofole in modo da farlo star comodo. È finito, no? Cioè, oggi si lavora in due, sperando sempre che ci sia lavoro per due, e i lavori in casa sono condivisi. Oggi pensate, io immagino quelli della mia età, ma anche quelli un po' più giovani, no? Era difficile una volta vedere il proprio padre fare dei lavori domestici. Non parlo chiaramente dei lavoretti, mette lo stop, attacca il quadro, stucca il muro, no, non sto parlando di quello. Io sto parlando proprio dei classici lavori domestici: passare l'aspirapolvere, passare lo straccio, spolverare, sparecchiare. Oggi, per fortuna, l'uomo moderno ha normalizzato un certo tipo di comportamento, quindi è una, come posso dire, non è neanche una decisione, è una condivisione degli spazi all'interno dell'abitazione, e ci si dividono gli impegni. Cioè, tu fai una cosa, io ne faccio un'altra. Non c'è neanche bisogno molto spesso di mettere nero su bianco la cosa come se fosse un contratto, no? Diventa durante la quotidianità, che poi la quotidianità diventano settimane, le settimane diventano mesi, i mesi diventano anni. Ognuno si occupa di una parte della gestione della casa, ok? Però è la percezione che i figli hanno dei genitori, vogliono bene ad entrambi. Io parlo di famiglie normali, e per normali intendo le famiglie sane, dove si può discutere, si può litigare, ci si confronta, e poi si fa pace, e ci si tiene il muso. Famiglie normali, ok, famiglie normali. È la percezione che i figli hanno dei genitori. E in questo la madre resta la madre. Cioè, pensateci, fermiamoci un attimo, cioè riflettiamo su questo, perché a volte noi veniamo investiti da una serie di messaggi che ci impongono di pensare una certa cosa, ma se ci impongono di pensare in un determinato modo, nello stesso momento ci impediscono di vedere, di confrontarci con quella che è la realtà. La realtà non è quella che vediamo negli altri, perché quella può essere fuorviante. La realtà è quella che abbiamo dentro di noi. E allora, quando parliamo di una figura genitoriale, in questo caso come quella materna, pensate che forza evocativa ci può essere in quelle cinque lettere: mamma, mamma. E quindi, quando io parlo di omogenitorialità, io non mi permetterei mai di dire che due persone dello stesso sesso siano persone non in grado di crescere un figlio. Io guardo la cosa da figlio, e soprattutto nelle coppie omogenitoriali formate da due uomini, io ritengo che negare ad un bambino la possibilità di poter pronunciare quel termine mamma è una violenza. Poi puoi anche raccontarmi che un bambino può chiamare mamma il contenitore tipo incubatrice che l'ha portato in grembo per 9 mesi. Puoi anche raccontarmi che il bambino può chiamare mamma quella che ha donato un ovulo. Ma ragazzi, la mamma è quella che ti porta il bicchiere d'acqua quando di notte hai sete e sei ancora piccolo. È quella che ti viene a ti culla quando piangi, è quella che ti dà sicurezza. Vedi, noi vogliamo negare questo a dei bambini? E pensate, fate sempre riferimento alla vostra personale esperienza. Ora, se la vostra mamma è ancora in vita, è importante, certo, ma anche se la vostra mamma non c'è più, penso anche a quelli che la mamma l'hanno persa in tenerissima età, quanto vi è mancata, quanto questo silenzio è stato assordante nel corso della vostra vita. Però in realtà non volevo parlare della mamma, lo sapete perché? Perché se ne parla sempre della mamma, e la mamma, la mamma, la mamma. Oggi invece volevo parlare un attimo della figura paterna, un attimo del padre, perché il padre vive una condizione che lo rende genitore quando inizia a rapportarsi al bambino, quando la comunicazione con il bambino diventa non solamente visiva, non solo tattile, ma diventa anche verbale. Con la mamma è diverso, cioè il fatto stesso che una mamma allatta il bambino, quella è una comunicazione che resta dentro di noi, non ce ne rendiamo conto. Ma quando la mamma ci allatta e noi piccoli ci nutriamo dal seno della mamma, è un imprinting che ci resta dentro. Non ce ne rendiamo conto, ma ci resta dentro. È questo quello che rende la mamma speciale sotto tutti i punti di vista, il padre inizia a diventare genitore un po' di anni dopo. Quando inizia il rapporto anche in termini di racconto. E allora, come vediamo durante le fasi della crescita la figura paterna, nostro papà o nostro babbo, come si dice in alcune regioni, penso ad esempio alle Marche o la Toscana, dove il termine papà è piuttosto è poco utilizzato, ok? E quando sei molto piccolo, quando veramente 5 anni, 6 anni, 7 anni, 3 anni, tu vedi tuo papà come un eroe, anzi come un supereroe. Tuo padre è fortissimo, tuo padre sa tutto, tu sei piccolo, però non ti accorgi di essere piccolo, perché il senso è quello che tuo padre ti prende con un braccio solo e ti solleva, ti porta a cavaceggio. Se hai un problema con un giocattolo che si rompe, tuo padre te l'aggiusta. E comunque, se fai delle domande, tuo papà una risposta ce l'ha sempre, non è detto che sia quella giusta, però è una risposta, a volte se la inventa. Quando tu sei piccolo e c'è tuo padre accanto, non esiste paura. I tuoni? Non c'è paura. La notte, il buio? Non c'è paura. Un mostro che può venire a farti visita? Non c'è paura. E a 5 anni tu pensi che crescendo vorresti essere esattamente come tuo padre. Poi cresci un pochino, inizi ad andare a scuola. E allora il papà diventa quella figura che ti difende. E se hai un problema, papà è quello che corre, è quello che, se ti fai male, hai il cerotto, è quello che ti soffia sulla ferita dopo che ti sei sbucciato un ginocchio, ti esce la catena dalla bici e tu arrivi a tuo padre, in 4-4-8 parti rimonta la catena. Tuo padre è sempre il tuo eroe, però cominci a guardarti intorno. Però essere un passo dietro a lui ti fa ancora stare al sicuro. Poi arrivi all'età dell'adolescenza e purtroppo quello è il momento del distacco. È il momento in cui tuo papà capisce meno di quanto tu pensavi. Anzi, quelli che prima erano i consigli che accettavi, oggi li consideri un po' stanti. Le regole alle quali sei stato fino a quel momento ti diventano delle strettoie. E le battute che prima ti facevano sorridere adesso ti danno quasi fastidio e cominciano le incomprensioni, perché dici a tuo padre: ma non mi capisci, oppure lasciami in pace. I 15 anni ti danno quella capacità di pensare di aver raggiunto un grado di preparazione, intelligenza e conoscenza della vita che ti dà la possibilità di cavartela da solo. Non c'è bisogno più di qualcuno che ti aiuti. E a volte un quindicenne non si accorge di quanto i suoi comportamenti possano ferire un padre, perché sono passati pochi anni da quando il padre veniva considerato un eroe a quando viene considerato un peso. Poi arrivi intorno ai 20 anni, conosci l'amore, inizi a costruirti una vita, a costruire fondamenta di quella che sarà la tua vita, no? Quindi le prime vacanze da solo, Anche le telefonate si diradano. A volte tuo padre cerca un contatto e il figlio risponde a monosillabi. Poi, intorno ai 25 anni, quando già hai raggiunto una sufficiente maturità, ti rendi conto che alcuni consigli non erano sbagliati. Anzi, quei consigli che prima ti davano fastidio, poi, se applicati alla vita quotidiana, funzionano. E certi avvertimenti che prima consideravi fastidiosi, oggi invece risultano utili. Quello che prima percepivi come rimprovero, invece, era un'esperienza. E per la prima volta fai qualche passo indietro. Torni a chiedere il parere di tuo padre, ma capisci che lui quella strada l'aveva già percorsa e quei consigli erano solo quelli che servivano per impedirti di incappare nelle stesse buche, nei suoi stessi errori. Passano altri anni, arrivi a 30 anni e tuo padre è una persona e capisci che come tutte le persone non è né Dio né un supereroe. È un uomo che ha avuto le sue esperienze, ha avuto dei momenti di grande paura, un uomo che ha sbagliato. Ha sbagliato perché la strada giusta non lo conosci fino a che non ti rendi conto che è quella da percorrere. Ti accorgi che tuo padre ha fatto un lavoro che non amava e tutte le mattine si è svegliato per andare a lavorare semplicemente perché tu potessi avere un'infanzia il più felice possibile, perché tu non provassi lo stesso dolore che lui ha provato e che continua a provare ogni giorno. E forse per la prima volta ti accorgi che la sua normalità è speciale. A 40 anni inizi purtroppo a capire che il tempo passa troppo velocemente. E un giorno guardi tuo padre e ti accorgi che ha un passo un po' più lento. Non ha quella camminata spavalda e sportiva di prima. A volte gli sfugge una parola mentre parla. E comincia a fare conto su quello che sarà. Cioè cominci a confrontarti con una cosa che non ci sarà per sempre. E così lo vai a... gli fai una telefonata in più. Non rimandi una visita perché pensi sempre che poi non ci sarà tempo per farne un'altra. E cominci a dirgli quelle cose, a fargli quelle domande, perché sai perfettamente che quando lui non ci sarà più, quelle risposte nessuno te le potrà dare. E poi arriva il momento in cui lo devi salutare. Arriva il momento in cui capisci che quel papà per sempre invece ha una scadenza. Però in realtà non se n'è mai andato. Perché quando qualcuno ti dice: oh, c'hai lo stesso sorriso di tuo padre, oh, gesticoli come tuo padre, oh, parli come tuo padre, oh, sei la copia sputata di tuo padre, ti guardi allo specchio e vedi effettivamente che gli somigli. E tu poi, tanto la vita è una ruota, cresci i tuoi figli e capisci che ogni volta che ha fatto una scelta l'ha fatta per te, ogni volta che è rimasta in silenzio l'ha fatto per te, e capisci che non se n'è mai andato davvero. E il momento in cui ti rendi conto di questo è quando tuo figlio ti chiede qualche cosa e tu, esattamente come tuo padre, gli ripeti: non avere paura, c'è papà.
1: RTR 99, ti ricordi?
16: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
17: Una finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
17: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design.
20: Denaro è tempo il?
21: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
22: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
23: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: unica sede.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: RTR 99, ti ricordi?
7: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:34 minuti primi e qualche secondo. Io ricordo sempre il numero per inviare i vostri messaggi. Il confronto che possiamo avere attraverso WhatsApp, quindi 338 99 00 99 0, ripeto 338 99 00 99 0. Proprio ieri parlavamo di valori e di svalore. Io credo che una radio come la nostra abbia una grande responsabilità nel veicolare quei valori belli, quei valori antichi, laddove per antichi io intendo qualche cosa di positivo, qualche cosa di bello, qualche cosa da salvaguardare. Però poi si diventa anche brutte persone. E io adesso sono costretto a tramutarmi in una brutta persona, in una pessima persona. Però chiedo anche il vostro parere, chiedo anche il vostro pensiero, che per me è importantissimo, perché vi faccio ascoltare una traccia audio di una trasmissione, credo andata in onda ieri, se non erro, ieri o l'altro ieri, non lo so, però, e perché non l'ho vista in diretta. La trasmissione è 4 di sera, e dove veniva intervistata una coppia di anziani che sono stati sfrattati da un privato dall'abitazione nella quale hanno vissuto per gli ultimi 50 anni, pagando sempre regolarmente l'affitto. Vi faccio ascoltare l'intervista e poi vi dico perché sono costretto, mio malgrado, a tramutarmi in una pessima persona. Ascoltate bene, sono 2 minuti. Quindi, coppia di anziani che viene sfrattata da un privato, non viene rinnovato il contratto dopo 50 anni, perché lo sfratto è una cosa, il mancato rinnovo del contratto è un'altra. Qui si utilizza erroneamente il verbo sfrattare, però ascoltate bene.
8: Roberto vuole dire qualcosa?
9: Ha già detto tutto mia figlia.
8: Lei vuole aggiungere qualcosa, perché è particolarmente provato, insomma, dopo 55 anni lasciare quella casa che è stato un po' il luogo di tante cose della vostra famiglia.
9: Sì. Cosa posso dire? Posso dire che è un gran dispiacere, è una delusione trovarsi di fronte a delle persone così egoiste, che non riconoscono il senso umano delle persone, non conoscono cosa sia la socialità.
8: Certo.
9: Conta solo l'interesse, e se le chiede qualche cosa, questo è il mercato. Queste sono le risposte che danno. Di noi non si interessano proprio, niente, come se non ci fossimo. Anzi,
8: siamo
9: dei numeri. E se dovessimo lasciare la casa, ne faremmo un tappeto a loro. Questi sono sfruttatori. Non ho vergogna a dirlo.
10: Senta una cosa, ma insisto, siccome c'è il fattore umano, lei pensa che tra le pensioni, il suo stipendio, cioè, insomma, in qualche modo tirando la cinghia, come si diceva, riuscite a rimanere?
9: Allora, abbiamo fatto un po' di conti, mettendo assieme mettendo assieme le pensioni e tutte le spese, il gas, luce e tutte le altre cose, noi dovremmo vivere con 13 euro al giorno senza più lavarsi i denti,
10: cioè pagata
9: andare in giro nudi perché non si potrebbe, scarpe, niente.
8: Dovessero togliere tutte le spese, chiaramente rimarrebbe soltanto questa cifra per ognuno di loro.
9: Rimarrebbe solamente la carità che fanno per strada. Io la carità gliela farei fare a questa gente.
7: Allora, dunque, intanto io veramente mi sento di abbracciare questo signore anziano che credo sia intorno più o meno forse 80 anni a occhio e croce, una persona estremamente dignitosa, una bravissima persona. Io sarei veramente onorato di potergli stringere la mano e se lo permettesse anche di abbracciarlo. E, però ora il ragionamento che voglio fare io è un po' più ampio. Dunque, ho un amico che ha comprato tanti anni fa una piccola casa e appena comprato questa casa gli hanno chiesto se poteva affittarla, se voleva affittarla a una persona con un grave handicap, con la mamma, e lui l'ha affittata a poco e in 20 anni non ha mai aumentato l'affitto di questa casa, mai. Eppure la zona nel frattempo, nel corso di questi ultimi 20 anni, è cambiata. È una zona che è diventata, non dico di pregio, ma ha subito quella che si chiama gentrificazione. Quindi è diventata una zona dove oggi quell'appartamento affittato 20 anni fa a 300 euro al mese, oggi si potrebbe affittare senza problemi a 1200-1300, ok? Questo mio amico, questa persona che conosco, non ha, fortunatamente per lui, necessità di questi soldi. E un giorno, parlando, ha detto: anche ammesso di affittare, di aumentare un po' l'affitto, ok, ma anche ammesso di raddoppiarglielo, passando da 300 a 600, a me 300 euro cambierebbero la vita? No, a loro sì. Ecco, questo è un esempio di come una persona, ma che non ha problemi economici, perché guadagna molto bene, fortunatamente per lui, è uno che praticamente da 20 anni ha deciso di fare questo. Onore a lui, onore al merito. Questo signore, ma non parliamo di questo signore perché poi è sbagliato, perché altrimenti siamo portati a personalizzare la vicenda, parliamo di noi, ok? Quindi in questo momento io sto parlando come se fossi il proprietario di un appartamento, e voi che mi state ascoltando in questo istante dovete ragionare come se foste voi ad essere proprietari di un appartamento. Un appartamento che è stato affittato magari dai vostri genitori più di 50 anni fa a questo signore e alla sua famiglia, in una zona che più di 50 anni fa era una zona estremamente popolare, era una zona, come dicevo prima, non di particolare pregio. E dopo 50 anni la zona è cambiata tanto. Perché, non per parafrasare la canzone, per riportare la canzone di Adriano Celentano, la via Glucca, no, ma se in quella zona hanno portato le scuole, la metropolitana, centro commerciale, quella zona ha visto una grande rivalutazione del mercato immobiliare. Quindi quell'appartamento che prima poteva essere affittato a tot euro, oggi vale decisamente molto molto di più. Quindi arrivati alla scadenza del contratto, i figli di quelli che noi, perché parliamo ora di noi, come se l'appartamento fosse nostro, no? Quell'appartamento oggi ci troviamo che ci vive una persona anziana con la moglie e paga un terzo di quello che è il valore del mercato immobiliare. Quindi paga, che so, 700 euro quando si potrebbe benissimo affittare subito a 2100. È vero che noi abbiamo un affittuario che sta lì da 50 anni, è vero che da 50 anni paga regolarmente l'affitto, ma un privato, in questo caso noi, possiamo farci carico di una situazione legata chiaramente agli anziani? Possiamo essere noi a risolvere un problema che dovrebbe invece essere affrontato a livello sociale? Quando io vi dicevo, e l'ho ripetuto un sacco di volte, che ci sono due categorie, disabili e anziani, che non godono del cosiddetto welfare, non godono del cosiddetto stato sociale, sono considerati un peso, sono considerati un problema e mai una risorsa. È chiaro che le persone anziane si trovano oggi a vedere un mancato rinnovo del proprio contratto di affitto e cade loro il mondo addosso, ma possono essere privati, possiamo essere noi a risolvere problemi che i vari governi nel corso degli ultimi 30 anni non hanno mai affrontato con una programmazione reale. Possibile che non si sia pensato ad edificare degli immobili in grande quantità destinati solo ed unicamente agli anziani? No, ragazzi, non è stato fatto nulla. Quindi oggi questo signore che si trova in difficoltà, noi chiaramente dobbiamo essere solidali con questo signore, ma la domanda che io vi faccio è un'altra, e io la faccio ad ognuno di voi, ok? Considerando che quell'immobile per voi rappresenta un reddito, rappresenta una possibilità di avere un introito maggiore, dando per scontato il fatto che non guadagnate 20.000 euro al mese, perché se guadagnate 20.000 euro al mese e non rinnovate il contratto perché lo vorreste triplicare ad un uomo che ha 80 anni, siamo dei gargarozzoni, ok? Ma se la vostra vita è normale, ok, e quell'affitto di quell'immobile vi potrebbe permettere di far studiare vostro figlio o comunque fare qualunque altra cosa per la vostra famiglia, ritenete che non rinnovare il contratto di affitto sia una cosa così atroce, sia una cosa così vergognosa? Voi che cosa fareste? Sinceramente, onestamente. Ecco perché prima vi ho detto, io sono costretto a tramutarmi in una cattiva persona, perché se io avessi un appartamento affittato oggi a 700 euro al mese, ma so perfettamente che il valore sul mercato degli affitti di quell'immobile in quella determinata zona è superiore ai 2000 euro, quei 1300 euro in più al mese che potrei incassare e che potrebbero cambiare la mia vita, ci devo rinunciare? No, perché allora ragionare con le cose che non abbiamo è facile. Ragazzi, siamo tutti quanti bravi a ragionare con i soldi degli altri, siamo tutti bravi a parlare della mancata generosità degli altri, siamo tutti bravi a criticare i comportamenti degli altri, ma quando se la cosa ci toccasse veramente da vicino, siamo convinti che in caso di bisogno noi lasceremmo la persona anziana all'interno del nostro immobile quando probabilmente tuo figlio ti chiede un aiuto per fare un corso, per andare all'università, e tu gli dici: io purtroppo non ti posso aiutare. Cioè, voi sareste disposti a rinunciare a fare qualcosa per vostro figlio, e evitando di aumentare, di mettere quell'immobile sul mercato degli affitti a prezzi di mercato? Ecco, io quando affronto certi argomenti sono io il primo a mettermi in discussione, sono io il primo a salire sul banco degli imputati. È chiaro che la storia di questo signore mi ha colpito, è chiaro che io sono solidale con questo signore e mi auguro fortemente che i proprietari dell'immobile dicano, facciano un ragionamento orripilante, ma comunque utile. Rinnoviamo l'affitto, quanto camperà ancora? Rinnoviamo l'affitto, quanto camperà ancora? Ok? Ragionamento orribile, però per quanto orribile porta ad avere un risultato. La persona anziana resta nell'immobile. Ma la domanda che vi faccio è un'altra, e io vi prego di esprimermi, di esprimervi con un messaggio al 338 99 00 99 00 0 338 99 00 99 0. Campate di stipendio e manco campate benissimo. Avete un appartamentino, non una villa, in una zona che è stata enormemente rivalutata, che potrebbe darvi una rendita lorda, chiaramente, perché poi ci deve pagare le tasse, di 2.000 euro invece dei 700 euro che incassate oggi. Siete veramente convinti che rinuncereste a quelle 1.300 euro in più al mese? Guardate, la risposta, come dico spesso, la dovete dare a voi stessi, non a me, e dopo che l'avete data, riascoltate questa intervista magari con occhi diversi.
0: Ascoltaci e guardaci dall'app
11: RTR 99.
0: Scopri come
11: su rtr99.it.
12: Quindi dopo aperitivo?
13: No, oggi ho il dentista.
12: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
13: E perché?
12: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
13: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
12: Faccio di meglio, ti accompagno.
14: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
15: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 30.

sono importanti, perché io espongo il mio pensiero, voi esponete il vostro. Il mio non è giusto e nello stesso momento non è sbagliato, il vostro non è giusto e nello stesso momento non è sbagliato. È il vostro pensiero e quindi per me è importante, almeno quanto ritengo sia importante per voi il mio. Buongiorno, ma nello specifico il signore quanto pagava e quanto gli è stato aumentato? Poi bisogna considerare ogni caso singolo e vedere se l'immobile è di un privato o di una finanziaria. Ultimo aspetto, a Milano è nota una speculazione terribile, 25 metri quadrati vengono affittati a 1000 euro più spese. Il caso dell'amico che non aumenta l'affittuario in difficoltà è molto valido, ma è solo una particolarità. Queste anomalie abitative non dovrebbero esistere, in quanto paghiamo dal dopoguerra in busta paga il contributo GESCAL per edilizia popolare, cosa che non è stata edificata, quantomeno in maniera insufficiente. Quindi il fitto è un problema di leggi economiche, poca offerta, tanta richiesta uguale prezzi altissimi. Ho un grande cuore, ma io e il mio compagno e tanti altri ci facciamo un gran culo. Se avessi quell'appartamento cercherei di prendere i soldi in più, perché ho una figlia e la mia vita va davanti a tutto e tutti. È complicato, intervengono tanti fattori, condizione della casa per essere allineata al mercato, potrebbe convenire lasciare lì gli anziani. Il discorso è un altro, non è tanto il fatto dell'affitto. La questione è che spesso si piazzano dentro casa e neanche te lo pagano l'affitto. La soluzione sarebbe vendere, ammesso sia una soluzione. Solo chi non vive questa realtà punta il dito non sapendo cosa c'è dietro ad un affitto regolare, spese a iosa, e alla fine il guadagno è la metà. Io cercherei piuttosto una via di mezzo. Aumento sicuro, anche perché in 50 anni avrebbe potuto prendere un mutuo. Sì, io lo rinnoverei, è brutto pensarlo, ma quanto camperebbe, poi saremmo vecchi anche noi e sperando nella misericordia di Dio magari potremmo aver bisogno. Ma se si sposa mia figlia incinta, la casa mi serve per lei, non per la speculazione. Però qui si parla di riaffittarla, non si parla di mancato rinnovo del contratto perché ti serve la casa. Il rinnovo è stato proposto ad un prezzo molto più elevato. Ma con tutto il rispetto per questo signore, mi chiedo come mai ha preferito pagare un affitto per 50 anni e non si è comprato una casa. Il cuore mi dice che glielo rinnoverei, però bisogna vivere le cose per poter rispondere. Assolutamente no, non rinuncerei. Chi è in affitto lo sa a priori che può essere sfrattato o un aumento è sempre dietro l'angolo. Però attenzione, anche qui. Allora, non dobbiamo mettere sullo stesso piano lo sfratto e il mancato rinnovo del contratto di affitto. Cioè, quando... Allora, io ho una casa e tu sei il mio affittuario, facciamo un regolare contratto magari con la cedolare secca, quindi ad un prezzo calmierato, perché per applicare la cedolare secca bisogna rispettare determinati parametri, e 4+4. Tu quindi sai che per 8 anni stai in quella casa, puoi stare in quella casa. Poi è chiaro, se io di quella casa non ne ho bisogno, ci puoi stare, c'è un rinnovo del contratto. Quindi, ma se io 6 mesi prima della scadenza dell'ottavo anno ti mando una lettera raccomandata o una PEC e ti dico che non verrà rinnovato il contratto di affitto, non ti sto sfrattando, io ti sto dicendo che di quella casa ho bisogno, che è diverso. Sfrattato è quando tu non paghi l'affitto, è chiaro il concetto. Cioè, lo sfratto avviene generalmente per morosità. Ok, quindi non è uno sfratto, è un mancato rinnovo del contratto di affitto. Io non avrei il coraggio di mandarli via, magari rivaluterei un pochino. Basterebbe pensare che se gli dice bene diventerà anziano pure lui, è anziano e lì da lì a 50 anni. Per rispondere alla tua domanda, rinnoverei il contratto alla persona anziana e rinuncerei a 1300 euro per questi motivi. Primo, preferisco una persona affidabile in casa. Secondo, la casa è abitata da 50 anni e per affittarla andrebbe ristrutturata. Terzo, le tasse. Non è beneficenza, è una scelta concreta e concordo con te, non deve essere il singolo cittadino a sopperire allo stato sociale di brutte persone. Come vedi, siamo in due. Non conosco bene la situazione minime particolari, ma come proprietario dell'immobile non rinuncerei al mancato guadagno. Non è il privato che si deve accollare i problemi dei cittadini.

0: Oggi quando si parla di affitto, se va bene ti resta senza coccia il 50%. Beh sì, tra le tasse, l'IMU, gli interventi straordinari, è chiaro che se tu pensi 800 euro di affitto, realmente al proprietario in saccoccia gliene finiscono 400. Questo anche è un discorso sul quale si potrebbe parlare, se ne potrebbe discutere. Cioè oggi che c'è comunque un grande problema legato all'emergenza abitativa, si parla della penuria di alloggi a Roma, io non so se vi è capitato di cercare una casa in affitto a Roma. Ragazzi, è un terno all'otto, è un terno all'otto. È difficilissimo trovare una casa in affitto a Roma. E ammesso di riuscire a trovarla, il proprietario di casa pretende, ma com'è giusto che sia, una serie di garanzie. Cioè, quindi, se tu hai un se tu hai un lavoro regolare, un contratto a tempo indeterminato, ma anche se sei un libero professionista con una partita IVA aperta da parecchio tempo, ma se tu non hai un contratto a tempo indeterminato, io credo che forse si potrebbe pensare ad una assicurazione di carattere sociale a spese chiaramente dell'affittuario, non a spese del proprietario, e quella ti vale come una forma di garanzia e ti vale come una forma di come posso dire, di tutela. Non è facile, ragazzi, non è facile.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
4: Iperceramica.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
1: RTR 99
7: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono letto due minuti primi e qualche secondo, ma guardate che quando si parla del mercato degli affitti, quindi questo punto di incontro tra il proprietario di un immobile e l'affittuario, ragazzi, c'è da tenere presente che prima di arrivare ad un contratto vero e proprio bisogna passare attraverso alcune strettoie. Cioè sono strettoie che devono essere percorse nei due sensi di marcia. Cioè io che sono un affittuario un potenziale affittuario, vado a vedere delle case in affitto e, diciamoci la verità, molto spesso chi affitta delle case non ha una grande cura di queste. Ok, quindi quella già è la prima strettoia. E poi c'è la strettoia che invece deve attraversare il proprietario di casa. Quanto può essere affidabile quell'affittuario? Nel senso, io ti metto in mano il mio immobile, quell'immobile che comunque deve darmi un reddito, ma con le leggi attuali il rischio che l'affittuario non paghi c'è, perché se quella persona sa perfettamente di poter muoversi all'interno di leggi molto permissive, per anni non ti paga l'affitto e prima che lo sfratto diventi esecutivo passa tantissimo e tu per anni perdi l'affitto. Quindi, come vedete, il punto di incontro è sempre molto molto difficile, e anche parlare del costo degli affitti a Roma, no? Io per esempio, ci sono molte persone mi hanno parlato di quanto pagano di affitto, cioè sulla Tiburtina, per esempio, un ascoltatore: 650 euro per una stanza e un bagno condiviso. Questo chiaramente è il prezzo per sua figlia che è universitaria. Vedi, l'appartamento sulla Tiburtina, che è interessante come zona, soprattutto in ambito universitario, no? È un appartamento, tu lo puoi affittare tutto insieme ad un prezzo totale che è sicuramente inferiore rispetto al frazionamento. Quindi affittare le varie stanze soprattutto agli studenti. Per esempio, ho un amico che qualche tempo fa ha comprato delle case a Labaro. Tutte piccoline, tutte fanno parte di un unico comprensorio. E lui fa un ragionamento. Dice: io preferisco avere degli inquilini contenti che pagano meno rispetto a quello che è la quotazione della zona. E non è che stiamo parlando di Via Condotti, stiamo parlando di Labaro. Però se io affitto i 60 metri quadrati a Labaro a 600 euro, le persone che entrano in casa pagano i 600 euro felici, perché 60 euro a 600 euro al mese sono un ottimo prezzo. Tanto è vero che lui ormai sono anni che ha questi appartamenti, li affitta regolarmente, non ha mai avuto un problema con un inquilino perché si è trovato, c'è stato questo punto di incontro, ok? Quindi lui preferisce lavorare, comunque gestire gli appartamenti in questo modo, e c'è la fila. C'è la fila, mi dice: non puoi capire quante persone mi chiedono, o se è capitato che qualcuno nel frattempo sia andato via, il tempo di andarsene e non c'è stato neanche bisogno di metterlo sul mercato, perché un collega, no, subito mi ha presentato il vecchio affittuario, mi ha presentato quello che poteva essere il nuovo affittuario. Questa, secondo me, è una gestione sana, no? Quindi un prezzo, un costo d'affitto accettabile, in cambio però di una garanzia pressoché totale del fatto che l'affitto ti venga pagato regolarmente tutti i mesi. Io continuo a dire e continuo a pensare che basterebbe fare una legge molto semplice. Ci sono tanti immobili sul mercato, tanti immobili sul mercato che però, o meglio, ci sono potenzialmente tanti immobili sul mercato che però non vengono affittati. Però non vengono affittati perché la gente ha paura. La gente è terrorizzata, ma anche perché quando capita di sentire queste esternazioni, cioè, sentite per esempio che cosa dice l'eurodeputata Ilaria Salis al Parlamento Europeo parlando della casa, ascoltate bene,
12: La proprietà, vivendo di rendita. Ora basta. Basta con il business della casa. Basta con la rendita parassitaria. La casa deve essere, non deve più essere una fonte di guadagno. Mobilitiamoci, lottiamo, scioperiamo, come in Spagna, come a Berlino, ovunque. Facciamole suonare sempre più forte. E viva la lotta per la casa.
0: Allora, questa ex insegnante precaria che chiaramente ha vinto un terno all'otto, no? E parla di rendita parassitaria. Cioè io provo a ragionare su un fatto, no? Cioè la casa possiamo definirla un bene rifugio, no? Il mattone. Cioè io compro una casa e quindi investo dei soldi in modo che questi soldi, piuttosto che comprarci dei bot, per dire, possano, in modo che questi soldi mi possano poi rendere attraverso l'affitto. Poi arriva una come Ilaria Salis che dice a te, sto parlando a te in questo momento che mi stai ascoltando, hai comprato una casa? Ti sei spaccato la schiena pagando il mutuo? L'hai ricevuta in eredità? Bene, allora, se tu vivi di rendita, ma poi magari non campi solo di quello, no? Se la casa ti dà un reddito, quindi ti permette di guadagnare, quella è una rendita parassitaria, tu praticamente guadagni senza fare niente. Dice, ma allora cosa deve fare? Sei proprietario di casa, ma l'utilizzo della casa deve essere per chi la casa non ce l'ha. Quindi tu c'hai casa, sei il proprietario, nessuno la casa te la vuole togliere. A livello di proprietà, a livello di utilizzo, non puoi pensare che la casa sia una rendita parassitaria e fa tintinnare le chiavi di case chiaramente non sue. Vorrei ricordarvi che l'eurodeputata Ilaria Salis è stata condannata per occupazione abusiva. Ok, quindi questa è l'idea di una certa sinistra. Tu hai casa, la casa resta tua, ma la utilizzo io. E non ti pago perché devo pagare una rendita parassitaria. Noi abbiamo mandato questa gente all'Europarlamento, ricordatevelo.
1: RTR 99.
13: Ti ricordi?
14: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
15: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
16: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
17: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
13: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono andato 12 minuti primi e qualche secondo. Ma come siamo arrivati ad oggi? Nel senso, qual è il percorso che ci ha portato fino ad oggi? In Italia è sempre stato così? No. No, il fatto è che in Italia non è sempre stato così. Cioè, che ci piaccia o meno, questo problema degli affitti non c'era fino a un po' di anni fa. È una bolla che è scoppiata nel corso degli ultimi 20 anni. Una volta, e questo molti di voi se lo ricorderanno, i costruttori, prima ancora dell'equo canone, costruivano per poi affittare gli appartamenti. E era quello il guadagno. Io costruisco e affitto gli appartamenti. Ce n'erano negli anni 60 a Roma un'enormità di appartamenti in affitto. Non c'era questa penuria di case sul mercato degli affitti, perché c'erano i costruttori che affittavano interi palazzi di un unico costruttore interamente in affitto. Poi è arrivato l'equo canone e per i costruttori non è stato più conveniente affittare gli immobili e quindi hanno cominciato a venderli. Chi stava a Roma negli anni 70 si ricorderà sicuramente in molte zone di Roma le proteste da parte degli inquilini che erano preoccupati del fatto che il costruttore proprietario dell'immobile vendesse l'intero palazzo, e poi alla fine molto spesso si trovava un accordo, quindi erano gli inquilini stessi ad acquistare l'immobile nel quale vivevano in affitto. E tanti sono diventati proprietari di un immobile in questo modo. Ma adesso che cosa è cambiato? Perché per arrivare ad oggi, che cosa è cambiato? Soprattutto una cosa è cambiata: è il rapporto che c'è tra affittuario e proprietario di casa. Perché guardiamoci in faccia, e lo dico a persone che sono proprietari di un immobile, e lo dico a persone che non sono proprietari di un immobile, e lo dico alle persone che sono alla ricerca di un affitto, e alle persone che vivono in una casa in affitto. Ma oggi, onestamente, al di là del ruolo che noi ricopriamo, ritenete che davanti alla legge il proprietario di casa e l'affittuario siano uguali? Io vi dico di no. Oggi un proprietario di casa può vedersi privato del proprio appartamento, o comunque dell'affitto del proprio appartamento, per un numero considerevole di anni, proprio perché c'è una legge che non tutela il proprietario di casa. Ma attenzione, questo è già un errore di percezione che si può avere, perché la legge che sulla carta tutela il proprietario di casa, alla lunga tutela anche l'affittuario. Tutela l'affittuario onesto, il quale oggi può avere problemi a trovare un appartamento in affitto perché i proprietari non affittano più volentieri. Per affittare un appartamento dovrebbero essere dei giocatori di chemin de fer, giocatori di poker, giocatori di roulette. È un rischio. Tesce il numero giusto, c'è l'affittuario corretto, puntuale, però ragazzi, il banco vince sempre, e quindi è molto più probabile oggi trovare un affittuario che ti crea problemi e che smette di pagare l'affitto. E quando smette di pagare l'affitto, passano anni prima che il proprietario rientri in possesso del proprio immobile. Quindi la cosa da fare sarebbe una cosa estremamente semplice, una sola. Scommettete che con una legge di questo genere, nell'arco di 6 mesi si riverserebbero sul mercato degli affitti migliaia, decine di migliaia di appartamenti in tutta Italia. Perché oggi la paura di chi ha un immobile è di perderlo perché l'affittuario decide di non pagare. Quindi l'appartamento è suo, tu come proprietario non puoi entrare all'interno dell'appartamento perché l'appartamento è suo, anche se non paga l'affitto. Se invece ci fosse una legge molto chiara, molto semplice, che ti dice: tu affitta l'appartamento, se dopo 3 mesi, diamo 3 mesi di tempo, se dopo 3 mesi non percepisci l'affitto, indipendentemente da chi si trova all'interno del tuo appartamento, minori, chiunque, esistono delle squadre che arrivano e ti liberano l'appartamento. Dopo 3 mesi, al 91° giorno, tu rientri in possesso dell'appartamento. Capite che questo garantisce il proprietario di casa e nello stesso momento dà delle responsabilità agli affittuari, i quali a questo punto potrebbero non avere interesse a stare solo 3 mesi senza pagare, perché l'affittuario disonesto è quello che sa che può stare in un appartamento per 4, 5, 6, 8 anni senza pagare nulla. 8 anni vissuti a sbafo, perché la legge oggi glielo permette. Proviamo a fare una legge di questo genere. 90 giorni al 91esimo casa liberata, al 91esimo giorno casa liberata, tac, e allora va bene. Questo significa che lo Stato tutela il proprietario apparentemente, ma in realtà tutela anche gli affittuari, perché in questo modo troverebbero un numero enorme di immobili sul mercato dell'affitto, che poi quando uno pensa che siano sempre i soliti. Allora, io conoscevo uno, tra l'altro pure un personaggio, nel senso, non un personaggio, ma un personaggio nel senso in un determinato ambito estremamente conosciuto a livello anche internazionale. Questo che cosa faceva? Questo era un avvocato, anche se non esercitava, avvocato. Lui si presentava e affittava delle bellissime ville, ma ville belle, ville che oggi sul mercato immobiliare, ora io sta persona non la vedo più da parecchi anni, però oggi una villa che può costare 5-6 mila euro, quindi già stiamo a parlare di una bella villa, ok? Una bella villa. Si presentava, chiaramente avvocato, macchinone, tutto a posto, così, gentile, ottimo savoir-faire, modi molto gentili, insomma carina, insomma una bella persona, e quindi affittava la casa e 5.000 euro al mese e pagava subito 3 mesi anticipati, zac zac zac, 15.000 euro, adesso dico la cifra oggi, 15.000 euro, ta ta ta ta. Poi da quel momento in poi non pagava più affitto, stop, cominciava, essendo avvocato, anche se non esercitava, comunque essendo avvocato scriveva delle lettere, contestava la qualunque, tutto, rimaneva dentro questa villa per 3 anni, 4 anni, 5 anni, alla fine se ne andava, ma in 4 anni, ipotesi, aveva pagato solo 15.000 euro per vivere in una villa da paura. Villa da paura, 15.000 euro per vivere 4 anni in una villa da paura. Alla fine se ne andava e rifaceva il giochino da un'altra parte. Quindi, come vedete, non è che stiamo parlando solamente del disgraziato, del delinquente, stiamo parlando di una persona che sì, si comporta in maniera delinquenziale, ma si presentava anche molto molto molto bene. Ecco, voi provate ad immaginare se ci fosse stata una legge di questo genere. Lui pagava 15.000 euro e come diciamo deposito, ok? Poi non pagava per 3 mesi e il 91esimo giorno lo tiravano fuori lui, la moglie e i figli dalla piscina con l'accappatoio, in carcio un culo e li buttavano per strada. Avevano pagato 15.000 euro per 3 mesi, non ne valeva la pena, capito? Chiaro il concetto? Quindi fare una cosa di questo genere, secondo me, potrebbe essere una cosa intelligente. Potrebbe essere, dico, una cosa intelligente. Ma forse il problema vero, e qui qualche tempo fa vi ho parlato di Milton Friedman. Milton Friedman è stato premio Nobel per l'economia nel 1976 e noi dobbiamo renderci conto che la nostra società dal 1976 ad oggi è cambiata. Ma Milton Friedman aveva visto quello che noi stiamo vivendo in netto anticipo. Infatti diceva con estrema chiarezza che non si possono avere contemporaneamente all'interno dello Stato libera immigrazione e Stato sociale. È impossibile. Perché Milton Friedman chiariva anche il concetto, cioè l'immigrazione libera, aperta, quindi l'essere senza confini, no, può anche essere una politica giusta in uno stato liberale, ma in uno stato sociale dove i servizi sono garantiti dallo Stato, e la storia è diversa, perché il flusso migratorio non si fermerebbe più. La differenza tra Stato liberale e Stato sociale, cerco di semplificare, è questa: in uno Stato liberale i servizi li paghi tutti, in uno Stato sociale i servizi sono erogati dallo Stato. Ok? Quindi questo significa che se tu in uno Stato liberale stai male e non hai soldi per curarti, non hai un'assicurazione che copre le tue cure, mori. In uno Stato sociale vieni comunque curato. E in uno Stato liberale, se non c'hai casa, mori. In uno Stato sociale c'è il discorso delle case popolari. Avete mai sentito parlare di case popolari in America, per fare un esempio? Questa è la differenza tra Stato liberale e Stato sociale. Quindi in uno Stato sociale, se tu accetti che ci sia un'immigrazione libera e aperta a chiunque, come fai poi a fermare questo flusso migratorio? Quindi la differenza sostanziale è che in uno Stato liberale, uno Stato liberale può permettersi un'immigrazione che è molto più aperta, perché la base dello Stato liberale è un'economia che obbliga chiunque a mantenersi con il proprio lavoro. In uno Stato liberale, se non lavori, non mangi; se non produci, non mangi. È il mercato in uno Stato liberale a effettuare una selezione: chi resta e chi no. Se tu arrivi, non ti chiedo da dove arrivi, ti chiedo che cosa vuoi fare, e se lo fai bene sei il benvenuto. Se vieni qui pensando di poterti nutrire a spese dei contribuenti, questo posto non fa per te. Quindi in uno Stato liberale, se lavori, produci, ti mantieni, rimani. Ma se non sei in grado di mantenerti, come accade in uno Stato sociale, non puoi vivere sulle spalle degli altri. Invece lo Stato sociale è totalmente diverso. Ci sono una persona che arriva da molto lontano è incentivato a recarsi in una nazione dove vige lo Stato sociale, perché ci sono i sussidi, gli aiuti. Quindi una nazione con uno Stato sociale diventa molto attrattiva, e non solo per chi vuole onestamente lavorare, ma per i tanti che vogliono approfittare di quel sistema. Un sistema che è stato pensato e calibrato in base alla capacità di quella determinata nazione in ambito produttivo di poter erogare servizi, pensioni e aiuti. Quindi lo Stato sociale oggi elimina quel freno naturale all'immigrazione che invece esiste in uno Stato liberale. Cioè, se tu vai in una nazione dove ti dicono o lavori o te ne vai, e arrivi in uno Stato sociale e ti dicono solo perché sei arrivato hai diritto ad avere tutte le tutele di chi si è spaccato il culo per averle oggi, e quindi significa che c'è una divisione dei sussidi, degli aiuti. Perché se uno Stato sociale è pensato in base alla raccolta fiscale per aiutare un tot di persone, ma queste persone diventano tot elevata alla decima potenza, lo Stato sociale tende ad implodere. Quindi Friedman nel 1976, stiamo parlando di tanti anni fa, 50 anni fa, ragazzi, diceva che le nazioni devono scegliere: o si difendono le frontiere, oppure si mantiene uno Stato sociale esteso. Quindi non si possono avere entrambe le cose, perché se tu metti insieme frontiere aperte e stato sociale, il cosiddetto welfare, si trova a subire una pressione crescente e alla fine quelli che dovevano essere gli aiuti per tutti diventano aiuti per pochi e tutti sono scontenti. Ora, noi viviamo in una nazione dove ci hanno detto gli stranieri ci pagano le pensioni. Ok, allora io vi propongo di guardare l'Italia di oggi. Parlo di dati, ok? Perché quando parliamo di dati numerici, questi non possono essere contestati, ok? Nello scorso anno gli stranieri hanno versato un totale di 12 miliardi e 600 milioni di IRPEF, imposta di reddito sulle persone fisiche. E qui senti i cori della sinistra che dicono gli stranieri hanno dato all'Italia 12 miliardi e 600 milioni di tasse. Ok? Ma scusate, domanda che faccio io. Se io verso un tot in tasse, questo tot mi deve essere restituito sotto forma di servizi e non posso pensare a dei servizi maggiori rispetto a quello che è stato il mio contributo in termini fiscali. In Italia, solo nel 2025, la spesa pubblica per sanità, scuola e assistenza, chiaramente fondi destinati a stranieri, è stata stimata intorno ai 40 miliardi. Quindi gli stranieri versano di tasse, diciamo 13 miliardi per far conto pari, però costano allo Stato 40 miliardi. E signori, c'è o non c'è un gap di 27 miliardi? In uno Stato sociale, quando i conti non tornano, qualcuno deve pagare. E chi è che paga? Pagano quelli che lavorano, pagano quelli che possono essere tassati. E sapete questo a che cosa sta portando? Ad un collasso totale del sistema. Milton Friedman, 1976.
18: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
19: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
20: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
21: Amore, la vasca?
22: Leviamo.
21: Le piastrelle?
22: Leviamo.
21: Anche i mobili del bagno?
22: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
21: E i lavori?
22: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
21: Mi hai levato le parole di bocca.
22: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
23: Iperceramica.
24: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
25: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
26: Una finestra è una finestra.
27: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
26: Vedo.
27: La maniglia centrale è davvero elegante.
26: Sì, bella.
27: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
26: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
28: Ocnoplast. Le finestre di design.
19: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 8:32 minuti primi e qualche secondo mi ha fatto ridere un messaggio da parte del nostro ascoltatore che raccontava con un messaggio le sue disavventure con una casa in affitto che alla fine ha venduto, svenduto anzi, per disperazione. Prima c'era una ragazza che lavorava come commessa, dopo che mi si è andata via e dentro mi ha lasciato uno spacciatore vecchio stampo e con non poche difficoltà sono riuscito a mandarlo via. Dopo si sono presentati una coppia di cinesi che avevano un bar regolare, penso questa è la volta buona, invece dopo 2 settimane mi arriva la soffiata che dentro ci avevano messo 2 prostitute cinesi. Non ti chiedo se l'affitto te lo sei fatto dare in natura, non ti chiedo questo, però insomma era così, mia curiosità personale, potrebbe pure essere, ci sta pure il fatto che uno dice vabbè, oh guarda, non sai, una basetta, che so, pasticcera io, vabbè. Allora, dunque, vi ricordate quello che è accaduto a Modena con il 31enne marocchino che aveva con l'auto percorso la ZTL, tutta la zona pedonale, falciando le persone, andando a zig zag, cercando di uccidere il più possibile, come se fossero dei birilli? Ebbene, chiaramente hanno tentato anche questo di farlo passare come uno leggermente sciroccato, poi invece un'analisi del computer e tablet si è scoperto che in realtà quello è stato un attentato di matrice islamista. Ebbene, ieri questo 31enne marocchino ha tentato il suicidio all'interno della sua cella ingerendo i farmaci del compagno di stanza cardiopatico. E qui, ragazzi, dobbiamo capire bene una cosa. Allora, l'utilizzo della lingua italiana. Allora, noi non ce ne rendiamo conto, no? Ma a volte utilizziamo degli avverbi. E in questa storia io credo che il cardine possa essere il gioco degli avverbi. Perché? Allora, il 31enne che ha ucciso una persona, ne ha ferite tante altre, una ha avuto le gambe tranciate, lui ha tentato di scappare al grido di Allah Akbar, tutto nonostante la sinistra abbia cercato di spacciare la cosa come una birichinata, una marachella di un tizio, poi invece si è scoperto che era tutt'altro. Ora ha tentato di uccidersi e non ce l'ha fatta. Allora, gioco degli avverbi. Fortunatamente o purtroppo? Io chiaramente lascio a voi la possibilità di giocare. Ditemi voi. Allora, pensate. Allora, il 31enne marocchino ha tentato il suicidio all'interno della sua cella ingerendo i farmaci del compagno di stanza cardiopatico. Non è in pericolo di vita. Fortunatamente o purtroppo? Facciamo un micro sondaggio tra di noi? E io chiaramente non mi espongo, non mi espongo, quindi non mi espongo, ma perché poi non. E allora, quale avverbio usereste voi nel commentare questa notizia? Il gioco degli avverbi, purtroppo o fortunatamente? 338 99 00 99 0, capito? Così. E devo dire che leggendo i vostri messaggi siete veramente delle cattive persone, siete veramente delle brutte persone. Intanto sta vincendo a mani basse con una percentuale del 100% l'avverbio purtroppo. Siete veramente delle brutte persone. Non c'è una sola persona che dice fortunatamente. Qualcuno che ha tentato di trarmi in inganno ha detto sfortunatamente. No, ma il gioco degli avverbi era su due, purtroppo o fortunatamente. Leggo i vostri messaggi che stanno arrivando, ma proprio mi piace quando arrivano i messaggi così a stecca, lo dico ad uso e consumo di chi non è di Roma, no? È uno appresso all'altro, a stecca. È entusiasmante vedere questi, i vostri messaggi che hanno il pallino verde, chiaramente, no? Ed è, questa mi dà veramente la consapevolezza di quante persone stiano ascoltando in questo momento le mie parole, da lontano, da vicino, da qualunque zona di Roma. Ma è incredibile, quindi io sto parlando, voi ricevete un input e fatemi sapere come la pensate, e allora mandate un messaggio al 338 99 00 99 0 e devo dire che raramente è capitato, purtroppo vince a mani basse, 100%. Quindi per gli ascoltatori di RTR 99 la notizia dovrebbe essere: il 31enne marocchino, autore della strage di Modena, ha tentato il suicidio all'interno della sua cella ingerendo i farmaci del compagno di stanza cardiopatico e purtroppo non è in pericolo di vita. Siete veramente delle brutte persone. Però attenzione, perché io vi chiedo anche un'altra cosa. Perché sempre basandomi sul gioco degli avverbi, e io adesso mi chiedo un'altra. Allora, lei si chiama Krista Pike ed è la donna che è stata per circa 30 anni all'interno del braccio della morte, dopo aver ucciso, quando aveva 20 anni, una sua compagna, facendo poi vedere pezzi del cranio in giro. Insomma, è stata condannata alla pena di morte, le hanno fatto le iniezioni letali e lei è sopravvissuta. Anche in questo caso adesso ha ripreso conoscenza e parla, e si pensa alla concessione della grazia, no? Quindi d'altra parte una volta accadeva così. Ragazzi, una volta accadeva così. Se tu porti il condannato a morte e il boia gli deve tagliare la testa, se la ghigliottina si incastra, il condannato a morte veniva graziato. Quindi teoricamente questa Krista Pike, secondo questa logica, potrebbe essere graziata. Ma anche qui il gioco degli avverbi. Allora, Krista Pike, la donna che oggi ha 50 anni e 30 anni fa circa ha ucciso in maniera estremamente violenta una sua compagna, e per questo è stata condannata alla pena di morte e ha soggiornato per 30 anni nel braccio della morte, è sopravvissuta a due iniezioni letali. Fortunatamente o purtroppo? Ah, perché è questa, no? Fortunatamente o purtroppo? E anche in questo caso noto che i purtroppo vincono, ma stravincono alla grande proprio, alla grandissima. Vabbè, invece sono molto contento e senza ironia, attenzione, senza ironia, sono molto contento di aver rivisto Alessandro Di Battista in televisione, in discreta forma, certo. È ancora convalescente, ma sono veramente molto molto molto contento. Tra l'altro vi racconto una cosa che è accaduta. Dunque, ieri siamo stati contattati dalla redazione della trasmissione di Floris di martedì, perché ci chiedevano l'autorizzazione di far ascoltare uno spezzone di una mia intervista qui in radio a Giorgia Meloni del 2016. Ora, in questi casi la richiesta è stata sicuramente corretta e noi altrettanto volutamente abbiamo dato l'autorizzazione all'utilizzo di questa traccia audio, che poi mi hanno detto, io l'ho vista per un pezzo, poi dopo ho girato, non è stata utilizzata, comunque non ci avevano chiesto questa cosa. E ho visto chiaramente la prima parte della trasmissione, dove mi immaginavo che avrebbe fatto ascoltare un pezzetto di quella intervista, perché stavano cercando di analizzare tutte le volte durante le quali nel corso degli anni Giorgia Meloni ha dichiarato una cosa e poi ha fatto il contrario. Dice, ma è vero? È vero, ragazzi, può capitare. Ma questo vale, attenzione, per tutti noi, non solamente per i politici, ok? A volte certe decisioni, soprattutto in campo economico, possono cambiare a seconda del corso degli eventi. Quindi io oggi sono convinto, esempio, che tra un anno cambierò macchina, e poi tra un anno, in questo anno si verificano delle cose, delle spese inaspettate, e allora io la macchina non la compro e mi tengo quella che ho. Ok, ma qualcuno mi dice: ma avevi detto che ti cambi di macchina? Ho capito, però mi è successo questo, questo e questo, quindi non posso cambiare. E la stessa cosa vale anche per la politica economica di una nazione, vale per Giorgia Meloni e vale esattamente anche per qualunque altro politico. Quindi prendere un impegno è importante, poi se quell'impegno non viene mantenuto, almeno secondo quei canoni, perché ci sono stati dei cambiamenti incredibili, la cosa va letta in questo modo. E vabbè, quindi io, la 7 la conosciamo tutti quanti. Poi a un certo punto è arrivato Alessandro Di Battista, e devo dire, perché io credo di essermi comportato a differenza di altri riguardo alla situazione di Alessandro Di Battista in maniera estremamente corretta, come è giusto che sia in questi momenti. Io ho tifato per lui, ho tifato per la sua guarigione, spero chiaramente che il suo percorso di guarigione arrivi a termine e guarisca completamente, e anche perché io voglio sentirlo raccontare le sue banalità e voglio continuare a non essere d'accordo con lui. E quindi ieri vedere che parlava del 7 ottobre e ha parlato del genocidio, ecco, io amo Alessandro Di Battista quando ci riempie di banalità, ma proprio perché so che sta bene, e quindi sono veramente contento. Non è, io spesso faccio ironia su questo e in questo caso no, sono veramente felice. Cioè, io preferisco un Di Battista vivo che dice fesserie piuttosto alla santificazione di un Alessandro Di Battista morto. Quindi bentornato Alessandro, bentornato, voglio continuare a sentirti tutte le fesserie di questo mondo, ma voglio continuare a sentirle con te che stai bene. E questa per Alessandro Di Battista. E allora, io so perfettamente che questo è uno di quegli argomenti dei quali la sinistra ha paura. Ma sapete che c'è? Io quando posso affrontare dei temi che fanno tremare quelli di sinistra, perché li metto di fronte ad una realtà, a me sta cosa piace. Perché non c'è bisogno di urlare per distruggere quello che viene raccontato come vero, ma che in realtà è falso. Dunque, c'è stata questa aggressione a Bologna. Due ragazzi gay sono stati aggrediti da 15 nordafricani, probabilmente italiani di seconda generazione, e sono stati affrontati fisicamente, sono stati picchiati. Ok, quindi subito due ragazzi gay che vengono picchiati per il semplice fatto di essere gay, perché sai, se io abbiamo un litigio stradale, che è una delle cose più stupide, no? Litigio stradale, un'auto non rispetta lo stop e per puro caso a bordo di quest'auto, per puro caso, ci sono due omosessuali, un'auto non rispetta lo stop e mi prende in pieno. Io scendo dall'auto e questi due sono particolarmente aggressivi, magari un po' su di giri. La mia è una ricostruzione di pura fantasia che non ha nulla a che vedere con l'aggressione di Bologna, no? E aggressivi, insultano, nonostante la colpa è loro, non hanno rispettato lo stop, uno tenta di darmi uno schiaffo, al che io prendo e li accoppo tutte e due, gli do un sacco di botte a tutte e due, non li accoppo, non li ammazzo, gli do un sacco di botte a tutte e due. Quella mio atto violento, perché si tratta di un atto violento seppur di reazione, Non può essere raccontato come picchiati due ragazzi gay per una questione di viabilità stradale. Chiaro? In questo caso no, perché questi due sono stati picchiati solo in quanto gay. E gli insulti che hanno ricevuto durante il pestaggio riguardavano proprio il loro orientamento sessuale. Che cosa ha fatto la sinistra di fronte ad un'aggressione di questo genere? Silenzio assoluto. Silenzio totale. Fortunatamente qualcuno nel mondo dei gay, qualcuno non politicamente lobotomizzato, ci sta. Qualcuno che ragiona e dice questo.
2: Noi di Oltre l'Arcobaleno condanniamo fermamente la non posizione presa da tutti gli esponenti di sinistra della comunità LGBT per quanto riguarda i fatti avvenuti a Bologna. Volendola fare passare da parte loro come aggressione omofoba e inneggiando allo slogan «Non si combatte l'omofobia con il razzismo», hanno solamente dichiarato di non prendere una posizione per guardare in faccia quella che è la realtà. L'Islam radicale non tollera la comunità LGBT da nessuna parte del mondo e i fatti di Berlino l'avevano già dimostrato. Sentire la sinistra che è solo capace di dare dell'omofobo all'uomo bianco e italiano non va bene. Se non siete in grado di prendere una posizione per proteggere quello che voi chiamate la vostra comunità, allora abbiamo fallito in tutto. Non possiamo più tollerare di vivere in un paese dove una parte di governo, di sinistra ovviamente, fa di tutto per cancellare la cultura e la religione di uno Stato e di una nazione che invece si sono sempre basate su queste radici e hanno promosso in tutto il mondo la cultura, il benessere, la felicità e la voglia di vivere.
0: Allora, questa è un'associazione che si chiama Oltre l'Arcobaleno e non è che sia allo stato attuale seguitissima, ma anche perché da quello che ho visto è un'associazione legata chiaramente al mondo diciamo arcobaleno, però definendosi conservatori e liberali, ed è secondo me questa associazione un qualche cosa di intelligente, finalmente critico all'interno della comunità arcobaleno. Ma anche perché, signori, ma voi avete mai visto un condannato a morte che indossa la maglietta con scritto «Grazie Mastro Titta»? E perché un gay sventola la bandiera della Palestina?
3: RTR 99, ti ricordi?
4: Chiara, oh che occhiali e che stile, ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco, no, aria di sconti, li ho presi da Ottica Salvagente, sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io, guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati, devo cambiarli al più presto.
5: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it, offerta valida anche a ottobre.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 8:52 minuti primi e qualche secondo. Questa storia dei medici che hanno redatto dei certificati fasulli per impedire a dei clandestini di finire al CPR è una cosa che non può essere dimenticata, perché molti di quelli che sono stati omaggiati da certificati che hanno regalato loro la libertà sono poi tornati

CPR a causa di patologie totalmente inventate. Patologie totalmente inventate, quindi certificati di inidoneità. Quindi questa persona non è idonea a soggiornare nei CPR. Ora, un medico che redige un certificato fasullo è un certificato, è un medico che commette un reato di falsità ideologica. Cioè, quando un medico, ascoltate bene, no? Si comporta in un modo che è totalmente contrario a quello che è il giuramento di Ippocrate, no? Seguendo degli escamotage, per esempio, hanno trovato dei documenti definiti anti-CPR per avere come appigli degli escamotage in modo da evitare il trattenimento nelle strutture di rimpatrio. Ad esempio, agli stranieri irregolari bastava rifiutare di sottoporsi ai controlli medici per schivare la permanenza nei CPR. E questo assist glielo ha servito il decreto Lamorgese, che proprio disciplina la materia della quale stiamo parlando. Infatti la direttiva del Ministero prevede che l'accesso dei clandestini avvenga obbligatoriamente previa visita medica. Senza questa visita medica, senza accertamento sanitario, il trasferimento può andare in fumo. È un cortocircuito. E sono molti gli irregolari che hanno preso spunto da questo. Ma quello che mi preoccupa di più è sapere che in Italia ci sono dei medici che hanno presentato dei certificati fasulli. Signori, ma fatemi capire una cosa, perché poi è importante. Se un, diciamo, in quel momento un medico agisce anche da pubblico ufficiale, no? Se un pubblico ufficiale scrive qualche cosa che non corrisponde al vero, a chi ne deve rispondere? Chiaramente ne deve rispondere alla legge, ne deve rispondere alla magistratura, ma poi ne deve rispondere anche all'ordine. Cioè, noi oggi critichiamo spesso medici che non fanno bene il loro lavoro. Ok, ma attenzione, perché soprattutto nel caso dei risarcimenti, e qui ragazzi ne dobbiamo parlare, allora quando si parla di chiedere un risarcimento all'assicurazione, ci sono dei medici considerati un po' più generosi nel riconoscimento di una percentuale più alta di invalidità. Quindi se io medico riconosco un'invalidità del 60% quando l'invalidità potrebbe essere benissimo del 20%, questo riconoscimento mi permette di ottenere dall'assicurazione un risarcimento maggiore rispetto a quello che dovrei ottenere. Ok? Il medico in quel caso commette un falso ideologico, perché redige un certificato fasullo, un certificato falso, un certificato che non corrisponde al vero. Quindi quante volte noi abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato dei risarcimenti, abbiamo parlato tante volte, quante volte abbiamo parlato di medici che inviati a casa per visite fiscali non controllano come dovrebbero o sono piuttosto di manica larga. E signori, qui la cosa è estremamente più grave. Qui si parla realmente di persone che hanno commesso un reato e che allo stato attuale non sono state sottoposte ad alcun provvedimento da parte dell'ordine al quale appartengono. Cioè, capite la gravità di questo fatto? Io ho trovato questa scritta, ho controllato ed effettivamente i dati sono veri e sono reali. Io a volte preferisco non commentare ciò che leggo, perché altrimenti il mio commento poi potrebbe essere fuorviante.

0: Io in questo momento sono alla brace e sto cuocendo salsicce, braciole e quant'altro, ok? Ma mentre le cuocio non dico quanto so buone, ma una volta che le porto in tavola siete voi a dovervi esprimere. Sono buone? Cotte bene? Che legna hai utilizzato? Sono troppo bruciate? Sono succose al punto giusto? Sono troppo secche? Io sto semplicemente mettendo la carne sul fuoco, poi siete voi a dovervi esprimere. Quindi questi dati sono reali, reali perché sono dati numerici. Dunque, in Somalia il 98% delle persone sono di etnia somala. In Giappone il 98% delle persone sono di etnia giapponese. Attenzione, voi direte, ma perché vengono prese in esame queste due nazioni? Perché era importante trovare due nazioni molto diverse tra loro, con usi e costumi diverse, con culture diverse, ma con una percentuale di autoctoni uguale del 98%. Ora, una persona, questo può essere l'unico dato discutibile, no? Il riconoscimento del quoziente intellettivo. Cioè, quindi, qual è il quoziente medio di intelligenza? In Somalia è 68. Il quoziente medio di intelligenza in Giappone è 106. Questo è l'unico dato sul quale qualcuno può essere dubbioso, perché, vabbè, comunque sia, questo è. Il tasso di omicidi in Somalia è di 5,6 ogni 100.000 abitanti. Il tasso di omicidi in Giappone è di 0,23 ogni 100.000 abitanti. Il tasso di stupri e aggressioni sessuali in Somalia è di 60 ogni 100.000 persone. Il tasso di stupri e aggressioni sessuali in Giappone è 0,9 ogni 100.000 persone. L'indice di corruzione in Somalia è 72 su 100, quindi altissima corruzione. L'indice di corruzione del Giappone è 9 su 100, quindi tra i meno corrotti al mondo. Come li commentate voi questi dati? Io nel frattempo vado a prendere un caffè.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: RTR 99.
5: Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono 9-5 minuti primi e qualche secondo. Vi ricordate questa cosa drammatica che è accaduta a Roma, il doppio omicidio di Villa Pamphili? Quindi la mamma e la figlia uccise da questo delinquente? Ebbene, adesso la difesa di Rex Hufford chiede una perizia psichiatrica. Incapace di intendere e volere quando uccise Anastasia e la figlia. E su questo io è un tasto sul quale batto in continuazione, perché la perizia psichiatrica oggi, secondo me, il concetto di perizia psichiatrica e la valutazione dello stato psichiatrico di una persona deve essere un po' rivisto. Io penso proprio a livello di legge, perché sta diventando una scappatoia sempre più percorsa dalle difese degli assassini, in fin dei conti. Pensateci bene, no? Allora, riflettiamo su questo. Dunque, noi tutti, più o meno, chi più, chi meno, abbiamo una certa lucidità e ragioniamo in maniera, diciamo, corretta. Poi, per carità, possiamo avere atteggiamenti che altri reputano sbagliati, però non dannosi. Quando qualcuno uccide un'altra persona, nel momento stesso in cui arriva ad ucciderla, è chiaro che si trova in uno stato di alterazione psichica, perché ragionando freddamente, a meno che tu non sia un killer, ok, ragionando freddamente, se tu in quel momento resti lucido, non commetti il reato di omicidio. No, perché altrimenti noi ci troveremmo con centinaia e migliaia di colpevoli, tutti abituali delinquenti, tutti assassini abituali, ok? Invece, spessissimo ci sono persone che vengono uccise da persone normali. Spessissimo noi sentiamo dire: ma era una persona tranquilla, era una persona che non era considerata violenta, una persona ben voluta, eppure ha ucciso. Ciò significa che in quel momento, nei momenti immediatamente precedenti l'omicidio, c'è stata un'alterazione. Quindi, se oggi gli avvocati degli assassini parlano e chiedono la perizia psichiatrica, sanno perfettamente che un qualunque psichiatra, una qualunque equipe di psichiatri, mettici anche psichiatri, psicologi, studiosi del comportamento umano, ti possono dire: è totalmente incapace di intendere, di volere, quindi sempre, oppure al momento del fatto era incapace di intendere, di volere, perché se uccidi hai la mente annebbiata. Quindi, come vedete, queste perizie servono a delegittimare la legge. Queste perizie servono a creare delle scorciatoie che aiutano l'assassino ad avere una pena detentiva molto più leva, o addirittura nel caso di totale incapacità di intendere, di volere, un trattamento diverso. Vogliamo evitare che questa richiesta della perizia psichiatrica possa diventare ormai un mantra? Beh, c'è bisogno di tempo. Naturale, per cambiare le cose in un'azione c'è bisogno di tempo. La tua condizione, quindi incapacità di intendere, di volere, è incompatibile con un sistema carcerario? Questo non vuol dire che tu puoi restare libero. Tu devi essere giudicato e condannato ad una pena detentiva uguale, identica, come se fosse stato lucido, ma la sconti in una struttura che non è una REMS, è un manicomio criminale. Tu che ti fingi pazzo, o quella che può essere una diciamo una tesi difensiva, ok, dei tuoi avvocati, e a quel punto si scontrano una realtà: non ti mandano in galera, devi essere condannato a 30 anni, non ti faccio prendere 30 anni in galera, però stai 30 anni in un manicomio criminale, ne vale la pena? Cioè, in questo caso la richiesta della perizia psichiatrica potrebbe anche essere considerata una via d'uscita per evitare il carcere? Come vedete, le soluzioni ci sono. Le soluzioni ci sono, basta avere la volontà di trovarle e basta avere la volontà di renderle operative. Dunque, ho sentito l'intervista di Andrea Sempio in TV. E questo fatto, no, è la vicenda di Garlasco, la morte di Chiara Poggi. Allo stato attuale la vera vittima, no, cioè lei è morta, è vero, Alberto Stasi è fatto la galera, ma la vittima è lei, ok? Poi Alberto Stasi può diventare una vittima collaterale qualora in base al nuovo processo, ammesso ci sarà un nuovo processo, magari potrà essere considerato innocente, quindi diventerà una vittima collaterale, ma comunque, essendo in vita, è comunque una vittima di caratura inferiore rispetto a Chiara Poggi. E Andrea Sempio potrebbe essere il nuovo indagato, il nuovo accusato di aver ucciso Chiara Poggi. Ora, che lui sia il colpevole, io non lo so. Chi è che di noi può dire Andrea Sempio è la persona che ha ucciso Chiara Poggi? Nessuno. Qualche dubbio, però, lo abbiamo tutti quanti in merito alla reale colpevolezza di Alberto Stasi, che dobbiamo considerare allo stato attuale colpevole perché lui è stato condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi. Però qualche dubbio possiamo averlo in base a quello che alle ultime notizie. Ma c'è una cosa dell'intervista di Andrea Sempio che a me non è apparsa chiara. Questo non vuol dire che sia colpevole. Sia chiaro, quando il fratello di Chiara Poggi, Marco, amico fraterno, amico intimo di Andrea Sempio all'epoca, è partito per andare in montagna con i genitori e Andrea Sempio ne era perfettamente al corrente che sarebbero andati in montagna per una settimana, la mattina ha chiamato per due volte casa di Chiara Poggi. Per due volte ha parlato con Chiara. Quando gli è stato chiesto, molto tempo fa, perché lui avesse chiamato casa Poggi, lui ha detto perché volevo parlare con Marco. Ma com'è possibile che il tuo miglior amico, con il quale ti sei salutato la sera prima, con il quale ti sei abbracciato, con il quale lui ti stava raccontando che andava in montagna con i genitori, com'è possibile che tu chiami a casa e poi dichiari perché volevo parlare con Marco? Ma se la sera prima vi eravate salutati, perché hai parlato, perché hai chiamato Chiara a casa sapendo che Chiara era sola? Il contenuto di quelle telefonate non è stato mai svelato. Fatto sta che una dura pochino e un'altra dura pochi secondi. Ora la fantasia ci porta a pensare che nella prima telefonata abbiano parlato un po' e poi Chiara abbia troncato la discussione. Nella seconda telefonata Chiara abbia detto basta, non voglio parlare, buh, è riattaccato. È fantasia, solo fantasia. Però è strano che Andrea Sempio abbia detto io ho chiamato per parlare con Marco. Ieri, nella stessa intervista, riferendosi a quelle due telefonate, ha detto non ricordo particolari nel tono della conversazione, ma se ci fosse stato qualche cosa di particolare in quelle chiamate, ad esempio un disturbo, probabilmente l'avrebbe riferito al fidanzato, al fratello o alla famiglia. Non c'è nessuno che possa dire che io abbia mai parlato di Chiara o che Chiara abbia mai parlato di me. Ora quindi parla di quelle telefonate e ha detto se avessi fatto qualche cosa di sbagliato si sarebbe saputo. E come si sarebbe saputo in quelle due telefonate se poco dopo è stata uccisa Chiara Poggi? Questo nel racconto di Sempio non mi torna. Magari è solo una confusione nella ricostruzione di quanto accaduto. Ma questa intervista, che avrebbe dovuto dissipare ogni dubbio, a me ne ha creati altri.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99, ti ricordi?
3: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
4: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
3: Inizia subito a sentire la differenza, prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, e ritorna all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:18 minuti primi e qualche secondo. In tanti, in tantissimi, mi chiedete di ricordare il massacro del 7 ottobre, l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, perché oggi è il 7 ottobre, ma io ho deciso di non parlarne, e c'è un motivo, non perché non riconosca quella quanto accaduto come una vera e propria dichiarazione di guerra, ma perché oggi ne parlano tutti, anche quelli che non avrebbero diritto di parlarne, anche quelli che oggi lo fanno perché lo devono fare. E poi, in altri momenti dell'anno, tendono a diluire l'interesse nei confronti del 7 ottobre. Io non partecipo a questa mattanza di sentimenti. Non partecipo perché dovrei mettermi sullo stesso piano di quelli che oggi hanno organizzato incontri parlando della resistenza palestinese. E non partecipo a questa mattanza di sentimenti dove la disperazione di quanto accaduto il 7 ottobre oggi è stata dimenticata. Io vi invito a vedere una serie televisiva, Fauda, l'ultima stagione, se non erro è la quinta. Oddio, andrebbe vista tutta, cioè dalla prima stagione all'ultima, per capire meglio tutto. Però, insomma, io credo che la quinta stagione possa raccontare il 7 ottobre in maniera chiaramente... Si tratta di una sceneggiatura, ma con immagini vere del 7 ottobre. Ecco, io credo che questo sia... Noi, siccome siamo stati obbligati ad ascoltare le tante farneticazioni di personaggi che sulla Palestina hanno costruito una credibilità di cartone, e allora io il 7 ottobre non ne parlo, perché ho un grande rispetto per quella sofferenza, ho un grande rispetto per quella tragedia, E ho un grande rispetto per quei morti, per quelle donne che sono state violentate, stuprate, rapite e hanno continuato a subire violenza durante la loro permanenza in Palestina. Quindi non parlo oggi del 7 ottobre, ma perché ne parlo sempre. Ne parlo sempre, sono uno che fa di tutto affinché le persone non dimentichino quello che è accaduto il 7 ottobre. E anche se questa è una posizione che non solo è decisamente scomoda, ma mi porta anche ad avere parecchi ascoltatori che rispondono al 7 ottobre con quello che ha fatto Israele dopo. Che attenzione, non è che due torti facciano una ragione, perché io sono il primo a riconoscere che la reazione di Israele è stata spropositata, ma al di là dei numeri, se attaccano la tua nazione e uccidono più di 1000 persone in quel modo e in quella maniera, tu che attacchi una nazione militarmente molto forte e organizzata puoi aspettare le risposte con gli sputi e la fionda? Devi mettere sul piatto della bilancia che possa esserci una reazione pari al tuo grado di violenza, ma con una potenza deflagrante enormemente superiore. Parlo sempre del 7 ottobre, ma oggi il 7 ottobre non ne parlo, è una mia scelta. Invece voglio parlarvi di questa triste storia, torno a parlare della vicenda Boccia San Giuliano, con la signora Boccia che è a processo per stalking e diffamazione. Quindi al processo per stalking aggravato e diffamazione nei confronti della signora Boccia, che secondo l'accusa avrebbe perseguitato l'ex ministro della cultura Gennaro San Giuliano, gli avvocati hanno depositato la lista dei testi. Si chiede di ascoltare tra gli altri testimoni quali il ministro della cultura Alessandro Giuli, l'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi, la sorella di Giorgia Meloni Arianna e il vice direttore della RAI Sigfrido Ranucci. Sigfrido Ranucci è tra l'altro il protagonista dell'ultimo libro, ultimo perché ne ha fatti altri, non lo so, l'ultimo libro della signora Boccia, Guai a chi lo tocca, Io, Sigfrido e le tempeste, uscito nei giorni scorsi. Sarei interessato di conoscere i dati di vendita di questo libro. È il processo che tratta della relazione tra l'ex ministro della cultura e questa signora. In seguito allo scandalo che è scaturito essenzialmente dalla presenza della signora Boccia a iniziative, a vertici istituzionali, senza avere veri titoli, il ministro e giornalista Rai si era dimesso con un'intervista che posso definire pietosa in televisione. Pietosa. L'inchiesta della procura, nata dalla sua stessa denuncia, era approdata ad una lunga serie di accuse. Parti civili al processo, oltre a San Giuliano, anche l'allora capo di gabinetto del ministro, che è assistito dall'avvocato archidiacono. Questa, insomma, una storia, diciamo, una triste storia di una relazione extraconiugale, ed è questa la storia più antica del mondo. La storia più antica del mondo. Guardate, una cosa che voi provate ad immaginare, ok? Ora cambiamo i personaggi e portiamo questa storia in ambito non politico, la portiamo in ambito normale. Voi provate ad immaginare questo, ok? Io sono il protagonista, quindi se io sono il protagonista, chi è che mi può accusare di qualche cosa, ok? Allora, io ho in periferia, a Roma, un bel salone di coiffeur che si chiama Riccioli d'Oro. Voi direte: scusalo, ma com'è? C'ha un capello in testa? Sì, d'accordo, ma io tratto i capelli delle mie clienti, mica mi pettino, ok? Quindi riccioli d'oro. Ed è un salone che va molto bene, salone con una decina di postazioni, salone che è aperto da 20 anni, quindi un salone che mi permette di guadagnare molto molto bene. Io sono regolarmente sposato, sono regolarmente sposato, e mia moglie non viene spesso, perché è un altro lavoro, non viene spesso, viene quando le devo fare i capelli, che, e glieli faccio io chiaramente. Però all'interno di questo salone io ho tutta una serie di collaboratori e collaboratrici. Un giorno si presenta una nuova collaboratrice che non è proprio bravissima, però sapete che c'ha? A me mattizza, sono sposato io, una moglie fantastica, bellissima peraltro, anche più bella di questa tizia che si presenta a lavorare. Io le concedo di lavorare, però mi rendo conto che non è proprio brava, capito? Non è proprio brava, però mattizza, mamma mia, quanto mattizza, mamma mia, proprio guarda, mi ha risvegliato. E io che cosa faccio? A quel punto io la promuovo, la faccio parlare con i rappresentanti, diventa in pratica la quasi direttrice del negozio. È quella che dà gli input alle altre ragazze che lavorano, agli altri ragazzi che lavorano, non sa fa niente, però io le faccio fare. Per mattizza, mamma mia, quanto mattizza. E quindi le faccio avere rapporti con le case che producono gli articoli che noi utilizziamo, così, e poi la porto con me anche alle varie convention. Vengo visto che ho consumo tanti prodotti, sono un cliente importante, mi invitano, la porto con me, quanto mattizza, mamma mia. Solo che lei a un certo punto comincia a chiedere di più, non le basta più, vuole di più, quanto mattizza. E siccome, ragazzi, a me la fregna mi piace, siccome io so uno che gli piace la fregna, chiedo scusa, ammetto, così, e io perdo completamente la testa. Però a un certo punto a mia moglie arriva all'orecchio il tutto e si presenta e la caccia. Tutto qua. La storia più antica del mondo. Gli ingredienti della storia più antica del mondo. Un personaggio potente all'interno, io all'interno del mio salone di coiffeur. Una assunta comunque che mattizza da morire, una moglie che si accorge del tutto, fregna, corna e il sottoscritto, uomo dal comportamento pietoso, la storia più antica del mondo.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no.
3: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
11: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
12: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
13: E che fai? Chiudili fuori casa.
12: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
14: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
12: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
0: RTR 99
15: ti ricordi?
16: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, 9:35 minuti primi e qualche secondo. Vi devo dire una cosa che riguarda Selvaggia Lucarelli, attenzione, restate all'ascolto, perché questa è interessante. Prima ancora, però, andiamo a parlare con una persona estremamente seria, Daniele Brinati di Brispal. Ciao Daniele, buongiorno, come stai?
17: Ciao Luca, buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori, molto molto bene. Allora,
16: non che la cosa mi stupisca, però devo dire che mi fa veramente molto piacere. Quando io in radio capito, parlo di Brispal, anche quando tu non sei in diretta, perché sai, con le citazioni, noi parliamo di Brispal anche quando tu materialmente non sei qui con noi, arrivano sempre messaggi da parte di persone che dicono: ah, Daniele è una persona splendida, Daniele è una persona puntuale, Daniele è una persona precisa. E questo mi fa piacere, al di là del bene che ti voglio come persona, al di fuori dei rapporti professionali e commerciali che ci possono essere tra Brispal e RTR 99 ti ricordi, ma qui parliamo proprio di Daniele e Luca. Mi fa piacere perché l'impressione che ho sempre avuto di te e la percezione che ho di te è anche quella che hanno gli altri. Quanto c'è di Daniele in Brispal? Nel senso, la tua correttezza nei rapporti, la tua anche, possiamo dire, meticolosità. Tu sei anche un po' rompicoglioni sul lavoro, nel senso, perché pretendi che tutto quanto sia perfetto, no? Quanto Daniele c'è in Brispal?
17: Brispal è lo specchio di Daniele, perché l'abbiamo costruita così, l'abbiamo costruita. Io addirittura, ecco, noi non nego, a volte ci sono delle difficoltà e io intervengo in prima persona, studiamo, sono stato tutto il weekend a lavorare sul software di una macchina di un ristorante perché c'erano delle cose che non si allineavano. Poi abbiamo trovato dei disturbi che invece provenivano da un fotovoltaico che mandava delle difficoltà in rete, quindi abbiamo messo dei filtri. Cioè, io ho passato sabato e domenica all'interno di un ristorante,
16: su questo.
17: Perché perché quindi in prima persona, perché dice: ma chi lo fa fare? Io, quando è più una sconfitta personale che economica, no? Quando c'è qualche problema che va affrontato, va risolto, e questa è stata la filosofia che ho dato a Brispal dal primo giorno e che i ragazzi seguono in maniera scrupolosa. Poi ovviamente i problemi quando si lavora ci sono, ma la faccia quando risolvi il problema dei nostri ascoltatori, dei nostri clienti, e che sei stato lì due giorni a lavorare e ti dicono: ma cioè, si vede proprio e traspare proprio l'amore per questo lavoro, e noi lo facciamo veramente con tanta passione.
16: C'è una cosa da dire, no? Perché poi quando parliamo di Brispal, io oggi, sai che c'è? Non voglio parlare dell'acqua, nel senso, perché poi ne parliamo chiaramente mercoledì prossimo, ne parlo io sempre, non voglio parlare dell'acqua, del depuratore, della convenienza, della comodità e tutto il resto. Mi piaceva parlare di Daniele e di Brispal proprio, no? Perché tu pretendi da parte delle persone che lavorano con te, alla famiglia Brispal complessivamente, quanti siete a lavorarci?
17: 19.
16: Allora, 19. Allora, tu che cosa pretendi dai tuoi collaboratori, che poi sono anche famiglia? Quali sono le caratteristiche che tu pretendi dai tuoi collaboratori?
17: Ma io dico sempre, quando uno non ha l'esperienza giusta, quella si matura col tempo, la preparazione, la formazione sta a noi a portarla poi ai tecnici. Io chiedo la dedizione e l'amore per il lavoro che facciamo, perché se c'è dedizione, se c'è amore, anche imparare la professione è più facile, più veloce, e mettere poi a frutto quello che si impara all'interno dei laboratori Brispal a casa dei clienti crea tanta soddisfazione. Io lo vedo dai ragazzi, quando ad esempio il nostro ultimo ragazzo Gioele, che è entrato in azienda, dice: oggi ho superato un altro step, livello successivo, ho imparato un'altra cosa, quello che ho imparato in laboratorio l'ho messo a frutto. E questo a noi è bello, perché essendo poi, tu hai visto la nostra sede della Brispal, noi abbiamo la cucina, mangiamo tutti insieme, cioè siamo veramente
16: è famiglia. Sì, allora, ho notato per esempio che gli anziani, in termini di servizio, danno una mano ai più giovani, c'è l'affiancamento, cioè quindi prima che una persona, un tecnico Brispal, venga a casa vostra, prima deve fare decine e decine di interventi insieme ad
17: un anno minimo.
16: Ha capito? E sono in un anno, ci stanno forse centinaia di interventi in un anno.
17: Facciamo una quindicina al giorno a tecnico,
16: te ne rendi conto? Allora, questa è Brispal, perché mi piace parlare di Brispal non solo per l'acqua, ne parleremo, ma per il servizio post vendita, per quello che in America si chiama il customer care, quindi l'attenzione al cliente, il fatto che quando tu chiami lo 0661 45088, non sei semplicemente un cliente o un potenziale cliente, sei una persona che in quel momento ha deciso di prendere Brispal. Guarda, ieri, mo te racconto una cosa, ieri sono andato dalle Leroy Merlin, quello che sta allo svincolo sulla Salaria, ce l'hai presente quello proprio che sta?
17: Ok, sì, sì.
16: C'era una signora che mi ha dato un volantino, dico: di cosa si tratta? Depuratore d'acqua. Dico: guardi, io ce l'ho, ho il migliore Brispal. Lei: ah, ok. Ed è ha ripreso il io gentilmente gliel'ho detto, non è che gliel'ho detto male, guardi, ho il migliore Brispal. Ah, ok, ha fatto un passo indietro, perché anche in questo mondo tu, quando hai Brispal, hai fatto già lo step, hai fatto mille step in avanti. 0661 45088, se vi interessa il depuratore Brispal, se volete toccare con mano quello che abbiamo detto, quindi la famiglia, andate in via di Torrevecchia 817 e vi fanno fa pure il giro della cucina dove mangiano tutti insieme, che pure quello io l'ho fatto quel giro, via di Torrevecchia 817 con grande parcheggio davanti o sulla rampa se sapete poi uscire a retromarcia in salita. Daniele, buon lavoro, grazie.
17: Un abbraccio Luca e buona trasmissione.
16: Grazie. Salutiamo così Daniele Brignati di Brispal. 0661 45088. Secondo me con alcuni nostri partner possiamo anche permetterci di parlare in questo modo, così da anche da farvi capire. Questo chiaramente non può essere valido per tutti, no, perché con alcuni c'è maggiore confidenza, per alcuni c'è maggiore amicizia, per alcuni c'è anche il fatto di essere clienti. Io, ad esempio, sono cliente Brispal. Vi racconto questa storia perché qui poi possiamo discutere, possiamo pure confrontarci. 7 anni per vedersi riconosciuto il diritto ad essere padre di suo figlio. In mezzo cause, tentativi di riconciliazione. Dunque tutto inizia nel 2018, quando un giovane di Milano, oggi ha 34 anni, quindi nel 2018 ne aveva 8 di meno, quindi 26, aveva iniziato una relazione con un'altra ragazza, anche lei di Milano, anche lei di 26 anni. Presto i due erano andati a convivere e meno di un anno dopo lei era rimasta incinta. Durante i primi mesi di gravidanza l'uomo era stato costretto a recarsi all'estero per lavoro e quindi si era assentato per un paio di settimane. Al suo ritorno, senza che ne avesse avuto alcun sentore, colpo di scena, la ragazza aveva lasciato l'appartamento senza dare spiegazioni. Si era trasferita a Perugia, nell'abitazione di un ex fidanzato con cui aveva riallacciato una vecchia relazione, nonostante fosse incinta. E la nascita del bambino, nel febbraio del 2019, nato sempre a Perugia, la coppia aveva fatto registrare il bambino come figlio di entrambi. Questo l'ex compagno milanese, l'ex compagno della neomamma, ma anche lui geneticamente neopapà, si era rivolto a un legale di fiducia per dimostrare di essere lui il padre del bimbo, del quale voleva comunque prendersi cura a prescindere dai rapporti con la madre. Ma nel 2020 un primo tentativo di pacificazione, senza rivolgersi al tribunale, non aveva portato a nulla. Così l'avvocato ha avviato 2 distinte azioni legali, una a Perugia nel 2021 per far accertare dal giudice il difetto di veridicità del riconoscimento del minore e un'altra, la più importante, nel 2023 a Milano per l'accertamento della paternità del suo assistito, ed è iniziata così una lunga e complicata battaglia legale. Il primo esito è arrivato nel 2025, quando i giudici del Tribunale di Perugia hanno annullato il certificato di riconoscimento avvenuto alla nascita del bambino e finalmente, anche a Milano, nei giorni scorsi, i giudici hanno riconosciuto l'autentica paternità e in questo modo hanno disposto che la sentenza venga annotata a margine dell'atto di nascita del minore. È stato decisivo l'esito delle analisi genetiche, ma anche finalmente di una tregua tra i 2 genitori naturali. Infatti, durante l'udienza del procedimento giudiziario che si è svolto a Milano, l'uomo e la donna precisavano le conclusioni in via congiunta. È stato raggiunto un accordo chiedendo di accertare e dichiarare che il 34enne milanese fosse il padre biologico del minore, anche grazie al test del DNA. A quel punto i giudici hanno preso atto dell'accordo, precisando che ulteriori accordi inerenti all'affidamento e del collocamento del minore potranno essere presi dalle parti, se nel caso rivolgendosi al tribunale, esulando tali questioni da quelle sottoposte al tribunale nella presente causa per il riconoscimento della paternità. Come a dire, ormai vi siete messi. Questo sarà un primo passo verso una gestione comune e serena nell'educazione del bambino che oggi ha 7 anni? O serviranno altri interventi da parte dell'autorità giudiziaria? Per ora il padre, quello vero, è riuscito ad ottenere ciò che gli stava più a cuore. Si legge infatti chiaramente nella sentenza, alla luce dei risultati del test genetico prodotto in atti che hanno consentito di accertare che il minore è figlio biologico dell'attore, con una percentuale di probabilità di paternità pari al 99,99%. Negli anni precedenti erano stati fatti altri 2 tentativi di contatto e conciliazione tra i legali dei genitori, che però non avevano raggiunto alcun risultato. Ora finalmente anche il bambino saprà chi è il suo padre biologico. A me, solamente a me, questa storia fa schifo. Cioè, noi abbiamo una ragazza di 26 anni che resta incinta di un ragazzo con il quale conviveva. Il ragazzo si assenta per 2 settimane, lei prende da Milano, se ne va a Perugia, riallaccia una relazione con un suo ex, partorisce e fa riconoscere il bambino dal suo nuovo compagno. Ma c'era l'ex compagno disposto a riconoscere il bambino? Voleva fare il padre del bambino? Cioè, in tutta questa storia adesso dice i genitori hanno raggiunto un accordo. Un accordo? Cioè, tu mi hai negato di crescere mio figlio per 7 anni, hai raccontato a mio figlio che il padre era un altro, oggi io mi trovo a costruire un rapporto con mio figlio che ha 7 anni e posso farlo solamente grazie all'interesse del tribunale? Cioè, voi mi state ancora dicendo che questa è una nazione dove vige il patriarcato?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: RTR 99.
5: Ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:54 minuti primi e qualche secondo. Avevo detto che avevi detto qualcosa su Selvaggia Lucarelli, ma per una questione molto semplice. L'errore che questa volta ha fatto Selvaggia Lucarelli è stato quello di avviare una polemica, tra l'altro stantia e inutile, trovando come, definiamo così, sparring partner a livello chiaramente di botta e risposta su X, quindi sulla rete, Paola Di Caro. Che Paola Di Caro, oltre ad essere una giornalista, quindi anche una collega di, ma non so, no, se la faccio vedere, una giornalista, comunque è una giornalista e è anche la mamma di Francesco, un ragazzo che è morto in seguito ad un incidente stradale, ma in realtà lui stava camminando sul marciapiede, una ubriaca drogata ha perso il controllo dell'auto, l'ha preso in pieno e l'ha schiacciato contro il muro. E quindi Francesco è morto così. E Selvaggia Lucarelli ha avviato questa polemica con Paola Di Caro, che è stata identificata non tanto come la brava giornalista che tutti quanti conoscono, ma come la mamma di un ragazzo morto. E questo il web non gliel'ha perdonato. Cioè ha preso tanti di quegli schiaffoni digitali che è stata costretta alla fine a bloccare Paola Di Caro. E guardate che è un segnale importante. Arrivi a bloccare su X la persona con la quale avevi avviato una polemica. Però la gente pensa, sai, se Selvaggia Lucarelli avvia una polemica con, dico, Fedez, Corona o con chiunque altro, la gente non ne frega niente. Se invece provi a polemizzare con una madre che ha perso un figlio e che era intervenuta sotto ad un tuo posto in maniera estremamente educata, guardate, il web è stupido, ma il web non ti perdona. Diciamo che questa volta Selvaggia Lucarelli forse ha semplicemente scelto la persona sbagliata con la quale polemizzare, tutto lì, e alla fine ha fatto quello che si fa in questi casi: blocco la persona e risolve il problema in superficie. Però la brutta figura, secondo me resta. Dunque, abbiamo passato 3 ore, abbiamo parlato di tante cose, ci siamo confrontati su tanti argomenti e abbiamo giocato anche al gioco degli avverbi, il purtroppo o fortunatamente. Non abbiamo parlato del 7 ottobre, ma certamente ne parleremo, il mercato degli affitti. Io spero di avervi fatto riflettere, pensare. Poi attenzione, è proprio la caratteristica stessa di questa trasmissione, no? Quindi il mettere in tavola cibo per la vostra mente, no? Quindi la possibilità di farvi riflettere su ciò che si dice, magari proprio da un'angolazione diversa. Ora invece potete tranquillamente mettere il pilota automatico e rilassarvi, perché arriva il momento bello. La strana nostalgia di Fabio Martini fino alle ore 13. Poi continua il momento bello con Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti, gli anni del jukebox, e si chiude in bellezza con Andrea Torre e la sua Torre 99. Domani mattina alle 7, se Dio vorrà. Ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo Maranza permettendo, in Italia abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto puntuale alle 7 con questa trasmissione di Controinformazione.

informazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Alle 7 io vi aspetto tutti qui domani. Corveleno. Corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, nel nord del paese, altri 2 morti e 7 feriti. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Domani voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Il governatore della Sicilia, Renato Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime ore, lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza ha messo in dubbio la ricandidatura dell'ex presidente del Senato per il secondo mandato. Operazione antidroga a Velletri, non lontano da Roma, 5 arresti in carcere, 5 domiciliari. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marissa è una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, morta a Los Angeles, aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale di Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: iperceramica.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Buongiorno a tutti, su RTR 99 ti ricordi, arriva la strana nostalgia, e vabbè, arrivo anche io per forza di cose, maglietta con cassetta, con floppy disk, con vinile e quant'altro, perché vogliamo stare bene, vogliamo sorridere. Stamattina per un attimo ho acceso la televisione, ho visto facce di circostanza che parlano, indovinate di che cosa, sempre delle stesse cose. Qui invece sogniamo.

Qua e là, malinconia, poesia e fantasia. Abbiamo cominciato bene la nostra trasmissione. Questa era Notte a Sorpresa, tra l'altro sigla anche di Domenica Inn. Stiamo parlando del 79-80, quindi quando anche certe trasmissioni televisive erano importanti, fatte bene, gli ospiti di rilevanza. Adesso è, come si dice, una caciara, si dice a Roma caciara, no, la televisione un tempo era proprio fatta meglio. Stamattina a un certo punto ho preso un caffè prima di uscire e niente, c'erano tutte le facce tirate, tutto, tutti dentro al loro ruolo da attori, e si parlava ancora delle solite cose, e sono tutti Sherlock Holmes e sono tutti esperti di RIS e di uccisioni di persone, di impronte, di mani e piedi. No, guardate, sentite, mettetevi sul canale 87, noi sogniamo. Queste brutte facce che vediamo ogni giorno sono lì per farci del male, perché davvero pian piano, come una goccia cinese, tic tic tic, ci inculcano nella testa la paura, l'ansia, la rabbia. Dobbiamo ascoltare più musica di quella nostra e stiamo bene sicuramente. RTR 99, ti ricordo, io sono Fabio Martini, 10:10, voglio sapere come state. State bene? Tutto bene? Io oggi vi voglio proprio far sognare, quindi facciamo una cosa. Lanciatemi un po' di titoli che vi fanno stare bene, un po' di canzoni, quelle che quando le sentite vi fanno stare bene. Qualcuna la manderò anche in onda, tipo vecchia radio con le dediche. Non ve lo dico, attenzione, siccome fortunatamente siete tantissimi, non posso accontentare tutti quanti, però qualcuno sì, va bene? Facciamo come ai vecchi tempi. Ma intanto sono curioso di sapere qual è una canzone che vi fa stare bene, perché ve la voglio davvero quasi dedicare, perché io voglio che chi ascolta RTR 99, ti ricordi, stia veramente bene ed in forma. Intanto diamo ritmo al nostro giorno con i Blues Brothers su RTR 99 TV.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Era bimba se sapessi, ho seguito un messaggio che mi ha detto: guarda, Sergio Caputo mi mette allegria e quindi una sua canzone. Ecco, è un mandato Bimba se sapessi che è del 1983. Quanti messaggi che ci sono, un'infinità, ma che bello. A volte fare questo esperimento, questo gioco per avervi ancora più vicino con i messaggi WhatsApp al 338-9900-990 è bellissimo. Forse un po' scontato, non lo so, come volete, però è bello, assolutamente. Per esempio Teresa dice: hai sintetizzato il mio pensiero, dovrebbero censurare certi trasmissioni. C'è una bionda in televisione adesso con voce gracchiante che è veramente fastidiosa e ha anche, come dici, la faccia da circostanza. Ma tu vai sul canale 87 dove c'è RTR 99, ti ricordi, e quindi stai a posto così. Poi qualcuno: Hide and Seek di Howard Jones. Sì. Buongiorno Fabio, mi fa stare bene Montagne Verdi di Marcella, mi ricorda l'adolescenza. Whatever You Want degli Status Quo mi fa stare bene. Pronto, buongiorno e la sveglia, Alessandro. Abbiamo sentito già Notte a Sorpresa, però intanto anche elencare, soltanto elencare le canzoni è un piacere. Buongiorno, per una lira, grazie e buona giornata con tutto il bene. Grazie Elsa, un caro saluto a te naturalmente. E poi ci sono anche dei messaggi che sono vocali, quindi possiamo sentire anche quelli. Per esempio questo qui:
1: buongiorno Fabio Martini, mi piacerebbe molto ascoltare Una ragione di più, cantata
0: bella
1: da Ornella Vanoni. Bella trasmissione.
0: Grazie.
1: E bella radio.
0: Grazie a te. Poi c'è Oana che dice: una canzone di Umberto Tozzi. Ecco, poi ancora Sergio Caputo, sono contento, ancora Ornella Vanoni e poi altre richieste musicali con i nomi dei cantanti. Però io leggerò soprattutto i titoli delle canzoni che mi segnalate. Intanto c'era talmente tanta musica nel finale degli anni 70, primi anni 80, che molti artisti addirittura preparavano i dischi, i 33 giri, e poi quando andavano in studio di registrazione tutte le canzoni che avevano preparato non entravano, un po' come succedeva a noi quando con Player Rec andavamo a registrare le nostre cassette, le nostre musicassette. Vi ricordate? Una C60, volevamo mettere dentro lì il mondo, non la canzone, ma proprio un numero elevatissimo di canzoni, di brani musicali, e poi a un certo punto lato B e si arrivava alla fine, la canzone finale veniva anche un po' tagliata, mozzata, ecco, e perché non c'era più spazio. E guardate, succedeva anche agli artisti, ai cantanti, a volte per scelte commerciali, a volte proprio perché non entravano, perché in un 33 giri più musica metti, più canzoni metti, più i microsolchi si stringono e più la qualità musicale peggiora, quindi a un certo punto bisogna proprio fermarsi. E per esempio l'album Gloria di Umberto Tozzi dell'anno 1979 aveva dentro delle canzoni straordinarie, ma il 45 giri Gloria di Umberto Tozzi aveva sul lato B Aria di lei, che appunto voglio mandare in onda adesso per l'ascoltatrice che ha scritto di Tozzi, appunto. E Aria di lei non è nell'album Gloria, perché non c'entrava, perché non c'era proprio spazio, e allora questa canzone è rimasta un po' in disparte perché era appunto il lato B del 45 giri Gloria. Noi siamo RTR 99, ti ricordi, e quindi oggi ridiamo luce a questo brano di Tozzi.

0: Canzone che ho sempre amato molto, aria di lei, ma devo dire che ho sempre amato Umberto Tozzi, per la verità. Questo sì, sì, lo confesso, ecco, dobbiamo ogni tanto farci delle confessioni, no? Anche un po' private. Umberto Tozzi ci ha regalato sogni bellissimi. E quanta musica abbiamo avuto e quanti sogni anche voi avete avuto. Vi rendete conto che non posso ovviamente accontentare tutti quanti. Qua e là sto pescando nei vostri WhatsApp al 338-9900-990 delle canzoni. E però mi serve, mi piace l'idea che voi possiate segnalare comunque, a prescindere dal fatto che si possa ascoltare o meno, una canzone che vi fa stare bene. Naturalmente i WhatsApp sono molti di più rispetto al numero delle canzoni che io posso mandare in onda qui al mattino su RTR 99, ti ricordi? Però è un modo di fare la trasmissione insieme, è un modo di stare vicini, è un modo appunto di essere un tutt'uno. E anche il solo ricordare un titolo di una canzone, se fa star bene voi, fa star bene anche noi. Quindi proseguiamo con questa piccola avventura di stamattina. Chi c'è?
1: Ciao Fabio, ti sto ascoltando, sto in macchina, sto andando al lavoro e mi piacerebbe ascoltare Miele. Ciao, buona giornata.
0: Miele era il colore dei nostri corpi addormentati sotto al sole, giusto? Buongiorno Fabio, canzone che mi fa stare bene, con tutto l'amore che posso, magari che dolce lei, amici mai, anche per te, Riccardo da Perugia. Belle tutte, effettivamente, queste fanno star bene tutti quanti, hai ragione. Buongiorno Fabio, vorrei ascoltare Io per amarti di Califano, perché quando uscì me la dedico a mio marito, dato che quando ci sposammo tanti anni prima, io avevo 18 anni e lui 36, era uno scapolo incallito. Poi mi conobbe, ascoltata anche la canzone, ascoltandola poi tu capirai, nonna Marina. E insomma, nonna Marina ha fatto capitolare uno scapolo incallito, bene. Poi buongiorno Fabio, io e mio marito ti ascoltiamo tutti i giorni e la tua carica di buon umore insieme alla bella musica è il miglior modo per iniziare la giornata. Se potessimo ascoltare Com'è profondo il mare del grande Lucio Dalla sarebbe un altro bel regalo. Paola e Dario, che intanto saluto, saluto sia Paola che Dario. Capirete benissimo che non è facile accontentare tutti. Ci sono, adesso sto leggendo un po' random alcuni messaggi, calcolate che ne ho almeno adesso ad occhio un 160. Quindi prendiamo quella a qualche brano.
2: Buongiorno Luca.
0: Sono Fabio,
2: Un salutone dalla Pineta di Ostia.
0: Sì.
2: Qui è un paradiso. E che pensi, ce la facciamo ad ascoltare Black is Black? Nella versione Los Bravos del 66, chissà, l'anno mio di nascita. O quella relativamente più recente, della Belle Époque, fine anni 70. Comunque bellissima. E un abbraccione, scusa il fiatone, ho finito di allenarmi adesso.
0: E beh, bravo,
2: e
0: fai bene.
2: RTR 99 ti ricordi.
0: Grazie.
2: Ciao Massimiliano.
0: Ciao Massimiliano, un saluto. Io metto un po' di così, un po' di canzoni che state scegliendo. Non posso accontentare tutti, purtroppo, questo sì. Agata dice: mamma mia, che hai messo aria di lei di Tozzi. L'ascoltavo quando mettevo la mia musicassetta originale negli anni 80. E questa era tra le mie preferite. Adesso poco ascoltata, ma voi che siete RTR 99 non avete limiti. Ecco, grazie di questo messaggio, perché probabilmente Aria di Lei non era sul 33 giri perché non c'entrava, ma probabilmente Aria di Lei era invece sulla musicassetta di Gloria. È probabile che sia andata così. A proposito di cose scelte che ci piacciono, su RTR 99 ti ricordi c'è questa. Alle 10.32. State qui, non andate via. Tra televisione canale 87, FM, DAB, in tante altre regioni e app, stiamo bene qui, eh.

0: bella anche questa, Reach Out, I'll Be There, appunto, Gloria Gaynor, era il 1975, che anni meravigliosi. Intanto sulle nostre pagine social, quelle di RTR99, ti ricordi, quindi andate su Instagram e mettete il vostro segui, poi su Facebook e anche su X, naturalmente, pubblichiamo storie, racconti, emozioni, e anche lì è bello esserci, quindi è un bel segno di appartenenza. E allora andate sui social e seguite RTR99, ti ricordi, digitate dove c'è la lente di ingrandimento, scrivete RTR99, ti ricordi, quando vi si apre la pagina mettete subito il vostro ditino magico sul segui, è la cosa più importante da fare, e così potrete vedere tutti quanti i nostri contenuti. Adesso abbiamo pubblicato un bel ricordo proprio degli anni 80, perché a un certo punto arrivò questo cubo di Rubik, che io devo dirvi la verità non ho mai amato particolarmente, perché mi stressava. Il cubo di Rubik, nato per probabilmente creare del relax, a me stressava in maniera incredibile, perché non riuscivo a farlo, e quindi dopo un po' di tempo, molto poco, perdevo la pazienza e mi arrabbiavo. Però è stato il cubo di Rubik veramente un qualcosa di incredibile. Non avevamo i cellulari nelle mani, ma avevamo in quegli anni il cubo di Rubik nelle mani, e quasi un'ossessione collettiva. Economico, leggero, coloratissimo, utilizzabile ovunque senza bisogno di batterie, incarnava perfettamente lo spirito e l'estetica di quegli anni, con le sue sei facce, i quadratini colorati da riordinare. Il cubo di Rubik non era un semplice passatempo, possiamo dirlo davvero, era una sfida quasi di intelligenza, di logica geometrica. Sarà per quello che io non riuscivo mai a completare l'opera. Dietro le sue rotazioni si nascondeva una matematica complessa, capace di generare miliardi e miliardi di combinazioni. Io, infatti, non ci sono mai riuscito. Oltre al suo valore ludico, il cubo è diventato una colonna portante della cultura visiva proprio degli anni 80. Sapete, io a un certo punto che ho fatto, vi faccio una confessione, davvero. Siccome non riuscivo a portare a termine il cubo di Rubik, quindi con tutte le facce complete e dello stesso colore, a un certo punto quello che avevo l'ho credo tirato contro il muro, me ne sono comprato un altro, l'ho aperto e non l'ho mai toccato. Così a un certo punto potevo bluffare e dire: l'ho fatto anch'io il cubo di Rubik. Ma non era vero. Tra le tante canzoni e tra i tanti artisti che state richiedendo stamattina, non può mancare Gianni Morandi, e andiamo su una canzone leggerina ma bella, assolutamente, che ci fa piacere in questa mattinata qui su RTR 99, ti ricordi? Si intitola Marinaio, c'è Gianni Morandi.
1: Come ti chiami, quanti anni hai? 18.

0: qualità di ascolto su rtr99.it.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

0: Ecco qua, questa canzone apparentemente no sense, in realtà è molto di più. Intanto Enzo Carella, mi piace ricordare Enzo Carella che ci ha regalato momenti importanti a livello musicale, un po' dimenticato dal resto della radiofonia, ma non da noi di RTR 99, ti ricordi? C'è questa Barbara che non è soltanto un nome di persona, ma nella canzone viene usato questo nome anche come aggettivo, fantasiosa Barbara, rapinosa Barbara, assalimi Barbara, Barbara come barbarie, possiamo dire, inteso come una forza potente, quasi travolgente. E il testo gioca molto in un modo quasi evocativo su contrasti che ci sono, appunto, anche sensoriali. Ho freddo in mano, il freddo mi innamora, il cuore zucchero rosso con le mandorle. Insomma, sembra un po' nonsense, però poi il significato c'è, perché descrive un amore quasi carnale, avvolgente, che scivola tra tanta passione, ma anche, come spesso succede nelle canzoni, tanta inquietudine. E questa era Barbara di Enzo Carella, per ricordare appunto il grandissimo Enzo Carella. Poi Luciano che dice: il cubo lo risolvo in poco tempo. Guarda Luciano, io ti invidio da morire, perché io devo ammettere proprio una, non sono in linea di massima una persona invidiosa, ma ho invidiato pesantemente alcune persone, e ho invidiato tantissimo chi riusciva a mettere a posto il cubo di Rubik in pochi istanti, in pochi minuti, in pochi secondi. È un'invidia profonda, assolutamente. Enzo Carella, niente male Fabio. Alessandro, personaggio di nicchia, eh sì. Proprio 5 minuti fa pensavo che non si sente spesso Enzo Carella. Hai visto Marco? Ti abbiamo letto nel pensiero. Poi, Aria di Lei, una canzone di Umberto Tozzi. Vediamo. Buongiorno Fabio, un grandissimo piacere ascoltare Aria di Lei. Non ricordavo in quale album fosse. Poi ho letto. Vediamo, perché ci manda questa persona, questa ascoltatrice, il fatto, ecco, lato B, Aria di Lei, del celeberrimo singolo di Gloria, appunto. Il brano è stato scritto dallo stesso Tozzi insieme al paroliere, ovviamente, produttore Bigazzi, in alcune raccolte inserito anche nell'album Nell'aria c'è, quindi dopo, però non è stato inserito nell'album Gloria. Questo è. Che mi fa stare bene è Emozioni. Beh, sì, certo. Parlando di canzoni, Love Steam, bellissima anche quella, certo. Umberto Pop e Rock ci manda una fotografia, un ricordo di un bar lontano di tanti anni fa, o una tabaccheria, dove da piccolini ci mettevamo seduti davanti a un volante, e davanti praticamente c'era il volante comandava praticamente il piano di un c'era un legno all'interno con la strada fatta e le buche, ma le buche intese come quelle sulla strada di Roma, praticamente sì, cioè la pallina non doveva andare dentro la buca, e noi con il volante dovevamo regolare l'inclinazione per far andare avanti la pallina e non farla cadere nella buca. Anche questo era difficilissimo, almeno per me. Lucky Man. Poi una canzone attuale e rara è sentire Pionieri di Renato Zero. Questa è bella, hai ragione, Pionieri di Renato Zero, un grandissimo pezzo. Poi sentiamo qua chi c'è.
1: Ciao Fabio, ciao. Io ti chiamo da Milano,
0: sì. E
1: mi viene in mente un disco che ho preso, erano i tempi dell'oratorio, pensate, Le Orme, Regina il Trovador, un pezzo, sì, che poi dopo ho portato negli anni nella vita, diciamo una piccola colonna sonora, sì, musicale. Ciao Fabio, complimenti per il programma.
0: Grazie. Poi buongiorno, ieri così, che bella la nostra Italia, soprattutto la nostra RTR 99, ti ricordi? Un'ascoltatrice che sta al mare, cioè, è una bellissima spiaggia, devo dire, non c'è nessuno, quindi è già una conquista questa, c'è il mare davanti, quindi va più che bene, un lettino per prendere ancora un po' di sole. Oggi il sole c'è, non c'è invece qui in città. Surfing Bird, allegria pura, vero, è possibile ascoltare il Sole Rosso dei Collage da Catanzaro per rimanere in ambito B-side, quindi lato B, Duran Duran, alcune canzoni del lato B sono bellissime, Like an Angel per esempio, grazie di tutti questi suggerimenti, assolutamente. Pu Pensiero, buongiorno, sono la vostra ascoltatrice da più di 20 anni, con la vostra trasmissione rivivo continuamente la mia gioventù fino a ogni emozione. Ho notato che non mandate canzoni di Salvatore

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
1: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con

0: per 6.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
0: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

0: RTR 99 ti ricordi? Sapete perché vi dico così? Perché comunque quando facevamo quella famosa radio tutta quanta dedicata agli anni 60, a un certo punto io facevo proprio un programma di richieste musicali, questo lo sapete perché ve l'ho raccontato più volte nel pomeriggio. E a un certo punto le persone cominciavano a chiedere Adamo, La Notte, ma non solo, il nostro romanzo, Sasso Rosa, Sasso Blu, E più ti amo, e così via. E mi chiedevo davvero, dico, però, ma guarda un po' questo artista, questo cantante, che nell'immaginario collettivo di ragazzino e ragazzo che comunque ha vissuto in mezzo alla musica, però nei dischi, insomma, sì, forse c'era La Notte, ma non c'era la discografia di Adamo, no? E quindi all'epoca rimanevo sempre stupito del fatto che Adamo fosse veramente così richiesto. È stato un po' riscoperto, qua ci prendiamo un piccolo merito di quando abbiamo fatto quella radio lì, perché secondo me lo abbiamo un po' riscoperto noi, perché era un po' uscito dalle richieste, dai gusti musicali in generale. Tant'è che all'epoca organizzavamo anche delle serate, dei pomeriggi, e con gli ascoltatori era tutto un po' più facile, devo dirvi la verità, e quindi si facevano molto volentieri queste cose, questi incontri. E un giorno un organizzatore mi chiese, ma per fare proprio una cosa grande, importante, ma proprio anche in teatro, qual è l'artista che veramente potrebbe fare boom? Ovviamente togliendo Gianni Morandi, Massimo Ranieri, quelli erano abbastanza scontati, e io dissi proprio Adamo. Magari, no? E vabbè, insomma, poi non se ne fece nulla naturalmente, però mi è rimasto questo pensiero e questa simpatia spiccata proprio per Salvatore Adamo, perché è uno che ha avuto un successo grande in Italia, poi tutti si sono dimenticati di lui, e poi è un po' tornata la voglia di ascoltare le sue canzoni, anche e soprattutto qui su RTR 99 ti ricordi. Canzoni che molto spesso sono state impegnate, canzoni molto spesso che sono state allegre, canzoni a volte che sono state leggere. Ricordo un 45 giri che ho amato tantissimo su Etichetta Ricordi, chissà se lo ricordate anche voi. Si intitola La gente parla, poi mi dite se vi ricordate di questa canzone, la sentiamo insieme, vi va?
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA solo a ottobre, solo da
3: iperceramica.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi.

0: Erano canzoni forse adolescenziali queste, che hanno fatto innamorare comunque, hanno fatto stare bene i ragazzi che si amano, per citare un'altra canzone, o i ragazzi che si sono amati, appunto, per citare un'altra vecchia canzone dei Collage, che comunque ci hanno regalato delle belle emozioni. In quegli anni, in quel tempo, c'era un contrasto, perché queste canzoni funzionavano tantissimo, questo genere di canzoni funzionava davvero tanto, veniva anche ascoltata questa musica come anche dedica alla radio, perché sapete, qui a un certo punto c'erano delle canzoni che davano lo spunto anche un po' osé. Ecco, se ti scopri il petto e poi io ti immagino nel suo, nel mio letto, e quando arrivavano queste dediche erano un po' spregiudicate per l'epoca, e quindi le ragazze arrossivano quando sentivano queste canzoni qui. Adesso succede un po' l'inverso, si è la tendenza si è un po' invertita, e c'era, vi dicevo, un contrasto abbastanza netto però tra canzoni come questa che abbiamo appena ascoltato e, non so, ad esempio, Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante, e siamo più o meno in quegli anni 70, a metà degli anni 70. Erano due generi musicali, di musica italiana naturalmente, che però erano lontani tra di loro, erano due modi di arrivare al pubblico diverso. E allora, a proposito di Era già tutto previsto, io pensavo di farvela ascoltare questa canzone di Riccardo Cocciante. Intanto, Fabio, buongiorno, volevo sapere se era possibile ascoltare una volta Sergio Centi, essendo pure io trasteverino, e non è nel nostro archivio, però il cubo di Rubik mia madre riusciva in pochissimi minuti a risolverlo, era un complesso rompicapo. Grazie Laura, poi grazie per la spensieratezza che ci comunichi con la musica, ci rilassi mentre tutto il resto bombarda ogni giorno con notizie, ansie e preoccupazioni. Grazie Mario da Venezia. E allora adesso c'è Cocciante.
1: Era già tutto previsto fin da quando tu, ballando,

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività?
2: Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
3: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
4: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
3: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Questa era la stagione dell'amore di Franco Battiato e nel frattempo vi devo dire qualche cosa di importante. Intanto, se avete un'azienda, un'attività, ricordate che fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, è importante, perché in un attimo la vostra attività sarà in onda in radio e si vedrà anche in televisione. Per informazioni, un contatto diretto, potrete parlare con noi chiamando o mandando un messaggio WhatsApp al numero 375 922 76 63. Ripeto, 375 922 76 63. La pubblicità su RTR 99, ti ricordi, dà grande soddisfazione ed è importante farla, quindi informatevi, chiamateci e sarete in onda con noi. E poi vi devo parlare, e lo faccio volentieri, dello studio legale Cruciani. Tante situazioni, purtroppo, devo dire, che ci assillano, a volte ci ritroviamo ad essere coinvolti in situazioni sgradite dove c'è necessità di uno studio legale per dirimere un po' di problematiche, per farci stare tranquilli, ma soprattutto per seguire e badare i nostri interessi. E allora, per esempio, l'infortunistica stradale, grazie all'ausilio di tecnici molto preparati, si può ottenere il giusto risarcimento per un infortunio subito. E guardate, allo studio legale Cruciani ci sono proprio gli avvocati specializzati, questa è una cosa fondamentale. Non ce n'è uno che si occupa di tutto, ma ci sono proprio delle branche specializzate nell'ufficio, a seconda della difficoltà che voi avete appunto avuto. Quindi, ma non lo so, per esempio, caduto all'interno di un locale commerciale, un sinistro stradale, una strada dissestata e un infortunio che è seguito, problemi di infortuni sportivi, c'è tutto questo. Poi c'è la malsanità in generale, questo è un tema molto delicato. Lo studio legale Cruciani collabora da diversi anni con professori universitari e medici illustri che sostengono la tesi che appunto può essere poi portata in tribunale per riuscire appunto ad avere un risarcimento del danno, se questo verrà appunto acclarato, quindi danni ortopedici, chirurgici, cardiologici e così via. Poi c'è il diritto di famiglia, perché comunque non è che dobbiamo mettere la testa sotto la sabbia, ormai molte coppie tendono a separarsi e allora il divorzio, la separazione va seguito con cura ed attenzione, quindi diritto di famiglia. E poi cartelle esattoriali, tutto quello che comporta sentirsi perseguitati dal fisco. E di storie ce ne sono tante, davvero. A volte pensiamo di poter risolvere noi, ma non ci riusciamo. Allora, lo studio legale Cruciani è a vostra disposizione per tutto questo e tanto altro. In via Lattanzio 27, zona Balduina, c'è lo studio. Se volete prendere un appuntamento o comunque volete un primo contatto, presentatevi sempre come ascoltatori e ascoltatrici di RTR 99, ti ricordi. Il numero è 06 39 75 42 34. Lo ripeto, 06 39 75 42 34. Studio legale Cruciani. Adesso c'è, dal 1978, questa canzone di Elton John in questa mattinata qui bella e spensierata su RTR 99, ti ricordi?

Time Love, Elton John, cose che si sentono solo su RTR 99, ti ricordi? Ma che qualcuno ha anche richiesto stamattina. Non faccio in tempo ad accontentare tutti, non c'è spazio, però questa richiesta la possiamo mandare.

0: Questa non la sentivate da un po', eh? Confessate, era Lady Laura di Roberto Carlos, davvero soltanto qui su RTR 99 ti ricordi. Sono travolto dai vostri messaggi al 338-9900-990 e la cosa mi fa veramente molto piacere. Ribadisco, oggi vi ho chiesto se c'è una canzone in maniera particolare che vi fa stare bene, perché noi abbiamo bisogno di stare bene in assoluto, non abbiamo bisogno di sentire tutte queste notizie che ci trivellano la testa a nostra insaputa, perché poi alla fine senti, ti distrai ma senti lo stesso e alla fine ci mandano in tilt davvero. E chissà, ho detto, se i nostri amici di RTR 99 ti ricordano, le nostre amiche, hanno una canzone che fa star bene, e devo dire che ma ne avete tirate fuori di canzoni tantissime e da qua io sto pescando, però ci tengo a precisare una cosa, come ho detto prima non riuscirò ad accontentare tutti, siamo ad oltre 500 messaggi, pensate, fate il conto di quante canzoni io posso mettere durante la trasmissione, sicuramente molte meno di 100 con 500 messaggi, quindi è impossibile, ma la vostra partecipazione è fantastica, davvero fantastica.
1: Buongiorno Fabio, sono Davide da Milano.
0: Ciao.
1: Quello che ti ha mandato le foto da New York settimana scorsa. A proposito di questo, mi è rimasta nella testa una canzone che hanno messo come sottofondo dei ragazzi di strada che hanno fatto uno spettacolo, che è Papa Was a Rolling Stone dei Temptation. Non mi esce più dalla mente, è una canzone stupenda. Un abbraccio ancora e buona trasmissione, sei un grande.
0: Ciao, un saluto a te, che poi a New York si sente sempre quella New York, New York, in ogni strada, in ogni vicolo c'è quella canzone lì, però poi può capitare naturalmente di sentire altro. La cosa curiosa, questa ve la devo raccontare, è che questa canzone era programmata, è incredibile, ed era programmata per le 11.35, adesso siamo alle 11.36, quindi la possiamo davvero ascoltare, incredibile, a volte è come se foste dentro proprio al mondo di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
7: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
9: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

Abbiamo amato il disco, ma in questo caso abbiamo amato tanto anche la copertina di Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti, con i due pesci, appunto. Veramente grande album, e c'è sempre l'imbarazzo della scelta quando bisogna scegliere da questo disco. Oggi la scelta è caduta su Bomba o non Bomba, che è un grandissimo pezzo. Passa il tempo, passano gli anni, però ci sono delle canzoni che rimangono e rimarranno davvero per sempre. E ci siete voi, che siete tantissimi. Ciao Fabio, la strana società, la strana nostalgia. Mi piacerebbe riascoltare Nel giardino di Tamara. Complimenti per quello che fai, grazie Lorenzo, davvero. Poi tanti altri suggerimenti che vanno dai Mattia Bazzar, ancora ai Pooh, ancora a Mina, poi Massimo Ranieri, Aldo Donati, interessante, assolutamente, quindi anche un pezzettino di Scola Cantorum volendo, e tante canzoni, per esempio anche Reality, quindi Richard Sanderson e così via. Forse se parlassi di meno potremmo ascoltare più musica, grazie mille, ma in realtà... adesso, leggendo questo messaggio, ho visto anche altri messaggi di questo ascoltatore che dice che si parla, naturalmente premesso che le trasmissioni possono piacere e non piacere, non si può piacere a tutti quanti, però questo è un commento sciocco, perché RTR 99, ti ricordi, è una radio diversa dalle altre. Intanto abbiamo tantissimi spazi only music, cioè soltanto musicali, nel corso della giornata, delle ore, del weekend e così via. Poi le nostre trasmissioni sono caratterizzate dalle parole. Quando siamo in onda non siamo omologati, non siamo qui per dire e adesso Antonello Venditti, Bomba o non Bomba, tra poco Il buio e tu di Ciro Sebastianelli. Non siamo quelli lì, perché siamo quelli che raccontano storie. E comunque, fortunatamente, La strana nostalgia al mattino è uno dei programmi più ascoltati, non solo di RTR 99, ti ricordi, ma di tutto lo spettro delle radio elettrico, quindi di tutte le radio del Lazio e non solo. Quindi fortunatamente parlare vuol dire non mettere da parte, appunto, il ragionamento, come vogliono fare in tanti, raccontare e non perdere il filo con il passato. Certo, se uno vuole ascoltare due canzoni in più, probabilmente La strana nostalgia non è esattamente il tipo di programma ideale, ma La strana nostalgia non è assolutamente soltanto questo, è proprio un programma che, come concezione, ha il racconto e le storie che si legano alle canzoni. Se vuoi, di sera, dopo il capitano Andrea Torre, c'è il jukebox e lì trovi una canzone dietro l'altra, e allora va bene così. Ma quello lo fanno in tanti. Noi vogliamo essere un po' diversi, non abbiamo però la pretesa di piacere a tutti. Ecco, per esempio, andiamocene nell'81. Qualcuno aveva suggerito Pionieri di Renato Zero, e io l'ho presa come una buona idea questa, perché sono quelle canzoni che, dopo vi racconterò un po' di Pionieri, che sono rimaste un po' impigliate in un album doppio, Artide Antartide, impigliate lì, rimaste lì, ma sono grandi canzoni da riscoprire. Torno indietro ai

Queste canzoni non vanno dimenticate. Tra l'altro, queste canzoni alla fine ce le ricordiamo più o meno tutte. Perché? Perché era il tempo in cui compravamo i dischi e li ascoltavamo tutti dall'inizio alla fine. Poi è subentrata questa maledetta moda del singolo. Guardate che il singolo c'era anche all'epoca, c'erano i 45 giri e chiaramente c'era il singolo che andava un pochino di più, ma c'era anche la voglia di scoprire altre canzoni e anche le radio trasmettevano le altre canzoni oltre al singolo, ed era un discorso intelligente. Poi è sopraggiunto a questa omologazione, bisogna fare tutti la stessa cosa, quello è il singolo. Pensate che una volta un'etichetta discografica, evito di fare il nome, va, facciamo così, ci scrisse dicendo: perché avete messo questa canzone da quel disco, da quell'album? Il singolo è questo qui. E noi sapete cosa abbiamo risposto? Perché noi ci siamo comprati quel disco e mettiamo quello che ci pare da quel disco. Invece di ringraziarci, voi ci fate un messaggio di questo tipo qui? Noi siamo contro l'omologazione anche radiofonica. E stavamo meglio prima, perché ascoltavamo tutto e la nostra mente volava, viaggiava e scopriva delle canzoni bellissime. Quelle canzoni che poi sono rimaste impigliate in qualche album, anche e soprattutto, questo lo possiamo dire, per pigrizia di grandissimi artisti che hanno fatto la storia e che stanno snobbando il loro repertorio e spesso anche il loro pubblico, perché dovrebbero venire qui a raccontarsi. Renato Zero dovrebbe venire qui a parlare di pionieri, a parlare di una canzone così bella, così profonda, che vuole criticare la realtà urbana e sociale. È un pezzo bellissimo, c'è un racconto della strada. Un po' tutto l'album Arti d'Antartide è un racconto della strada. Si toccano temi legati a crisi, al cambiamento dei tempi, costa sangue ormai il petrolio, quindi c'è anche tanta attualità, al desiderio di sfuggire all'omologazione o alla carità esistenzialista. Io non resto qua, non voglio la carità. Quindi la rinascita anche qui, come spesso accadeva. Artisti dei nostri giorni, vi state perdendo anche voi. Tornate ad avere coraggio. Tornate ad avere voglia di parlare al vostro pubblico. Venite nei posti dove si trasmette la vostra discografia. Non andate nei posti dove si passa solo il vostro singolo e dove vi fanno sempre le stesse tre domande. Svegliatevi, voi ci avete insegnato negli anni, soprattutto 70, a svegliarci. Avete tolto dal torpore la gioventù di quegli anni, avete tolto dal torpore una generazione. E adesso che fate? Vi siete addormentati voi? Che peccato davvero. Parlavamo di Ciro Sebastianelli, ecco, è venuto fuori chissà perché prima Ciro Sebastianelli. Allora ho detto: ma perché no? Visto che siamo RTR 99, ti ricordi? Sentiamoci Il buio è tuo.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura. Con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: anche questa, Silvia lo sai, gran pezzo di Luca Carboni qui su RTR 99, ti ricordi? Ancora un po' di voi, perché oggi, ma sono contento, insomma vi ho dato parecchio spazio, purtroppo come vi ho già detto non sono riuscito ad accontentare tutti, ma questo sta un po' nel gioco delle cose, però abbiamo ancora un po' di tempo da passare insieme. Tu continua così, Alessandro, poi sappiamo che la strana nostalgia è molto amata e seguita. Buongiorno Fabio, continua così. E Paola, poi c'è sempre Spotify, questa è carina. Buongiorno Fabio e a tutti gli amici di RTR 99, ti ricordi? Grazie della compagnia. Poi è poco carino e rispettoso dire certe cose, ma io sono anche per la critica, perché la critica, poi comunque voglio dire, dalla critica si può anche migliorare, attenzione. Poi bisogna sempre dire una cosa, non è che uno può piacere a tutti quanti, voglio dire, Renato Zero non è che piace a tutti, però chi lo ama, certo. Noi facciamo una radio che può anche non piacere. Quando ci dicono, ma non siete la prima radio di Roma a livello di ascolto nelle indagini o di radio, e no che non la siamo, ma non possiamo essere la prima radio di Roma, perché comunque facciamo delle cose che non sono omologate, quindi è chiaro che a molti piacciono, fortunatamente a tanti, perché i nostri numeri sono eccezionali, ma non sono da radio numero uno a Roma, ma facciamo una radio diversa, e per noi è più importante questo, e devo dire che chi poi investe su di noi questa cosa la sta capendo bene, ed è vincente essere diversi dagli altri, perché quelli che fanno tutti le stesse cose poi dopo si confondono. Noi siamo RTR 99, ti ricordi? E poi grazie comunque dei vostri messaggi, li sto leggendo tutti quanti. Vabbè, insomma, tutto riguarda il programma, e allora io, siccome sono tutti complimenti, divento rosso come le ragazze quando gli si dedicava una canzone negli anni 70-80, con quelle canzoni che ammiccavano un po' e che dicevano, appunto, come quella dei Collage, se ti scopri il petto poi ti immagino nel mio letto, ecco, e all'epoca una cosa così era a rischio 5 dita sulla faccia, proprio schiaffone. Adesso molte cose sono assolutamente cambiate. E questa, dai. La sentiamo? Steve Wonder su RTR 99, ti ricordi? Siamo un po' in ritardo su tutto, quindi dobbiamo recuperarla questa canzone tra poco,
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Notizie.
3: In corso alla Camera la chiama per il voto di fiducia, il terzo ed ultimo posto dal governo sulla legge elettorale, atteso per domani il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. L'Iran ha perso completamente il controllo dello stretto di Hormuz, l'economia di Teheran è in caduta libera, totale e completa, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio in visita ad Atene. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. È morta a 102 anni un'icona di Hollywood, ce ne parla Nicola De Muro.
4: Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant.
3: È tutto per questa edizione, buona giornata da Marco Mancini.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: FastWeb presenta
7: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi.

Stevie Wonder fa parte dei nostri anni più belli, possiamo dirlo certamente, perché soprattutto questo disco, non tanto questo brano, ma il disco del 1976 è stato davvero potente ed era nelle case di tutti noi. E ha quella grafica, quei colori che avete visto prima in televisione o anche sull'app di RTR 99, ti ricordi, che simboleggiano proprio un po' la carta da parati di casa di quegli anni 70, con quelle forme e con quelle colorazioni particolari. In quegli anni avevamo Stevie Wonder, ma avevamo anche Lucio Battisti. Ci sono delle canzoni che molte radio non passano più perché durano. Questa per esempio 4, quasi 5 minuti. E che si fa? Si mette una canzone che dura quasi 5 minuti e poi come si fa? E invece si fa, perché in quegli anni, in quel tempo, non ci preoccupavamo di quanto potesse durare una canzone. Al massimo ci preoccupavamo di quanto potesse essere bella una canzone. E allora amarsi un po'.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
4: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
3: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, e ritorna all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 419 450.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
6: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.

Beh, belle canzoni, ma anche oggi devo dire che siamo andati e stiamo andando bene, e oggi in maniera sostanziale mi avete aiutato voi, perché il 90% di quello che stiamo sentendo l'avete scelto voi, come si faceva nei vecchi tempi durante, insomma, le richieste musicali nelle radio libere, ma libere veramente di tanti anni fa. Questo è un bel complimento. La strana nostalgia è bella, oltre alla musica è bella perché c'è la tua voce che trasmette serenità, la tua conduzione è sempre garbata e gentile, e quindi mi piace ascoltare anche per questo. Grazie Riccardo. Questa è una battaglia soprattutto mia e del capitano Andrea Torre, la terapia radiofonica, perché le terapie possono essere varie, naturalmente terapie con il sorriso sulle labbra, perché le terapie sono cose molto serie, però l'idea di trasmettere canzoni che possono dare serenità, ma anche argomentazioni che possono dare serenità, secondo me in questo momento è vincente rispetto a un mondo che invece ci trasmette solo negatività. Grazie per questi capolavori, poi grazie per i complimenti, siete fantastici, grazie. E tu Fabio, che canzoni stupende ci fai ascoltare. Poi buon pomeriggio, e allora vediamo un po', vorrei ascoltare qualcosa di Marcella, che è già pronta, pensa un po', pensa alla casualità, no? Quindi ci sta Marcella. In questo caso L'Avvenire, che è una canzone del 1974. Io ricordo di aver posseduto questo 45 giri, era in casa mia, me lo sono ritrovato lì, e a un certo punto ho detto, però questa canzone non è niente male.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
8: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: Eve. Che tempi meravigliosi che abbiamo trascorso con queste canzoni. C'era però anche all'epoca un momento in cui la nostra magia si interrompeva, succedeva, sì, e quando casomai a un certo punto arrivava nostra mamma o nostro papà che ci diceva: bisogna andare dal dentista. Oppure quando iniziavamo a sentire un dolore perché mangiavamo tanto zucchero e qualche carie si affacciava all'orizzonte, allora noi cercavamo di resistere. Facevamo un danno a noi stessi, ma volevamo resistere perché avevamo paura di andare dal dentista e non volevamo. Perché vi ho fatto tutto questo discorso? Perché adesso noi ci colleghiamo con Ivan di We Dental Care e invece, ecco, qui possiamo testimoniare come le cose siano cambiate e si può oggi scegliere di andare da We Dental Care senza rinviare. Buongiorno Ivan, è giusto?
1: Buongiorno a tutti, è giusto.
0: Ecco, appunto, perché We Dental Care ci offre davvero tantissime cose importanti e partiamo dal tempo. Molti lavorano tutto il giorno e spesso dicono: io però non riesco mai a trovare lo spazio per andare, ma We Dental Care vi viene incontro.
1: Assolutamente, guarda, io lo racconto spesso nei nostri collegamenti, noi siamo l'unico studio su Roma che è praticamente sempre aperto, cioè lunedì, sabato 9:20 orario continuato. Se tu ci pensi, adesso sono le 12:44, gli studi dentistici sono chiusi, noi siamo pienamente operativi. Certo. Ma ti dirò di più, se tu dici chiamo alle 7:30 stasera perché voglio una visita alle 8, e noi ti troviamo lo spazio. Cioè io dico sempre We Dental Care che si adatta alla tua giornata e non il contrario.
0: Ecco, questo è fondamentale, però poi c'è anche un altro aspetto. No, quello che dicevo prima, la paura ce l'avevamo ieri e forse ce l'abbiamo anche oggi, cioè la paura di affrontare il dentista, di affrontare uno studio appunto dove bisogna aprire la bocca, e a parte tutto il lavoro estetico che voi fate, ne fate tanto e molto bene, c'è anche proprio poi il lavoro proprio del dentista classico. Allora, persone che hanno paura ce ne sono ancora tante e quindi poi alla fine non si curano e entrano dentro un vortice terribile.
1: È vero, ma sai, io dico sempre una cosa: prima quando tu andavi dal dentista, parlare della figura dell'anestesista praticamente ma nemmeno ci si pensava. Invece in We Dental Care, oltre ai dentisti, noi abbiamo la presenza fissa degli anestesisti in studio. Cioè, questo che vuol dire? Sì. Che all'atto pratico, quando tu fai qualcosa, la fai in sedazione cosciente, questo è il termine, che vuol dire che sei sveglio, sei collaborante, ma l'intervento lo affronti in una situazione di grande tranquillità, perché praticamente non senti dolore. Cioè la paura oggi non decide più al posto tuo.
0: Ecco, allora tu parli di intervento, perché poi le cose che fate a We Dental Care sono davvero tante, e poi comunque, come hai detto, non c'è soltanto il dentista che fa tutto, ma c'è proprio un'equipe.
1: Bravissimo, anche perché guarda, io quello che dico sempre: prima la figura del dentista era associata allo studio, al primo piano, il dentista è una segretaria, forse un assistente. Oggi We Dental Care è un'evoluzione di tutto questo. Cioè tu immaginati che nei due studi noi abbiamo circa 50 collaboratori e ogni area viene proprio affidata al professionista più adatto, cioè che sia l'implantologia, che sia l'ortodonzia, che sia l'estetica, ma magari che sia pure una semplice pulizia dei denti. C'è un professionista per ogni esigenza.
0: Assolutamente, questo è un altro aspetto importante, come parlare di un altro aspetto, cioè le strutture che voi avete, le apparecchiature che voi avete sono all'avanguardia.
1: Assolutamente, anche perché da una parte servono i medici giusti, ma dall'altra serve pure la tecnologia. Cioè da noi trovi lo scanner, la diagnostica digitale, l'ATAC, veramente ci sono solo tecnologie di ultima generazione che poi, se ci pensi, ti permettono proprio di lavorare in modo più preciso, più veloce, anche con una pianificazione che è sempre più accurata.
0: E adesso parlaci di questo angelo che aleggia praticamente dentro We Dental Care, che è appunto la dottoressa Cristiana Massa. Parlano i numeri per lei.
1: Assolutamente, guarda, io spesso mi rivendo una frase che non è mia, che dice: per essere i numeri uno bisogna avere i numeri. Sì. Ecco, lei ha tutti i numeri del mondo. Sì. Cioè la dottoressa Massa oggi è il punto di riferimento non a Roma ma in Italia per quanto riguarda l'implantologia. Sai, parliamo di un chirurgo che fa più di 5 interventi al giorno, non al mese, al giorno, di implantologia. E questi sono numeri che raccontano veramente un livello di esperienza, di continuità chirurgica, ma anche proprio di manualità che è fuori dal comune. Io lo dico spesso, lei usa questa tecnica che è quella del carico immediato, che praticamente ti dà i denti nuovi in poco tempo.
0: Ti volevo anche dire un'altra cosa, te la volevo chiedere più che altro, cioè il discorso è questo, i pagamenti. I pagamenti anche con la carta di credito, i pagamenti a rate, insomma è tutto possibile, no?
1: Tutto possibile, ma ti dirò di più, ti faccio degli esempi, parto dalle carte di credito come dicevi tu. Quante volte ti capita che magari tu hai un American Express in tasca e ti guardano e ti dicono beh, ma noi accettiamo solo Mastercard o Visa? Ecco, in We Dental Care noi accettiamo tutte le carte di credito. Oppure magari vi sarà capitato in passato di andare ad una finanziaria e vi dicevano il prestito non passa perché non sei abbastanza solvibile, poi andavi da un'altra finanziaria diversa e il prestito passava. Ecco, ognuno ragiona secondo i suoi criteri e proprio per questo noi abbiamo più finanziari alle spalle. Certo. Cioè noi abbiamo proprio diverse soluzioni di pagamento da proporvi, perché io dico sempre, prima costruiamo insieme il piano di cura odontoiatrico corretto e poi cerchiamo la formula che vi permetta di affrontarlo. Cioè l'obiettivo nostro è quello di dire non rinunciate alle cure odontoiatriche magari solo per una questione economica o di modalità di pagamento.
0: Ah, bene, bene, bene. Allora andiamo a prendere appuntamento adesso da We Dental Care, perché comunque We Dental Care è il centralino, si può prendere appuntamento e ci togliamo veramente un bel pensiero e torneremo a sorridere. Allora dacci indirizzi e numero.
1: Allora, siamo in zona Piramide e in zona Prati. Il sito internet è wedentalcare.it, mentre il telefono è 800 56 10 06. Lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06. Mi raccomando, sono le 12:49, se chiamate noi vi rispondiamo.
0: Bene, evviva We Dental Care, ciao Ivan, buon lavoro, ciao.
1: A te, alla prossima, ciao.
0: Alla prossima, ciao. E torniamo alle nostre canzoni. Questa aveva l'etichetta dell'RCA non azzurra quasi blu ma rosa, perché era l'etichetta al femminile. Nada, ma che freddo fa.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

siamo arrivati alla fine della sera nostalgia di oggi. Forse non potevamo chiudere meglio con questa canzone che rappresenta da sempre la nostra estate, quella del 1980, ovunque c'era Luna di Gianni Togni. E pensare che questo 45 giri non ha un lato A e un lato B, perché Giancarlo Lucariello insieme a Gianni Togni erano molto incerti se appunto fare lato A ed eleggere lato A Luna, oppure Chissà se mi ritroverai, che è dall'altra parte, sul lato B. E quindi questo 45 giri uscì simbolicamente senza lato A e lato B. Poi chiaramente Luna ha fatto la sua strada, anche se Chissà se mi ritroverai rimane una grandissima canzone, però poi Luna ha preso il sopravvento. Ecco, è stato un bel momento musicale perché la discografia ha fatto scegliere agli ascoltatori e ai fruitori di quel 45 giri. È stata una bellissima iniziativa. E poi oggi naturalmente nel nostro immaginario collettivo il lato A per forza di cose è Luna, Gianni Togni. Ci sentiamo domani, passate un buon tempo, ciao a tutti da parte mia che sono Fabio Martini. Vi lascio al resto della programmazione di RTR 99, ti ricordi Paolo e David, il capitano Andrea Torre e il Jukebox. Ciao a tutti.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: E dopo la strana nostalgia come di consueto, buon pomeriggio da Paolo Famiglietti
3: e buon pomeriggio da David Guarnieri. RTR 99 ti ricordi mercoledì 7 di settembre 2026.
2: Siamo pronti per tenervi compagnia fino alle 16 con i contenuti soliti, no?
3: Certo.
2: Le emozioni, i ricordi, tanti racconti,
3: tanti racconti. E tanta musica.
2: Tanta musica. Partiamo alla grande, dai, certo, con gli anni 70 di Lucio Dalla.

E abbiamo iniziato alla grande con Lucio Dalla questa puntata del 7 di ottobre su RTR 99. Ti ricordi, abbiamo ritrovato Come è profondo il mare. E adesso ritroviamo un brano che parla di una cosa purtroppo tristemente celebre, ossia il bombardamento americano di Hiroshima del 1945, 6 agosto del 1945, da parte delle forze armate statunitensi, che utilizzarono il bombardamento Boeing B-29 Super Fortress, ribattezzato Enola Gay. Ed è proprio questa la canzone che ascoltiamo, Orchestral Manoeuvres in the Dark. L'anno è il 1980.

0: 1989. Ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99. Ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

tanti, anzi tantissimi gli spunti che arrivano dal Festival di Sanremo, sono tante le edizioni, ci stiamo preparando anche a quella che arriverà appunto nel 2027, forse beh, insomma la manifestazione più importante non solamente in Italia ma anche nel resto del mondo, insomma ci fotografa come Canterini con tante rivelazioni, come fu Anna Oxa proprio a quel Festival di Sanremo del 78 con un'emozione da poco. Sono le 13:21, questo è il pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, parliamo di Andrea True, questa cantante originaria di Nashville, a dire la verità insomma passò dai film per adulti alla musica disco pop dopo essere incappata in Giamaica in uno spot pubblicitario censurato, quindi qualche multa eccetera, però ebbe la meglio lei e questi soldini, che questo compenso che riscosse dalla pubblicità, si autofinanziò per la registrazione di questo brano More More More. Beh insomma diciamo che il resto è storia, nel senso che è diventato un piccolo classico della musica da ballare, soprattutto della musica disco che proprio imperava in quel periodo, no? Era il 1976. Festeggiamo anche un bel compleanno con Andrea True Connection ascoltando la sua More More More, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli.

E questo è Edoardo Bennato, ovviamente su RTR 99, ti ricordi con Viva la Mamma. 7 di ottobre del 1994, Pippo Baudo, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, annuncia che la manifestazione numero 45 nella sua storia si terrà dal 21 al 25 di febbraio del 1995, articolandosi in 5 serate anziché in 4. Ma Super Pippo parla anche dei possibili super ospiti del Festival 95, dando per certo le presenze di Ray Charles, Elton John e Sting. Elton John non si presenterà, seppure atteso. Sting invece sì, e lo riascoltiamo proprio in questa occasione con Fields of Gold su RTR 99, ti ricordi?

0: TR 99 ti ricordi?
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche.
5: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
9: Quindi dopo aperitivo?
10: No, oggi ho il dentista.
9: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
10: E perché?
9: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
10: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
9: Faccio di meglio, ti accompagno.

ricordi con il Banco e il loro maggiore successo commerciale intitolato Moby Dick, naturalmente ispirato al celebre romanzo di Melville. E da un mito letterario come appunto Melville a un altro grande mito, in questo caso cinematografico. 7 di ottobre del 1979. Parliamo di Marlene Dietrich, una delle stelle assolute del XX secolo. Un giudice parigino condanna il famoso periodico USD a pagare 100.000 franchi, 20 milioni di lire, alla grande attrice tedesca. Il magistrato accoglie la richiesta della Dietrich, ritenendo la rivista francese colpevole di plagio per aver pubblicato stralci della sua autobiografia uscita proprio in quel periodo, tra il settembre e l'ottobre del 1979, dal titolo Nehmt nur mein Leben, ossia prendete pure la mia vita, facendo intendere che il periodico avesse un'intervista esclusiva con la stessa Dietrich. E vabbè, a parte queste querelle letterarie e anche monetarie, restiamo nel 1979 con un disco che di money, di soldi, ne ha fatti tantissimo. Off the Wall, Michael Jackson con Rock With You su RTR 99 TV.

Dillu. Una canzone legata al 1991, Spunta la luna dal monte, insieme a Itazenda e Pierangelo Bertoli nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi. Ancora ben trovati tutti voi da Davide Guarnieri, da Paolo Famiglietti, insieme fino alle 16 in questo mercoledì 7 di ottobre. Adesso andiamo nel 1989, album fortunato per Tina Turner, che contiene, beh, questo che è uno dei brani più famosi della cantante americana, The Best. E allora, pronti per andare nel 1989 su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa?
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

ancora un'edizione del Festival di Sanremo da sottolineare qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Era il 1987, a presentarlo, neanche a dirlo, ma insomma uno di quelli che le ha presentati tante edizioni anche fortunate, c'era proprio Pippo Baudo che decretò il successo di Si può dare di più nei Big con Morandi, Ruggeri e Tozzi, e poi La notte dei pensieri nei Giovani. Ma anche se poi era così giovane Michele Zarrillo. Pochi minuti e saranno le 14 minuti da dedicare al 7 ottobre del 1962. Il trio delle Ronettes si esibivano a Los Angeles in questa data al Pandora's Box, un locale situato sul famoso Sunset Boulevard, e durante la serata c'erano i loro successi dell'epoca, ma il 1962 veniva evidenziato da un brano che ha fatto letteralmente il giro del mondo e tra l'altro preso a prestito, come diciamo, dalla pubblicità e anche da alcune colonne sonore. Stiamo parlando di Be My Baby, loro sono le Ronettes e quella che ascoltate è ovviamente RTR 99, ti ricordi?

0: tuo costo €1. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a €229 fino all'11 ottobre, solo da €1.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.

E sono le 14:07 minuti primi, RTR 99, ti ricordi, con Ron Anima, naturalmente il motivo più famoso tratto dall'album Guarda chi si vede, che lo laureò campione nella speciale classifica 33 giri del Festival Bar 1982. Adesso un brano storico ispirato ad uno storico film celebratissimo e leggendario. Parliamo di 2001, Odissea nello spazio, di Stanley Kubrick, del 1968. Da questa pellicola David Bowie ebbe l'ispirazione per la sua meravigliosa Space Oddity, naturalmente divenuta subito culto dopo il celebratissimo allunaggio del 21 di luglio 1969. A voi il Duca Bianco su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

da 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

Ornella Vanoni con uno dei suoi grandi classici, Domani è un altro giorno, cover di The Wonders You Perform, lanciata, devo dire, senza troppo esito positivo negli States da Tammy Wynette. Nel 1970 invece la Vanoni ne fece un capolavoro, quello che abbiamo ascoltato orora su RTR 99, ti ricordi? E ora parliamo di James Bond. Ebbene sì, 7 di ottobre 81, in vista del lancio della nuova avventura cinematografica, la numero 12 della saga dedicata all'agente segreto più famoso del mondo, interpretato per l'ennesima volta da Roger Moore, in Italia arrivano il regista di Solo per i tuoi occhi, ossia John Glenn, accompagnato da una delle protagoniste, la pattinatrice Lynn Holly Johnson, e tre bellissime ed esotiche Bond Girls. Il film in Italia uscirà il 23 ottobre del 1981 e ha avuto una lavorazione durata un anno e un costo pari a 29 milioni di dollari, ossia 34 miliardi di lire. Beh, insomma, spese abbastanza cospicue. L'anno resta l'81, loro sono le Sister Sledge, le ritroviamo con All American Girls, dove qui su RTR 99 ti ricordi.

Bellissimo crescendo per questa Ritornerai, beh, bandiera degli anni 60 di Bruno Lauzi, e poc'anzi avevamo sentito Ornella Vanoni che ha anche ripreso questa Ritornerai bellissima di Bruno Lauzi. Sono le 14:26, il 7 ottobre del 91, il singolo Walking in Memphis del cantautore americano Mark Owen si trovava nelle posizioni alte della classifica tedesca, però di lì a poco conquistava l'Europa e poi arrivò anche nel 95 una versione che ne fece Cher. Ma noi restiamo a quel 1991. Mark Owen, la sua Walking in Memphis, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Perché ti amo, siamo andati nel 1973 a riscoprire questo 45 giri dei Camaleonti, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi? E nel nostro pomeriggio di mercoledì vi parlo del castello medievale di Borgo Petroro. Proprio lì la sapienza delle maestranze locali ha permesso la creazione di 13 camere, tutte molto belle, comode, eleganti. Alcune sono suite con spa privata dove passare delle giornate indimenticabili. Si tratta di un posto magico immerso nella campagna di Todi dove passare queste giornate veramente uniche. D'estate c'è la piscina all'aperto con una vista mozzafiato, poi c'è la cantina privata, la spa, come dicevamo, volendo anche prenotabile per un gruppo di amici, e poi la possibilità di noleggiare le bici elettriche e andare in giro appunto per la bellissima campagna di Todi. Una sala colazione dove gustare prodotti freschi e rigorosamente artigianali, e il ristorante, la celebrata Locanda Petreia, che non è solo bello ma ha una cucina legata al territorio grazie a delle materie prime di sola eccellenza, e non ultimo il parcheggio privato. Per informazioni o prenotazioni contattate Borgo Petroro sul sito borgopetroro.it o direttamente a questo numero 075 9978 543. Ve lo ripeto per maggior chiarezza: Borgo Petroro allo 075 99 78 543. Borgo Petroro, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

Malinconia, album del 1991 di Marco Masini, il suo secondo disco, fortunatissimo come il primo che portava semplicemente il suo nome. Ti vorrei è l'estratto naturalmente estivo del 91 per il cantautore fiorentino. RTR 99, ti ricordi a proposito di manifestazioni, dopo il Sanremo appunto che, a cui partecipò nel 91 Masini, 7 ottobre 78 dal Palazzo del Cinema di Venezia va in onda la 14ª mostra internazionale di musica leggera, condotta ovviamente da Pippo Baudo e organizzata da Gianni Ravera. Tra i cantanti più attesi Miguel Bosé, Loredana Bertè, Renato Zero e soprattutto Julio Iglesias, l'idolo delle donne, che provoca in Laguna emozioni conturbanti e addirittura svenimenti. Pensate un po'. Vabbè, noi restiamo tranquilli e ci concediamo gli Earth, Wind and Fire su RTR 99. Ti ricordi? September.

0: RTR 99. Ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fiore tutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

chiedi chi erano i Beatles, dal 1984 gli Stadio su RTR 99, ti ricordi in questo pomeriggio di mercoledì. Stanno per arrivare le 15, manca giusto il tempo di una canzone e poi le ultime notizie dall'Italia e dal resto del mondo con la nostra pronta redazione. Intanto parliamo degli Shocking Blue. Il 7 ottobre del 1969 questo gruppo olandese insomma stava promuovendo il lancio internazionale di Venus, che già andava molto bene in patria, come si suol dire. E allora, per la pubblicazione di Venus, diciamo affidata alle radio, venne scelta l'America. Insomma, le radio americane hanno sempre avuto il loro fascino e soprattutto il loro peso nella classifica, e andò molto bene nel 1969 questa Venus, che poi venne ripresa, come sapete, nell'86 contemporaneamente dalle Bananarama e anche dalla nostra Mina, che la ripropose in una cover molto particolare, molto molto tenace, come si suol dire. E allora si balla con gli Shocking Blue, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: A rush finale la legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche per l'articolo 8. Le opposizioni si sono astenute. Domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro. In serata a Tel Aviv la principale cerimonia commemorativa, massima l'allerta sicurezza. Sono le molecole che

0: che hanno la loro versione opposta e speculare. Le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Kenzo Sohai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Lo scienziato francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità, che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. Ed è tutto, a più tardi.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

RTR 99, ti ricordi Sanremo, in questo caso 1977, edizione non condotta da Pippo Baudo ma da Mike Buongiorno, così diciamo cambiamo un pochino protagonista. E adesso dagli Homo Sapiens ai Depeche Mode. Ebbene sì, uno dei maggiori successi della band britannica, l'ultimo scritto a Vince Clarke prima di lasciare appunto questo gruppo alla fine del 1981. L'ispirazione allo stesso Vince Clarke giunge grazie alla canzone degli Spandau Ballet intitolata To Cut a Long Story Short, uscita alla fine del 1980. Evidentemente Clarke la giudicò valida e ebbe come ispirazione Just Can't Get Enough. Per voi su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99. Ti ricordi?
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
6: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
7: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

Mina, ovviamente lei, con Grande Amore, singolo da Olio, album uscito nella primavera del 1999. Siamo in attesa, insomma, della uscita, che avverrà dopodomani, di Dilettevoli Inedite Eccedenze, questa raccolta di inediti di Mina, molto interessante. Se ne sta parlando tanto in questi giorni, naturalmente, tra TG e articoli sui giornali. Oggi è praticamente piena tutto il mondo dei mass media di questa novità legata alla signora della canzone. E andiamo avanti, ma torniamo indietro. 7 di ottobre 1974, dopo la prima puntata di Canzonissima condotta da Raffaella Carrà con Cocchi e Renato e Topo Gigio, la Stampa appunto ne parla, si susseguono i commenti. Per esempio La Stampa di Torino titola: una rivista da anni 50. Oppure il Corriere della Sera parla di normale amministrazione, anche se loda Corrado, l'ospite d'onore di questo esordio di Canzonissima 74. Invece particolarmente critico il Messaggero, che commenta: Canzonissima scialba fin dalla prima puntata, e sull'accostamento Carrà Topo Gigio è come riunire in un film Edwige Fenech e Paperino. Beh, non è male. Vabbè, critiche a parte, torniamo nel momento musicale, appunto, autunno 1974. Entra in classifica anche in Italia The Sound of Philadelphia con i Mother, Father, Sister and Brother. Tutti per voi su RTR 99, ti ricordi?

chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

Quando si ascolta una canzone di Enrico Ruggeri, beh, insomma, ci si emoziona, sia che la scriva per altri o anche per sé, come ha fatto con Il portiere di notte, 1986, qui su RTR 99. Ti ricordi? Mentre vi invito a fare pubblicità sulla vostra radio preferita, perché su RTR 99, ti ricordi, in un attimo la vostra attività sarà in onda in radio e si vedrà anche in televisione. Per informazioni abbiamo creato un numero, è un numero WhatsApp, quindi potete contattarci o scriverci al 375 922 7663. Quindi per la pubblicità su RTR 99 ti ricordi 375 922 7663.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
9: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
8: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
9: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!

45 giri ma anche album fortunati per Francesco De Gregori. Nel 1978 c'erano le note indimenticabili di Generale nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, con Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri, ancora per una manciata di minuti, e poi microfono ad Andrea Torre. Intanto andiamo nei ricordi al 1983, proprio in questi primi giorni di ottobre. Gazebo, o Paul Mazzolini se volete il suo nome e cognome originale, ma insomma come Gazebo lo conosce un po' tutta Europa, dominava le classifiche italiane e anche nel resto d'Europa con Alex Chopin, a tutt'oggi il suo successo più grande, un vero e proprio inno della Italo Disco. Insomma, noi italiani siamo abituati un po' a dare queste etichette, però effettivamente funziona così. Gazebo è un po' il papà, insieme ad altri nomi degli anni 80 della Italo Disco, e questa canzone Alex Chopin rimase per settimane ai primi posti della Hit Parade, conferma che insomma si può ballare, divertirsi e anche sognare con una canzone come questa di Gazebo. Qui su RTR 99, ti ricordi?

E adesso parliamo di Billboard, una classifica, sì, Billboard Hot 100, i singoli più venduti nella settimana del 7 ottobre 76. Al primo posto Disco Duck, Rick Dees, al numero 2 Fifth of Beethoven, Walter Murphy, numero 3 Lowdown di Boss Keggs e al numero 4 If You Leave Me Now, Chicago. Ma scendendo in 42esima posizione troviamo il romantico e grintoso Rod Stewart con Tonight's the Night, ovviamente su RTR 99, ti ricordi?

0: diretta di ascolto su RTR99.it. Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
1: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
0: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

0: Si è detto sempre di tutto e di più su Vasco Rossi, ma una parolina lega un po' la sua carriera, il rocker, che però in questo caso faceva il funk man.
1: Esatto.
0: Un po' di funky, come cosa succede in città, assolutamente.
2: Beh, insomma, è uno stile che anche molto adatto a quei, come posso dire, particolarmente impressivo dell'epoca.
0: Assolutamente, era l'85, cosa succede in città? Cosa succede ora?
2: Succede che termina questo programma con Paolo e David, i quali vi danno appuntamento a domani alle 13.
0: Vogliate gradire? Le 13 e le 16, emozioni, racconti e quant'altro.
2: Esatto.
0: Ma soprattutto la musica sarà grande protagonista anche nelle ore che seguiranno, quindi tra poco, quindi certo, qualche minuto dalle 16 fino alle 20 con Andrea Torre.
2: Esatto, è la sua trasmissione che vi terrà proprio compagnia fino alle ore 20.
0: E chissà se incontreremo anche qualche brano tipo questo che stiamo per ascoltare, io credo proprio di sì, eh.

0: RTR 99
1: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Gli attacchi di Hamas non saranno mai giustificati né archiviati, così il presidente Mattarella, che ha rinnovato la sua vicinanza al popolo israeliano e ai familiari delle vittime nel giorno in cui cade l'anniversario degli attacchi del 7 ottobre 2023. A Gaza, devastazione intollerabile, richiama anche il capo dello Stato. Nessuna causa può giustificare il massacro del 7 ottobre. Il messaggio della Meloni, che ribadisce l'impegno italiano per la pace, indica come obiettivo due Stati che possano vivere uno accanto all'altro. Oggi, tra massime misure di sicurezza, Israele ricorda e include le cerimonie commemorative stasera a Tel Aviv. Ucraina, è salito a 13 morti il bilancio del raid russo su un grattacielo a Prilucchi. Due vittime dei raid notturni anche a Kiev, nel Mar Nero, colpita una petroliera davanti a Sochi, mentre la Bulgaria comunica di aver sospeso le ricerche dei

0: dispersi dopo l'affondamento di una delle navi cargo colpite davanti alla sua costa. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminato Cina, a Pechino nel doppio femminile c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sottocosto 1 euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Quando inizia il capitano? Dov'è il capitano? Quando arriva il capitano? Tranquilli, sono le 16.05, sono appena le 16.05, abbiamo a disposizione 4 ore anche oggi qui su RTR 99, ti ricordi, per navigare liberamente nei nostri ricordi, grazie ai racconti, alla musica e grazie anche alla grandissima immaginazione che verrà sicuramente stimolata dalla Torre Terapia che sta per iniziare. Buon pomeriggio, io sono Andrea Torre.

E meno male che c'è il fedelissimo Mauro il petroliere, che è puntualissimo quando inizio, quando entro in connessione con voi, manda screenshot della nostra emissione televisiva. Alle mie spalle ho un oggetto, ragazzi, anzi ho degli oggetti che sono stati motivo di grandi discussioni con i genitori, con il papà soprattutto. Mi dava quelle 150-200 lire al giorno per la merenda, per andare a comprare la pizza rossa o il panino. Quei soldini invece io li spendevo per le mie belle partite a flipper. Ah ragazzi, che meraviglia quando c'era solamente il flipper, proprio bello bello bello. Non vogliamo confrontare con oggi, ci mancherebbe altro, però anche per giocare bisognava fare una serie di operazioni. Adesso lo puoi fare sul tuo telefonino, su questi nuovi player, questi nuovi strumenti tecnologici che ci consentono dal divano, ma anche seduti in metropolitana, seduti in un caffè. Io pensavo a te, ed è facile oggi avere e approcciare con il mondo dei giochi. Per noi, prima ancora dei videogiochi, c'era il biliardino, il calcio a balilla, e c'era ovviamente il flipper, e lì dovevi comunque avere i soldini in tasca, dovevi entrare nel bar, dovevi attendere perché magari qualcun altro stava giocando, e poi dedicarti alla partita che durava. Se non mandavi in tilt, dovevi anche conoscerla la macchina, dovevi anche conoscere il flipper specifico, poteva durare anche quei 2, 3, 4, 5 minuti, ma non di più. E una volta finita la scorta di soldini, finiva anche il divertimento, ma era anche molto intenso, forse per questo è rimasto così impresso nella mente del maturo conduttore. Si chiama Andrea Torre, sono io, altresì definito il capitano. È partita la Torre Terapia, la nostra operazione quotidiana di smaltimento delle scorie psicofisiche delle quali siamo immersi già da quando apriamo gli occhi la mattina. Forza, andiamo a scaricare tutte le tensioni con la musica di RTR 99, ti ricordi, e in questo momento con quella dei Pretenders.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
3: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
4: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
5: Borgo Petrolio. Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
7: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.

Cinzia di Antonello è il rito, sulla parte dei riti della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Voglio quegli idranti che rinfrescavano il pubblico dello stadio di San Siro nell'80 al concerto di Bob Marley con i 41 gradi all'ombra. Ecco, io percepisco una temperatura che sicuramente è migliore rispetto al gran calor dell'estate, ancora un poco sopportabile, quindi se dovete, nel caso abbiate un idrante da qualche parte, venite qui tranquillamente.

basta un'operazione di avvolgimento delle nostre teste, un avvolgimento sonoro di cose come Angie Non Stringhe dei Lucenza, che sono stati un gruppo molto importante in quel filone musicale negli anni Ottanta, e sicuramente il beneficio arriverà anche alle nostre orecchie e di conseguenza alle nostre teste. Al 338 99 00 99 0, grazie mille per Pier e Cinzia, l'unico cantante che ha scritto una canzone con il mio nome, sono un fan di Venditti. Cinzia, 62enne di Roma, quindi coetanea del capitano di Roma, è vero in parte, diciamo, ci sono alcuni nomi che sono stati maggiormente cavalcati dal punto di vista musicale, ovviamente, dei testi. Per esempio di Rosanna ne abbiamo parecchie, tanto per dirne solamente uno, anche le lauree, Laura ha avuto ottime dediche musicali. Però riguardo Cinzia, sono andato a fare una piccola ricerca, amica mia, e c'è anche un Cinzia di Tony Dallara del 1960, c'è un La mia estate con Cinzia di Nico Fidenco del 1970, e poi c'è Cinzia di Bruce Springsteen, Cinzia in Love di Perry Como, Cinzia di Bing Crosby. Amica mia, risollevati, solleva il tuo umore, non ti dare per disperata, non ti dare per sconfitta, perché in realtà il mondo musicale italiano internazionale al tuo nome ha dedicato più di una canzone. Il nostro repertorio è molto ampio, si apre a ventaglio, e lì in questo ventaglio ci sono tutti i colori dell'arcobaleno, ogni colore è uno stile musicale, un genere, e si può saltare tranquillamente da un momento storico musicale come quello degli anni 80 agli anni 60, in questo caso con i Nomadi su RTR 99. Ti ricordi? Si può. Visto.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Fastweb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
10: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
11: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
10: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
12: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

Finalmente la definitiva emancipazione di Patty Pravo, che soffriva un po', come abbiamo raccontato più volte qui su RTR 99, ti ricordi? Della sua immagine legata alla bambola, che divenne comunque una canzone, un inno del femminismo. Però qui insomma finalmente si raggiungeva quella libertà per le donne di poter esprimere e raccontare anche i sogni più reconditi, i pensieri più proibiti.

Ciao Barlet e ci si dedicarono molto molto bene. Effettuarono queste prove generali avendo individuato in questo cantante Lee John, era un cantante molto attivo nelle sale di incisione, faceva i background vocali per tanti gruppi importanti degli anni 60 e 70, del Phonics per esempio. Insieme ad Ashley Ingram e Errol Kennedy avevano creato questo gruppo e Jolly and Swain riuscirono a incanalare verso le classifiche questa grandissima creatività. E anche qui c'è il ricordo di quegli inizi di serata nei club, nelle discoteche, una prima parte così di in cui ci si acclimatava, ci si approcciava al locale, c'erano le cassette con i lenti che andavano e a un certo punto quella cassetta sfumava quando era il momento di iniziare la serata, che poteva essere le 22:30, le 23, e una volta avendo al proprio cospetto il disc jockey e un pubblico scaldato anche dai drink che venivano consumati in attesa che iniziasse la serata, quindi che erano belli carichi, si sfumavano queste luci e c'erano le canzoni che facevano aprire la sequenza di brani da ballare, insomma, aprivano la serata. Tra queste c'era questo pezzo che poi indicava molto semplicemente l'essenza delle discoteche, dei club. La musica, le luci, Music and Lights, un decennio dedicato in parte anche all'effimero, però quell'effimero ci ha servito per conservare dei ricordi, e se abbiamo conservato dei ricordi vuol dire che sono stati i momenti che hanno dato piacere alla nostra vita, il piacere per il puro semplice gusto e soprattutto il piacere legato alla musica nei locali, questo dobbiamo dirlo, si andava per ascoltare la musica. C'era ovviamente poi il secondo fine, che era quello di incontrare delle persone, era quello del rimorchio, per parlarci chiari, però fondamentalmente eravamo attirati da un disc jockey rispetto ad un altro, ognuno aveva i suoi gusti e c'era veramente il gusto di ballare la musica e ovviamente non c'erano i telefonini, non ci si fermava a fare i selfie, potevi fare solamente quello ed era veramente meraviglioso quel gusto, ecco, quel gusto lì. Per esempio negli anni avendoli vissuti e poi gli anni successivi proprio dalle console, quel gusto si è un pochettino perduto, insomma negli ultimi anni mi sono trovato lì in console con gente che entrava e che non guardava, nemmeno guardava verso la console, mentre fino agli anni 90, quando si entrava al locale, la prima cosa che facevi guardavi verso la console perché avevi scelto quel disc jockey e perché non vedevi l'ora di poter ballare la sua musica, era veramente il fulcro delle serate, ma erano assolutamente altri tempi. Noi, come andiamo a ribadire, non apparteniamo forse a questo tempo, ma quelli li ricordiamo molto molto bene. Nel 1996 il maestro, il grande maestro Faber, Fabrizio De André, scrive e compone una canzone ispirata dalla terribile alluvione di Genova del 1970. Questa è RTR 99, ti ricordi? Amico.

0: RTR 99. Ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
0: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

versione successiva, che quelle più leggere, La Rinascita, una rinascita che era tale per lui, ma anche per Mogol, perché si era da poco separato da Lucio Battisti. Cerva Primavera, il tema della natura, comunque il tema della natura presente ampiamente nei testi precedenti di Mogol, sposò benissimo con le note, con le musiche, con gli arrangiamenti di questo disco meraviglioso. La natura, che è tale più o meno rigogliosa a seconda di come ne abbiamo cura, come noi la trattiamo, ma soprattutto prestando sempre attenzione ai suoi meccanismi. Un meccanismo fondamentale è quello che tutto ciò che rappresenta la Terra, la vita biologica sulla Terra, avviene grazie alla nostra stella. Non possiamo assolutamente dimenticarlo. Ora c'è qualcuno che vorrebbe, addirittura qualche maledetto che vorrebbe mettere uno scudo per evitare che il Sole possa provocare innalzamenti di CO2 o cose di questo genere, come abbiamo visto ieri. Insomma, le alluvioni ci sono state anche nel 70 a Genova, nel 66 a Firenze, come ha detto il mio amico Massimo Brancadoro. E allora, un inno al sole, vogliamo regalarcelo su RTR 99, ti ricordi o no?

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare

0: la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucherlimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

l'abbiamo già raccontato qui su RTR 99, ti ricordi dell'amicizia, della forte amicizia che c'era tra Pino Daniele e Loredana Bertè? Ai tempi era sposata con Björn Borg, lei andava a trovarlo spesso a Formia, lì fu scritta e poi messa giù "Buongiorno anche a te", dove la firma era a quattro mani, Pino Daniele e Oscar Avogadro. E quindi durante queste visite di Loredana e Björn nella villa, studio di registrazione di Pino Daniele, una volta si presentò con un bel regalo, quel bel giubbetto per il figlio Alessandro di Pino Daniele. Björn Borg disse: "Ma guarda un po', assomiglia al mio giubbino", e lei gli rispose: "Guarda che veramente il tuo tanto a te non serve. Quando si dice le donne alfa, ecco, dobbiamo

grande anticipazione del futuro, una sorta di Back to the Future. Quel giorno in cui Brian Eno, entrando nello studio berlinese dove stava registrando Heroes insieme a David Bowie, gli disse: ho sentito il suono del futuro. E questo è un evento storico che tutti quanti conoscono. La canzone è questa.

0: vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 550 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

viva e viva. Stefania riesce ad accendere la radio nel momento in cui c'è il suo beniamino assoluto. Tutto ciò che è utile a farci scaricare la tensione va assolutamente divulgato, va assolutamente promosso, compreso il sesso, ebbene sì, ebbene sì. Perché come ricordiamo sempre noi della Torre Terapia, ci sono molti motivi che ci portano sulla strada della rabbia, sulla strada della disperazione, ma soprattutto sulla strada che ci conduce verso quegli atteggiamenti rabbiosi, perché a un certo punto non ce la facciamo più, perché diciamo è possibile che la vita mi stia sottoponendo a queste prove. Io prendo spunto, perché mi piace prendere spunto anche da quello che mi scrivete al 338 9900 990, da un messaggio, questo è il nostro numero di WhatsApp, che mi ha inviato la carissima Elisabetta, e leggevo di Sanni, del contesto nel quale è stata scritta, il testo così semplice ma ogni parola con il suo peso, e poi tantissime cover, e tu hai centrato esattamente, guarda, e ti ringrazio perché avrei voluto parlarne, ma poi ci sono i tempi radiofonici che a volte sono veramente, come si dice una volta, il tempo è tiranno. E invece no, ce li prendiamo questi 30 secondi per ricordare che questa canzone, che è forse l'inno all'ottimismo più importante scritto nella storia della musica moderna, nacque da un contesto molto particolare, perché il 22 novembre del 1963 ci fu l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, e quello era già un motivo, diciamo, è stato un grandissimo shock per tutta l'America, anzi per tutto il mondo, e quindi già in quel momento si poteva reagire con un moto di rabbia. Molti si arrabbiarono, molti si disperarono, ma molti poi sfociarono nella rabbia. Ma quello stesso giorno, il 22 novembre del 1963, il fratello di Bobby Ebb, Harold, fu ucciso a coltellate all'esterno di un nightclub di Nashville, e quindi il burnout era praticamente inevitabile, doveva essere alle porte per il signor Bobby Ebb. E invece lui reagì in questa maniera meravigliosa, ecco perché questa canzone forse è stata rivisitata a tantissime cover, ecco perché ci ha sempre riempito il cuore, pur non sapendo naturalmente del contesto. Lui questa rabbia la tramutò in ottimismo, in un inno all'ottimismo, ed ecco perché per noi è un punto di riferimento assoluto anche Sanni di Bobby Ebb nella proposta musicale di RTR 99, ti ricordi, dove oggi ci sono anche i Simply Red.

il sapore degli anni 80, peccato che fosse il 1991, perché per noi Simply Red sono anni 80, è vero? Loro hanno fatto moltissime cover, questa invece era proprio loro, eh?

canale televisivo tutte queste emozioni. Allora andiamo a ricordare chi fosse titolare di un'azienda che fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi? Significa in un attimo portare la vostra attività in onda in radio e anche in televisione, il vostro logo sul nostro canale televisivo. Per informazioni il contatto diretto con l'ufficio pubblicitario è il 375-922-7663, ripeto 375-922-7663, è un numero telefonico al quale potete anche scrivere perché corrisponde a un'utenza WhatsApp. Scrivete e verrete ricontattati in tempi molto molto molto brevi. E noi altrettanto brevemente torniamo ancora una volta indietro fino al 1966.

non poteva passare in radio questa canzone, no, per molti motivi, insomma, motivi geopolitici, mettiamola così. Ma voglio ricordare chi scrisse: c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, Franco Migliacci e Mauro Lusini. Mauro Lusini è stato un grandissimo musicista, autore ad esempio di Ti stringerò, di Nada, ma è stato anche il marito di una nostra carissima amica radiofonica, una collega meravigliosa, una donna delicatissima che purtroppo ci ha lasciati prematuramente. Si chiamava Simonetta Zauli e forse alcuni di voi la ricordano al fianco di Fabio Fazio in due importanti programmi televisivi di quegli anni lì, che erano L'Orecchiocchio e Jeans. Ecco, Mauro Lusini si sposò con Simonetta Zauli, nacque anche un figliuolo, Tommaso, e quindi mi piaceva collegarlo al nostro mondo che è assolutamente denso di tantissimi ricordi, come sapete ogni tanto li condividiamo con voi in diretta nella Torre Terapia di mercoledì 7 ottobre. Riprendiamo velocità con i Go West.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
7: E di interessi?
5: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
11: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
12: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
11: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, e ritorna all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
13: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
14: E che fai? Chiudili fuori casa.
13: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
15: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
13: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

capitano di gruppo della Torre Terapia. Anche qui citiamo sempre Dario Farina, che è stato l'autore di tutte le musiche su questa linea musicale qui, nella Baby Records di Freddy Najjar. Ma al suo fianco, alla firma di Sarà perché ti amo, c'erano anche Pupo e Daniele Pace. Andava ricordata assolutamente questa cosa. Su RTR 99, ti ricordi, c'è la possibilità di cantare, di stare bene, perché la nostra musica, parafrasando un vecchio adagio che mi piaceva tanto cavalcare tanti anni fa, la nostra musica è buona e te fa sta bene, un po' alla marchigiana per intenderci. Un piccolo omaggio anche al nostro Luca Casciani, perché noi fondamentalmente questa musica la amiamo. I love music, ci sono gli OJs.

tempi ci davano il Betotal, le nostre mamme, lo sciroppo buonissimo, sciroppo di Betotal. Io facevo anche iniezioni, grandi iniezioni di soul music, di disco music. Mi hanno fatto crescere veramente molto molto bene. Sono soddisfatto assolutamente dei risultati ottenuti. E ci conferma anche Carlo da Foggia che la musica è buona e ti fa sta bene. Siamo anche a Foggia. RTR 99 ti ricordi, raggiungibile in tutto il mondo. Le modalità le trovate sul nostro sito rtr99.it. Se invece dovete spedire un oggetto, soprattutto voi che avete delle aziende, non importa dove, ci pensano i nostri amici di Edgar Trasporti. Ebbene sì, Edgar Trasporti è spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra. Si occupa di pratiche doganali import-export. Edgar Trasporti è magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il partner ideale per la tua azienda perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Vallo a verificare, vai sul sito edgartrasporti.com. E poi segnati questo numero 0665004225, ripeto 0665004225, ti presenterai come ascoltatore di RTR 99 ti ricordi per avere accesso alle tariffe più vantaggiose. Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica quando sono efficaci fanno la differenza.

fanno più complesse, gli arrangiamenti più ricercati, i testi più articolati. Max Pezzali, gli 883, che gran bel ricordo su RTR 99, ti ricordi? Eh sì, non a caso ci chiamiamo proprio così. E ci piace ricordare anche la televisione dei nostri bei tempi, insomma, degli anni 60, anni 70, anche anni 80. La televisione che era il luogo della bella musica, era il luogo dell'eleganza, era il luogo del divertimento. Per molti è stato anche il luogo dell'istruzione, il luogo della grandissima professionalità di tantissimi artisti che hanno presentato i nostri programmi televisivi, il luogo, come dicevo, anche dell'approfondimento, il luogo da cui partivano anche i balletti, una peculiarità soprattutto degli anni 70. Negli anni 70 questi balletti venivano emulati da noi piccolini davanti alla televisione, cercavamo di ballare come Raffaella Carrà. Emulando poi si arrivò al giorno in cui un certo signore faceva un ballo molto particolare. Eh sì, ditemi, c'è qualcuno di voi che magari guardando la televisione nel 1975 ci rimise qualche dentino per afferrare con i denti la sedia come faceva Afrik Simone?

0: ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.

0: unica sede.
1: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

canzone dell'unione perfetta tra due persone. In questo caso erano Umberto Tozzi e Fausto Leali. Umberto e Fausto. Una grande occasione per Fausto per vedere ripartire, iniziare la risalita della carriera, ma anche per Umberto Tozzi di tuffarsi nella operazione di cantante dopo aver scritto dei testi, delle canzoni, delle musiche molto molto importanti. Eh sì, perché l'industria discografica ha sempre voluto raccontare grandi antagonismi nel mondo della musica, è servito, è la vecchia regola che non naturalmente non ha mai tradito le sue intenzioni, ha sempre funzionato. Divide et impera, diceva l'antico adagio. E allora anche in questo caso non ritenevamo che gli artisti potessero poi condividere un'amicizia, insomma. Per noi c'era da una parte Umberto Tozzi, dall'altra parte c'era Fausto Leali, dall'altra parte c'era Giancarlo Bigazzi. In realtà invece hanno sempre

and Sea of Green. Sky of Blue e Sea of Green è stata scritta da Donovan, ma il pezzo in realtà fu composto quasi interamente da Paul McCartney, fu composto per farlo cantare a Ringo Starr.

Ciao.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Si è chiuso a Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia la Premier Meloni con la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore flessibilità, ha detto. Si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, insiste auspicando un ritorno al price cap contro il caro carburanti. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Così il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dall'assalto e la strage di Hamas che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto Israele tra strettissime misure di sicurezza. Garlasco ancora indiscrezioni sulle indagini che poco dopo il delitto di Chiara Poggi fecero accusare Alberto Stasi, in particolare nel mirino le analisi del RIS sul sangue riscontrato sulla bicicletta del giovane che scoprì il corpo della fidanzata uccisa. Da una raccolta di documenti emergerebbe un profilo di DNA maschile, non di Stasi e mai indagato allora. Ed è tutto, a più tardi.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sono José Mourinho. Mi chiamano lo Special One.

0: perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no.
4: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.

Inizio anni 70, 1973 per l'esattezza, si era creato un grande vuoto nel mondo musicale. Eh sì, perché erano gli anni in cui iniziava a prendere il predominio il cantautorato e quindi gli artisti dovevano essere anche impegnati politicamente, dovevano lanciare il messaggio. Però questo messaggio era rivolto forse a una minoranza degli italiani, perché la maggioranza degli italiani non potevano permettersi né l'impegno sociale né l'impegno politico. Ed è lì che Ennio Melis, fa sempre piacere ricordarla questa cosa, ebbe la grandissima intuizione, prese questo ragazzo, aveva sicuramente le sue idee, però decise che bisognava aprire un'altra linea che non fosse quella ormai diventata un po' standard dei cantautori impegnati, e allora creò il cantastorie dei nostri giorni. Ecco lì quindi questa grande importanza, questa esigenza, questa mancanza, questo buco nel mercato, e Claudio Baglioni che arrivò con il suo talento, con le sue melodie, con i suoi racconti, con i suoi concept album a riempire quel vuoto, e l'intuizione ancora una volta si dimostrò perfetta da parte del grandissimo Ennio Melis. Ricordiamo sempre che in quegli anni molti di noi avevano altre cose per la testa, insomma, non era, anche se l'hanno fatto passare per peccato capitale, non esserci impegnati, non impegnarci nella lotta sociale, nella lotta politica, ma molti di noi invece, compresi i nostri genitori, soprattutto i nostri genitori, tutto questo tempo da dedicare a queste battaglie, per carità, giustissime, non ce l'avevano. Negli anni 80 anche il synth pop ha regalato dei gran bei tributi alla musica degli anni 60. Questo pezzo, amici e amiche all'ascolto di RTR 99 Ti Ricordi, fu portato al successo nel 64 da una signora che si chiama Gloria Jones. Gloria Jones è stata la fidanzata di Mark Bolan dei T-Rex, anzi purtroppo sarà anche la responsabile della sua morte, perché era lei alla guida di quell'auto che subì un incidente dove Mark Bolan passò, per dire, insomma, per dire in maniera delicata, nell'altra dimensione. Qual era questa canzone che i Soft Cellar interpretarono? Ovviamente questa.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi.
4: E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento.
3: City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
5: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Oggi il capitano vi risparmia la disamina, l'esegesi sulle interpretazioni e reinterpretazioni di Fiorella Mannoia rispetto al testo originale di Enrico Ruggeri. Oggi voglio essere assolutamente buono, ma torniamo su quelle belle canzoni che furono composte negli anni 60, poi riprese da tanti gruppi synth pop degli anni 80 o inizio 90 in questo caso. Ci sono gli A-ha su RTR 99, ti ricordi?

Piangere nella pioggia. C'è un vecchio aforisma attribuito al re Lucertola, Jim Morrison. Bisogna vedere, non è stato mai verificato in fondo, che diceva: alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta con il viso coperto dalle lacrime. Molti hanno utilizzato questa frase, credo ci sia una citazione anche in Blade Runner. Ma questo pensiero sulle lacrime nella pioggia, la prima ad esprimerlo e a portarlo sul testo di una canzone, quindi di una poesia di conseguenza, è stata la meravigliosa Carole King nel 1961, canzone che fu portata al successo in quel 61 poi dagli Everly Brothers e che gli Aha ripresero nel 1990. Questa è la torre terapia di RTR 99, ti ricordi? C'è sempre qualcosa da ricordare in più durante i nostri incontri, durante le nostre torre terapie. E adesso ci sono i Corvi.

essere rifiutati. Qua loro rifiutarono di vedere una ragazza perché era troppo ricca e quindi c'era il rischio che potesse prendersi gioco di lui perché lui era un poco di buono, un ragazzo di strada. 18:27 RTR 99, ti ricordi? In grande leggerezza, ma anche aprendo un po' la nostra linea ormonale.

0: etichetta Epic, colore giallo. A memoria, eh. Andate a verificare, forse. E si sbagliò. Ma lo sapete che questa canzone vi diede un grandissimo aiuto agli esami di terza media? Mamma mia, vedi? La nostra macchina del tempo come fa sbocciare i ricordi, come fa riaccendere i ricordi. Mi è venuto in mente proprio mentre lo stavo ascoltando, Lady Marmalade. Esame di terza media, esame di inglese, quindi un qualcosa, un argomento che avessi, che avrei dovuto sviluppare, che ho sviluppato. Sviluppai con l'aiuto del mio papà, ecco, proprio relativo a questa canzone. La disco music mi salvò, mi aiutò nell'esame di terza media. Perché forse tutti sanno che per dire marmellate in inglese il termine giusto è jam. Marmalade è riferito solamente alle marmellate di agrumi, soprattutto la marmellata di arancia, quella è la definizione esatta, tutte le altre sono jam. Ecco, questa cosa la riportai all'esame di terza media dando il riferimento alla canzone delle La Belle, come cantano, partendo da Lady Marmalade delle La Belle. Vorrei raccontarvi questa cosa qui, insomma. Ero già in modalità racconto, era poco più in là della metà degli anni 70. Ed è bello con questa radio riuscire a rimettere in moto i nostri neuroni, che sono anche per una questione d'età, vanno un po' ad impigrirsi, e invece lo stimolo della memoria è importante, è fondamentale. Proprio per questo ci piace da impazzire la torre terapia, o no?
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Denaro è tempo il?
10: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
12: Ciao Marco! No, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
11: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
12: Fai bene! Con gli sconti del 30% e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
13: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

E io che sono qui a smanettare sul computer, annuncio e un altro, ho beccato un vecchio post del nostro Fabio Martini, perché Paolo Frescura è un grande amico di RTR 99, ti ricordi? Ha partecipato anche al concerto celebrazione della Bottega dell'Arte, le ricordanze, dove Fabio Martini, come sappiamo, è stato il pregiatissimo presentatore. Post di Facebook del 27 giugno 2025. Ricordiamo noi stessi, intanto ricordiamo noi stessi, giusto, no? Oggi una strana nostalgia speciale, era il 27 giugno del 2025, ci è venuto a trovare in studio Paolo Frescura, tanti racconti e storie legate soprattutto al brano Bella Dentro, disco che abbiamo ballato, un 45 giri del 1975, importantissimo e pieno di romanticismo, una di quelle canzoni che nelle feste in casa nel nostro tempo non mancava mai. Avevo questo disco, racconta Fabio Martini, e forse anche voi, sicuramente anch'io, e molti di voi all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, perché appartiene a pieno titolo alla storia della nostra vita, che è disseminata di questi dischi. Alcuni di questi dischi magari non li sfoggiavamo, perché alcuni di noi avevano un po', diciamo, di timore, un po', posso dire proprio la parola giusta, un po' di vergogna, perché dovevamo farci vedere con dei gusti musicali super raffinati, però poi in realtà questi 45 giri c'erano e hanno accompagnato momenti molto importanti della nostra vita, forse sono ricordi ancora più vivi rispetto all'ascolto della musica cosiddetta impegnata, tra grandissime virgolette ovviamente. E uno di quelli che è uscito dal suo impegno musicale, e ne è uscito anche molto bene, fu Peter Gabriel nel 1986 con Sledgehammer.

altrimenti tutto il corredo teatrale. Lui è stato sempre uno molto attento alle performance e anche ai travestimenti sul palco, musicalmente, insomma. Qui, come abbiamo più volte raccontato nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Lui rispondeva a Phil Collins, certo, che aveva ingaggiato i Phoenix Suns, il gruppo dei fiati di Earth, Wind and Fire. Lui andò invece su un'altra importantissima formazione, i Memphis Suns. Ha sempre voluto fare le cose in grande Peter Gabriel, perché i Memphis Suns erano quelli della Stax Records, quindi parliamo proprio delle origini di tutta la musica moderna. 18:45, qua abbiamo un artista veramente a tutto tondo, ha dato anche un bel contributo alla Italo Dance, tra poco magari lo ricordiamo, ma in questo momento, 18:45 di mercoledì 7 ottobre, è bello ed è bellissimo, anzi, sentirlo cantare questa canzone del 1982, intitolata Come nei fumetti. Su RTR 99, ti ricordi, c'è Stefano Pulga.

questo bel ragazzo molto riccioluto, raffigurato in primo piano sulla copertina di questo 45 giri come nei fumetti, si era fatto le ossa nella fabbrica della musica di Lucio Battisti e Mogol con i Flora, Fauna e Cemento nel 74. Poi ha collaborato un po' con tutti, ma fu l'artefice di un momento molto importante della Italo Disco. Non so se ricordate i Cano, non so se ricordate Jimmy Ross, First True Love Affair. Ebbene, dietro questi progetti c'era proprio questo signore qui, Stefano Pulga. 1849, se vogliamo ricordare quegli anni 70 dobbiamo farlo anche attraverso le trasmissioni radiofoniche che sono state guida per conoscere la musica, ma per noi che facciamo questo lavoro anche una guida per imparare a parlare a un microfono, intrattenere un pubblico. E c'era una trasmissione che per me è stata di assoluto grande riferimento. Dopo RMC sui 701 kilocicli della modulazione d'ampiezza, e beh, in FM ma anche in onde medie nella Rai, Supersonic ha contribuito tantissimo a formare il nostro gusto musicale, ma anche il nostro gusto radiofonico, il nostro modo di fare la radio. Supersonic l'abbiamo citata e l'abbiamo soprattutto celebrata in due puntate che trovate nei nostri podcast con i protagonisti di allora, con Gigi Marziali, con Paolo Testa, con Antonio De Robertis e con Paolo Francisci. Andatela a cercare perché sono veramente molto emozionanti se avete vissuto quel periodo. Ebbene, quando celebrammo Supersonic dischi a Mach 2, tra le canzoni che portarono con loro da per rappresentare questa grandissima avventura radiofonica c'era questa dei Jimmy Castor Bunch.

0: R99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
3: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
2: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
4: Ma veramente quella sarebbe la porta della mia stanza?
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
8: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: pensarla.
1: Canzone meravigliosa che voglio dedicare a tutti, ma in particolare a chi in questo momento sta girando per la nostra Roma. RTR 99 ti ricordi è una radio di Roma e poi siamo in connessione con tutto il mondo, lo sappiamo, però l'emozione, credo, io la vivo da dentro lo studio 1 di questa radio, immagino invece fuori voi in macchina con questa notte che sta arrivando, le note ma soprattutto i racconti, questa fotografia, questa serie di fotografie descritte meravigliosamente da Luca Barbarossa riguardanti Via Margutta, che effetto possono avere. Sicuramente ci sono tante emozioni, entrando in contatto con noi, in collegamento con noi, le emozioni sono veramente grandissime e sono emozioni che abbiamo portato anche dal vivo. Mi piace moltissimo il messaggio che mi ha mandato Gianluca da Osti al 338 99 00 99 0. Che bella quell'ovazione a Paolo Frescura al Teatro Vittoria per le ricordanze. Le ricordanze è uno spettacolo messo in scena dalla Bottega dell'Arte insieme al nostro Fabio Martini al Teatro Vittoria qui a Testaccio, e in prima fila da un lato c'eravamo tutti noi componenti della radio e dall'altro lato c'erano dei nomi molto importanti della musica italiana, e anche per me rivederli, riscoprirli è stata una grandissima emozione. C'era Morena di Milk & Coffee, c'era Francesca Lotta se non sbaglio, e poi c'era lui, c'era Paolo Frescura. Io non mi ero accorto che fosse, che condividesse con me la prima fila. Quando è stato chiamato il suo nome, lui si è alzato, c'è stata veramente questa grande ovazione per Paolo Frescura, tanto che poi lui tornò salendo anche sul palco della replica delle ricordanze, quella che si svolse al Teatro degli Eroi, questa volta in zona Prati. Cantò anche le sue canzoni, cantò anche la sua Bella Dentro. Che meraviglia! Siamo entrati nella quarta ora, e questo possiamo considerarlo l'ultimo giro di boa della Torre Terapia di questo mercoledì 7 ottobre. Serve sempre un ingresso che sia importante. Beh, insomma, questa canzone lo è, perché Polanca la scrisse innamorato di una ragazza di 5 anni più grande di lui, amore ovviamente non corrisposto, comunque la scrisse quando aveva 15 anni.

0: Il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche.
0: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196€ al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

Venezia 1981 e fu subito Italian Ska, grazie a Donatella Rettore, in grandissima leggerezza ma con emozioni che non ci risparmieremo di regalarvi anche nell'ultima ora della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi i miei amatissimi Harold Melvin Blue Notes? La voce è quella di Teddy Pendergrass.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

si chiama Derek Grossmith. Eh sì, il sassofonista di Prendila Così. E se Via Margutta è molto suggestiva per chi ascolta da Roma a quest'ora del pomeriggio, ormai quasi sera, Prendila Così, da quando inizia invece, ti catapulta proprio in un'altra dimensione, ovunque tu sia, in qualsiasi punto del mondo. Inizia Prendila Così e ti allontani dalla realtà, inizi a volare, perché già quell'intro ti cattura immediatamente, ma già sai che arriverà questo outro, questa parte finale, che è una parte piuttosto lunga, insomma, definita tecnicamente outro, dove Derek Grossmith ha dato questo grandissimo contributo. È molto difficile mantenere il controllo e tornare con i piedi per terra. Facciamolo così, va, facciamolo con la terapia d'urto. Dalla grande famiglia di Prince, Roger Nelson, dal suo grande gruppo di belle donne, una più bella sicuramente di tutte, e lei si chiama Sheila E.

ascoltatori di RTR 99, ti ricordi Massimo, le donne di Prince, Apollonia, Jill Jones e naturalmente prima di tutto Sheila E, questa grandissima, questa gran bella, anzi gran bella percussionista, batterista veramente molto molto molto forte, che raccontava di questo amore bizzarro. Come amore bizzarro si intendono quelle pratiche un po' particolari, quei travestimenti un po' rococò se vogliamo, ma soprattutto alcune pratiche a love bizarre. Era un mondo molto libero sotto il profilo sessuale, quello che ruotava, che ha messo in piedi il piccolo ma grande Prince Roger Nelson da Minneapolis. Dai, torniamo a ricordare le offerte specialissime riservate a voi che siete gli ascoltatori e le ascoltatrici di RTR 99. Ti ricordi due aziende in particolare che tirano fuori e confermano un'offerta, vista anche l'inflazione, diventa veramente imbattibile questa offerta. Partiamo dall'olio di Opilatium, del consorzio Opilatium, più di 6.000 olivi coltori riuniti in consorzio con prodotti di altissimo livello, tutti oli prodotti nella Sabina, olive della Sabina, quindi sono oli tracciati, ma soprattutto certificati nelle loro qualità organolettiche, come si dice in questi casi. Ce ne sono tanti, sul sito trovate i vari tipi di oli di Opilatium, ma uno in particolare è quello che possiamo acquistare se chiamiamo a nome di questa radio a un prezzo ancora una volta sempre più imbattibile: 10 litri 109 euro e 20 litri invece 199 euro. Per ordinarlo come si fa? Si chiama lo 0774 615 115, ripeto 0774 615 115, qualificandosi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Oppure andate sul sito opilatium.it, che si scrive opilatium.it ma si dice opilatium.it. Il codice sconto che dovrete utilizzare è facilissimo da ricordare se siete all'ascolto di questa radio: RTR 99, questo è il codice sconto. Invece il chinotissimo ci riporta al cospetto degli antichi sapori di queste gole che venivano rinfrescate dal chinotto che inventò il signor Neri. Si chiama Chinottissimo la nuova azienda, Chinottissimo una linea di prodotti di amari artigianali ma anche di bevande fresche e analcoliche. Il Chinottissimo, l'arancissima, la spumissima, gassosissima, potete acquistarli avendo la possibilità di approfittare dello sconto riservato a chi si presenta a nome di RTR 99, ti ricordi? Perché 72 bottigliette le pagherete al prezzo di 50 bottigliette o lattine di Chinottissimo, una delle altre qualità, insomma, gli altri gusti di questa linea molto molto molto molto rinfrescante, molto interessante, anche molto ricaricante, ci ricarica moltissimo bere i prodotti della linea Chinottissimo. 48 bottigliette 50 euro, ne aggiungono 24 in omaggio, diventano 72. Il numero è 06 9442 8713, ripeto 06 9442 8713, li qualificherete come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Abbiamo ricordato ancora una volta ieri pomeriggio dei grandi problemi che ebbe Mina a frequentare il papà del suo Massimiliano, grandissimo, bellissimo attore peraltro, Corrado Pani. Insomma, valeva la pena di farci un figlio con Corrado Pani, ma ovviamente l'Italia non era pronta ad accettare questa cosa. Lei tenne il punto e ci furono alcune canzoni che rappresentavano proprio il suo tenere il punto, a partire da questa del 1964. Lei orgogliosamente, sebbene criticata, ostracizzata e anche messa un po' fuori dal circuito televisivo, ribadiva: è l'uomo per me. Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no.
3: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai

Gianna Nannini viene in nostro aiuto, sì, per aiutarci, per spingerci nella parte finale della torre terapia. Con tutta la stanchezza della giornata sulle spalle, chi meglio di lei, chi meglio di lei? RTR 99, ti ricordi? Fermi tutti che adesso il capitano interroga, Il capitano interroga, silenzio. Allora, se vi dovessi dire Lago Lemano, che è impropriamente definito Lago di Ginevra perché laddove si svolsero questi fatti era il lato opposto, era la parte del casino di Montreux, e il nome del lago comunque è Lago Lemano. Secondo voi, con queste piccolissime indicazioni, a quale pezzo dei Deep Purple io mi sto riferendo?

E ovviamente le risposte sono piovute numerosissime al 338 99 00 99 00. No, perché il sottinteso era: Torre, ce l'hai fatta a Peperini, citando una famosa frase di Febbre da Cavallo, con la storia del Lago Lemano e di come è nata Smoke on the Water. Avete tutto il diritto di sentirvi un po' perseguitati, stalkerizzati con alcune storie che però rimangono, secondo me, sempre molto importanti. E poi teniamo sempre conto che l'obiettivo della nostra radio, come di tutte le radio, è di aumentare il proprio bacino d'ascolto, il numero dei propri ascoltatori. Quindi noi auspichiamo sempre, io racconto e ripeto alcuni racconti perché auspico sempre che ci siano nuove persone che si sintonizzano, si mettono in contatto, perché non si può dire nemmeno solamente sintonizzare, si mettono in contatto con RTR 99, ti ricordi, e magari vengono catturati anche da tutta la parte dei racconti, che è un elemento fondamentale di RTR 99, ti ricordi, di questo programma Torre 99, sottotitolo Torre Terapia. Ci sono alcune stelle che per noi non hanno mai smesso di brillare e che dobbiamo evocare proprio perché lo sentiamo profondamente. Una di queste è Alex Baroni.

Stavo vedendo che era proprio il periodo in cui era nata la sua storia con Giorgia, storia che durò fino al 2001, pochi mesi prima del tragico esito. Eh sì, ragazzi, è veramente una bella tempesta di emozioni, eh? La torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Serve qualcosa per buttarla un po' in cacciara. Chi meglio di Kim and the Cadillacs? Questa si intitolava

0: unica sede.
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

E sì, toccava sgranchirsi prima di mettersi in viaggio per tornare a casa, perché non è che ci vai volando a casa, eh? Lo so, noi voliamo moltissimo con la nostra fantasia, grazie a tutti quanti gli stimoli della musica e anche i racconti, i pensieri così, però bisognava un attimo tornare con i piedi per terra. Il capitano vi saluta, vi ringrazia, veramente generosissimi anche oggi, al 338 99 00 99 0. Tanto domani ci ribecchiamo, perché domani è un'altra giornata, sarà mercoledì 8 ottobre, inizierà con Luca Gasciani giorno per giorno alle 7, alle 10 Fabio Martini La Strana Nostalgia, alle 13 Paolo Famiglietti e David Guarnieri, e poi alle 16 di nuovo una bella sessione generale, totale, ben condivisa della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Ma io voglio emozionarmi soprattutto sulla chiusura della puntata di oggi, ricordandovi che tra poco mettiamo in moto il jukebox di RTR 99, ti ricordi? No, rimanete lì, non è che è finito tutto, la nostra radio va assolutamente avanti. Dicevo, la chiusura doveva essere emozionante per me, ed è un bel classico che ogni tanto torno a condividere con voi, è l'agente segreto al servizio segreto di Sua Maestà, James Bond al servizio segreto di Sua Maestà, e quindi il mio amatissimo Louis Armstrong. Grazie a tutti e buon proseguimento con RTR 99, ti ricordo.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 sono condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Caro carburanti, valutiamo accise mobili, ma spero si ripristini pienamente il price cap. Così la Premier Meloni oggi ha spalato per il vertice Mad 9. Sentiamo.
3: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
2: Israele, commemorazioni e cerimonie in 400 località nell'anniversario del disastroso attacco di Hamas del 7 ottobre. Non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini. Ed è tutto, buona serata.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre. Solo da Unieuro.
1: Comincia il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1979.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

2.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1977.

0: Il tempo musicale che raccontiamo contiene anche questa canzone. Il jukebox si sta posizionando. La puntina è pronta. Via!
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispalitalia.it.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
6: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1977.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1985.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi far crescere la tua attività?
2: Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
3: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
3: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
4: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
6: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1972.

0: carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Essere collegati con la macchina dal tempo vuol dire ritrovare giorni e canzoni.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.

miei. Io canto, ma per chi? Se tu sei sordo ormai, ma una goccia di speranza lenta.

0: Siete sulla macchina del tempo. Panorami, scene e canzoni di un tempo che rivive su questa radio.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: La macchina del tempo attraverso vecchi vinili riesce a creare una grande emozione.
1: Su RTR 99, ti ricordi?